l'anima tra noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia, ma è una

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure. In estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non

la nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza, che partecipazione certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

0: usurpato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Ma buongiorno, buongiorno amici di Rai Radio Tutta Italiana, sono Giovanni Dadde in compagnia di...
1: Chiara Cacioppoli, buongiorno,
0: ciao, ciao,
1: buongiorno.
0: Amici, buongiorno Chiara, buongiorno a te, che bello essere qui, che bello che tra l'altro oggi è il penultimo giorno della settimana, vero Chiara?
1: Infatti sai com'è? Io il telefono,
0: esatto,
1: le batterie si stanno scaricando, siamo arrivati alla penultima tacchetta.
0: Esattamente, le batterie si stanno scaricando, ma non del tutto, anche perché oggi, come sempre, come tutte le nostre puntate, insomma, sarà molto ricca, no? Comunque di ospiti, sicuramente di cose da raccontare, di tanto contenuto, insomma, come solitamente accade durante le nostre puntate di Mattina Tutta Italiana.
1: Esatto, esatto, infatti avremo due ospiti, tra l'altro molto diversi, perché uno parlerà di cinema e l'altro invece parlerà del mondo dello sport, però non spoileriamo, dai, proprio il primissimo talk.
0: Esatto,
1: non spoileriamo niente.
0: Non spoileriamo stamattina come sempre, tanto comunque sa che noi diciamo così, però poi tra 10, 15, barra 20 minuti alla fine
1: sì,
0: saprete tutto
1: già
0: della puntata.
1: I nomi,
0: esattamente.
1: Sì, quindi... già fuori nomi.
0: Come stai oggi? Come è andata ieri sera?
1: Ma guarda, ieri sera mi sono addormentata, penso ho battuto tutti i record, 10:30 stavo già dormendo.
0: Che tu in realtà solitamente ti metti a letto più o meno verso quell'ora, però poi alla fine riesci a chiudere occhio più o meno, diciamo così, un'ora dopo, cioè ci metti comunque un'oretta ad addormentarti.
1: Sì, sì, è vero, invece ieri proprio sono andata... Tu come stai? Che hai fatto ieri sera?
0: No, io devo dire molto bene, però non so come mai, prima vado a letto... E il risveglio non è mai come mi aspetto, no? Nel senso che comunque mi addormento prima, però poi mi sveglio peggio, nel senso che forse è

0: A questo punto è meglio dormire leggermente meno.
1: Non riesci a riposarti?
0: Non riesco a riposarmi veramente bene. Poi ho sognato tantissimo.
1: Secondo me è stata grazie alla medium di ieri, Elisabetta Lupano, che salutiamo ancora. Secondo me un po' di suo c'è stato. Anche io ho sognato.
0: Anche tu hai sognato?
1: Ho fatto un sogno terribile. Mi sono svegliata verso tipo le 3 di notte.
0: Ok.
1: Di soprassalto, proprio di ma. È successo veramente oppure me lo sono sognato?
0: No, è successo veramente.
1: Ma è molto brutto, infatti non ho capito perché ho fatto sto sogno. Poi ho detto, forse Elisabetta c'entrava qualcosa.
0: Ma sicuramente lei ieri gli ordini li ha leggermente modificati, anche perché secondo me ha lasciato ancora un qualcosa in questa stanza, in questo studio. Io sento ancora comunque che ci siano ancora dei residui di energie particolari.
1: Io spero di no.
0: Esatto, comunque. Speriamo di no. Intanto comunque qui su Rai Radio Tutta Italiana c'è una bellissima canzone di Cesare Cremonini con Figlio di un Re.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento di

sbaglia la tua ordinazione, per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:18 e cominciamo con i primi talk. Che dici Giovanni, una mia curiosità di oggi, che tra l'altro è il 1 ottobre.
1: Che tra l'altro oggi è il 1 ottobre, esattamente Chiara, ti dico la verità, sono abbastanza spiazzato, ecco, no? Perché è arrivato tutto ad un tratto, ma la temperatura comunque sembra non voler cessare dal punto di vista proprio del caldo, no? Nel senso che comunque anche qua a Roma, insomma, ieri ancora faceva caldo, anche
0: faceva
1: stamattina
0: caldo,
1: devo dire la verità
0: caldo.
1: Che non era affatto fresco, comunque il fresco che uno si aspetta da ottobre. Comunque dai, siamo sempre speranzosi, anche perché oggi è il primo, insomma ottobre è ancora lunghino, è appena partito. Vogliamo partire con qualche notizia, a parte che ricorderei anche ai nostri amici all'ascolto dove ci possono ascoltare, appunto, no? Io sai che mi piace sempre dire dalla nostra Smart TV collegata ovviamente a internet, dal canale 710 e poi dall'applicazione di Rai Play Sound, e poi Chiara
0: anche in DAB, quindi quando entra la vostra auto potete ascoltarci.
1: Quindi mi raccomando, noi siamo tascabili, l'applicazione è completamente gratuita e ci sono tantissimi contenuti Rai molto molto belli e soprattutto formativi con tanta cultura e intrattenimento, quindi non fateveli scappare. E oggi sono successe veramente tante cose, nel senso che è una giornata in cui si celebrano, no, tante cose. Partiamo dalla prima, che personalmente non è una cosa mia o che comunque la sento particolarmente. Oggi è la giornata internazionale del caffè. Insomma, oggi è la giornata internazionale del caffè e la prima edizione ufficiale si è celebrata nel 2015, una data comune per riunire gli appassionati di tutto il mondo e ricordare chi lo coltiva. La nostra tazzina dura pochi sorsi, il viaggio per arrivarci è molto più lungo. Quindi insomma, per tutti coloro che bevono il caffè oggi, per esempio, a partire da te è una giornata molto positiva. Vuoi leggere tu?
0: È proprio qui accanto il mio caffè, quindi
1: infatti,
0: la mia
1: infatti guardavo lui che e poi con cosa partiamo?
0: Poi c'è oggi anche la giornata internazionale delle persone anziane, l'ONU l'ha istituita nel 1990, pensa, e la prima celebrazione è arrivata l'anno dopo. Riguarda diritti e partecipazione, non soltanto i ricordi. Chi ha tanta vita alle spalle ha ancora desideri e progetti davanti, quindi è giusto anche tutelare quella parte, quella fascia, insomma, della popolazione mondiale.
1: Ma certo, fondamentale, anche perché non dimentichiamoci mai che le persone più grandi di noi sono comunque una parte di storia che poi non tornerà più, e quindi è sempre molto importante tutelarla, perché insomma è molto molto molto importante.
0: È giusto.
1: Poi è la giornata mondiale vegetariana, anche qui insomma sono una cosa molto, cioè sono molto lontano, un pianeta molto lontano,
0: no, quello, questo anch'io non mi piace molto la carne.
1: Ti piace molto, infatti, soprattutto dalla cena che ho fatto ieri, ma vabbè, insomma era quello.
0: Ah sì, che hai mangiato?
1: Era il compleanno del mio cuginetto, giustamente abbiamo deciso di fare una bella grigliatina, grigliare forse è un termine improprio perché abbiamo grigliato a induzione, quindi diciamo
0: però sempre
1: filetti, spiedoni, insomma con salsiccia, pollo, quindi devo dire che ieri
0: hai capito Giovanni, bella cenetta.
1: Bella cenetta, infatti per quello che ti dico che secondo me oggi mi sono alzato un po', non dico pesantito, però sicuramente ero molto più attaccato al letto rispetto al solito, un rapporto un po' più simbiotico. Allora poi c'è un'altra giornata molto importante, che è la giornata internazionale della musica. In poche parole, è nata nel 1975 su iniziativa del Consiglio Internazionale della Musica. Nel progetto originario c'era un'idea bellissima: invitare le città a fare qualche minuto di silenzio per ascoltare musica nei parchi e nelle piazze, fermare il rumore per dare spazio alle note.

0: Giuliano Daniele con Amore Senza Fine qui su Rai Radio Tutta Italiana, e questa è una super canzone uscita nell'aprile del 1998 come brano inedito della raccolta Yes I Know My Way, che ripercorreva i suoi primi 20 anni di carriera. Insomma, una canzone indimenticabile e meravigliosa che ogni volta faccio fatica a non mettere appunto qui in radio, Chiara, giustamente.
1: No, ma è bellissima.
0: Chiara si è arresa davanti alle mie scelte musicali.
1: Possiamo anche fare così, che tu dalle 7 alle 8 scegli la musica, ok, le canzoni.
0: Esatto.
1: Io dalle 8 alle 9 e 9:10 metto io un po' di più brio per svegliarci bene.
0: Quindi diciamo che io ho un'oretta per giocarmela, comunque la prima ora, no, che deve rimanere secondo me un po' lieve, un po' soave, deve essere un crescendo, e poi dopo arrivi tu, come si dice, dulcis in fundo, giustamente, a mettere poi dei beat, delle tracce con
1: un po' più
0: accese, con un BPM un po' diverso,
1: allegre,
0: un po' più arzilla, diciamo così.
1: Ma leggermente, però sai com'è, anche per darci una carica, per caricarli i nostri ascoltatori.
0: Perché amici, è mattina, giustamente, insomma, sì, deve partire col piede giusto, ma deve anche partire con un piede un po' pop, un po' veloce, no? Nel senso, comunque deve svegliarti un po' deve farti un po' da shakerone proteico, come dire, no? Con la musica.
1: Shakerone, mi è piaciuta questa. La aggiungiamo, aspetta, qual era? Croccante.
0: Croccante, shakerone proteico, e quella di ieri era...
1: Madonna, non me la ricordo.
0: Non me la ricordo anch'io.
1: Aspetta, te la dico dopo.
0: Possiamo anche magari chiedere ai nostri ascoltatori.
1: Ah, sì, certo.
0: Giusto. Tra l'altro, amici, raccontateci dove siete, da dove ci state ascoltando e soprattutto come è partita la vostra mattinata. 334 60 45
1: 640.
0: Yes, noi tanto ci sentiamo tra pochissimo e poi con tante altre notizie, anche perché c'è anche tra l'altro oggi, non è, oltre a essere una giornata internazionale di un sacco di celebrazioni, è anche il compleanno comunque di un grandissimo cantautore italiano, ma lo diremo dopo questa canzone.

0: E c'è anche lui sulle nostre frequenze di Rai Radio tutta italiana, Mahmood con Rapide alle 7:38. Io Giovanni te lo dico qui, ormai l'ho detto in diretta, io lo voglio vedere a Sanremo 2027. Mahmood deve essere nel cast.
1: Mahmood, esatto, tra l'altro lui l'aveva vinto un Sanremo con Blanchito, no? Giusto? Con quella canzone che si chiamava Brividi, bellissima canzone peraltro.
0: Non te la canto perché ci sono parecchi acuti.
1: Perché è molto alta.
0: Quindi non te la canto, però è bellissima.
1: Vedi, però guarda che il professionismo sta anche nel capire quali sono i tuoi limiti.
0: Questo è
1: un po' come saper guidare, no? Tu sai guidare dal momento in cui sai, conosci i tuoi limiti.
0: Guidare, so guidare benissimo.
1: No, guidare sei
0: sono
1: molto
0: una
1: brava.
0: Pilota incredibile.
1: Ma anche cantare comunque non sei male.
0: Hai anche provato la mia guida, quindi l'hai sperimentata sulla tua pelle. Cioè.
1: Ma neanche tipo 24 ore dopo che ci siamo conosciuti.
0: Sei sicuro?
1: Sì, proprio letteralmente il giorno dopo mi ha accompagnato a casa.
0: Ma dai, veramente?
1: Dicendomi non lo farò mai più perché insomma abiti letteralmente della parte opposta di dove abito io.
0: Già. Quello è vero.
1: Confermi.
0: Quello è vero.
1: Comunque amici, come dicevo precedentemente, oggi è il compleanno di un cantatore comunque italiano che va menzionato perché comunque è una data importante.
0: Certo.
1: Lui è Samuele Bersani, oggi compie 56 anni.
0: Auguri!
1: Il cantautore di Chicco e Spillo, Giudizi Universali e Spacca Cuore. All'inizio della sua storia c'è Lucio Dalla che nel 1991 gli fa spazio nei concerti del tour Cambio. Samuele è ancora sconosciuto, pianoforte, voce, canta il mostro davanti a un pubblico venuto per Dalla. È bello pensare che prima di trovare il suo pubblico abbia trovato qualcuno disposto a condividere il proprio, eh?
0: Verissimo.
1: Quindi insomma Lucio Dalla si è fidato comunque giustamente di Samuele Bersani e l'ha fatto appunto performare davanti al suo pubblico che l'ha accolto un po' come se fosse proprio Lucio e gli ha dato proprio quell'amore lì che si dà quando insomma si esce di casa e si va ad ascoltare proprio quel cantante lì, no?
0: Ha fatto benissimo. Quindi, ha fatto benissimo, super. Tra l'altro abbiamo messo anche una super canzone di Bersani, quindi tra poco ve la faremo ascoltare così per augurargli un buon compleanno.
1: Esattamente, come si dice un po' in francese, un petit cadeau.
0: Giusto?
1: Un piccolo regalo.
0: Ma se nasci adesso, no? Che segno zodiacale sei?
1: Se nasci adesso, sai che mi stai facendo veramente? Dovrei mandare una breve mail a Paolo Fox o comunque consultare immediatamente il suo sito. Non lo so, non te lo so dire.
0: Che non sei bilancio.
1: Perché è vero che la bilancia entra poi nella seconda settimana, giusto?
0: No. Scorpione, sei fine ottobre.
1: Ok, fine ottobre.
0: Boh,
1: che io per esempio mia sorella fa gli anni il 15 d'ottobre.
0: Sei ancora vergine? Sei della vergine? Non lo so, adesso andiamo a controllare per non dire cavolate.
1: Andremo a controllare
0: in diretta.
1: Però mia sorella per esempio che fa gli anni il 15 di ottobre, lei è bilancia.
0: Ah, allora siamo bilancia. No,
1: esatto.
0: Allora Bersani è bilancia.
1: Direzzi.
0: Vabbè, ma mi piace molto
1: adesso
0: sapere.
1: Adesso ci scriverà lui. Ah, oh, non sapete nulla.
0: Però mi piace molto sapere i segni zodiacali delle persone, perché dicono tanto.
1: Spiegano tanto e secondo me l'ascendente spiega ancora di più. Ad esempio, come dicevamo la scorsa volta, ti ricordi che io sono nato a febbraio, il 6 di febbraio.
0: Sì.
1: Sono acquario.
0: Sì.
1: Tra l'altro fa anche molto ridere perché tu sei pesce e sono acquario. Sì. Siamo complementari. E la cosa simpatica, cioè simpatica, in realtà non tanto per chi mi sta vicino, è che io sono ascendente scorpione. E quindi dico conseguenza, insomma, incide molto, punge molto, sì, dico la verità.
0: Devo stare attenta, quindi.
1: Stai un po' attenta.
0: Devo stare attenta, va bene, va bene. Io direi di lanciare giusto un piccolo spoiler. Sì, esatto, perché comunque sono le 7:42, quindi sta per arrivare anche qui nei nostri studi di Via Siago 10, il nostro primo ospite della puntata di oggi, giovedì 1 ottobre.
1: Wow.
0: Scusa, dovevo dirlo così, primo ottobre.
1: Mi piace come
0: per renderlo
1: molto le prime lettere, no?
0: per
1: sensibilizzare le persone a che giorno
0: siamo già ottobre.
1: Esatto.
0: Comunque, arriverà qui nei nostri studi appunto un super ospite, un attore che pensa, Giovanni, è più giovane di me, quindi oggi sentirai un po' vecchio.
1: Wow.
0: Perché ha 19 anni, nel 2007. Io vi lascio così con questa anticipazione.
1: Esatto.

0: Vabbè, questa melodia è proprio inconfondibile, è sempre lui, è sempre Olly qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:50 e finalmente il nostro primo ospite di questa puntata, primo ottobre, è arrivato, è già qui nei nostri studi, già microfonato, quindi proprio lo lanciamo subito in diretta. Vi presentiamo un attore giovanissimo, ha 19 anni, ma si sta già facendo notare nel mondo del cinema e delle serie TV. Abbiamo il benvenuto a Luigi Zeno. Buongiorno.
1: Ciao Luigi. Buongiorno a tutti, che piacere essere questa mattina qui con voi come primo ospite.
0: Il piacere è tutto nostro. Come stai? Come è cominciata questa mattinata?
1: Questa mattina è cominciata molto molto carica. Infatti ieri abbiamo preso, diciamo, un piccolo riposo e siamo tornati in università dopo, abbiamo appena concluso un set per la buona mamma Rai che ci porta così di nuovo a Napoli. E da Napoli siamo partiti questa mattina per arrivare qui a Roma nella sede di Rai e abbiamo...
0: Ma io ti ringrazio comunque che tu da Napoli ti sei svegliato, penso, all'alba per stare qui puntualissimo. Quindi, insomma, anche, no?
2: No, possiamo dire
0: vedi questa generazione Z,
2: davvero,
0: che proprio ha fame, lo dimostra.
2: Motivata, in movimento, soprattutto siamo coetanei di sveglia stamattina. Nel senso che comunque anche noi, devo dire che abbiamo una sveglia abbastanza serrata, però comunque, come dire, una volta che vieni qua e conosci comunque persone interessanti, che fanno lavori interessanti e soprattutto che anche loro si alzano e ti vengono a trovare col sorriso, insomma non puoi non accogliere col sorriso, soprattutto anche gli ascoltatori che tutte le mattine dalle 7 alle 10 ci fanno compagnia qui su Rai Radio Tutta Italiana.
0: È vero. Adesso concentriamoci su Luigi, facciamo di conoscere tutti i nostri ascoltatori. Sei giovanissimo attore, ma già appunto hai detto anche prima che hai concluso set, proprio vai di set in set. Come è cominciata questa passione verso il cinema?
1: Allora, questa passione è iniziata da piccolissimo. Io avevo 5 anni e la prima volta che ho messo piede su un effettivo teatro, perché diciamo che, sapete, era un terremoto a casa, quindi era tranquillamente la soluzione più ovvia mettermi su un teatro e cercare di far sprecare più energia possibile a un bambino. Quindi è cresciuta, è nata così questa passione, non si è fermata, è continuata nel tempo. Siamo arrivati fino ai 16-17 anni, sempre continuando con il teatro. Poi è arrivata anche la passione del cinema, perché è un grande palcoscenico, sempre si parla di recitazione, di interpretazione, ma su un altro punto di vista, con una macchina da presa, con altri personaggi, con un regista. Ci sono tante altre dinamiche che sono belle studiare. Ho iniziato a studiare la formazione di una scuola a Napoli che mi ha formato, e a quel punto sono arrivato addirittura a fare il primo cortometraggio.
0: Wow. Bravissimo.
2: A quanti anni?
1: A 17
2: anni. A 17 anni.
1: Il primo cortometraggio da protagonista che mi ha portato a una serie da protagonista.
2: Che meraviglia.
0: Veramente complimenti. No, io volevo dire, mi sentivo giovane prima di Luigi.
2: Beh, pensa a me.
0: Tu sei squalificato.
2: È sempre molto carina.
0: No, vabbè, a parte
2: la tocca
0: scherzi.
2: Sempre piano.
0: Secondo me, invece, guarda che giovani tu, magari hai l'età che hai, però dimostri molto meno. Quando io l'ho conosciuto, ho detto, no, ma tu non puoi avere... Vuoi dire tu l'età, perché se la dico
2: ragazzi,
0: io sembra
2: per me è stupendo, nel senso, comunque avere a che fare con voi che siete molto giovani, che comunque mi ritengo giovane anch'io, nel senso, pur sempre 29 anni, nel senso, quindi finché c'è un 2 davanti è l'ultimo anno col 2 davanti, però comunque appunto facciamoci sentire, diciamolo, ricordiamo le nostre amici e soprattutto, insomma, non ci facciamo scoraggiare da niente, da nessuno. Quindi però è molto bello comunque vedere giovani professionisti come te, Chiara, e anche come te, Luigi, no, che insomma vi cimentate in tutto ciò che fate con grande coraggio, perché poi sono insomma, parliamoci chiaro, il cinema è comunque mettersi in gioco, è comunque lo studiare tanto e comunque misurarsi in un ambito molto molto complesso. Quindi insomma, continua il tuo racconto. Tu hai
1: assolutamente sì, infatti il cinema
2: le difficoltà,
1: ci sono delle difficoltà grandissime. Diceva qualcuno che il cinema è continuamente mettersi in imbarazzo davanti a un pubblico e cercare comunque dell'approvazione dagli altri. Infatti è una delle cose più difficili, ma il cinema è anche tanta attesa, tanto guardare gli altri, tanto prendere spunto da tutto ciò che fanno gli altri. Oggi sono venuto qui in radio, banalmente vedere la passione con cui voi vi svegliate tutte le mattine per intrattenere e fare compagnia a tutte queste bellissime persone che ci stanno ascoltando.
0: Ci proviamo ammirevole, almeno,
1: È così ammirevole che è uno spunto per me, che sono attore, nel cercare di trovare un metodo, un qualcosa, un indomani per un personaggio come voi.
0: Ci racconti, Luigi, anche una tua tipica giornata su un set? Che succede? Come si svolge? Anche perché ci sono poi dei termini tecnici che io ho imparato, tipo una posa, più pose. Vogliamo un po' raccontare anche queste cose più tecniche, magari interessano gli ascoltatori.
1: Assolutamente. Non so quanto alle 8 del mattino qualcuno voglia sentire di tecnicismi,
0: facciamo un po' di informazione.
1: Ma io cercherò di indorare la pillola il più possibile.
0: Vai.
2: Esatto,
1: un po' di romanticismo. Allora, partiamo da una posa. Una posa, che cos'è? Sarebbe un giorno che che un attore, un professionista va ad affrontare su un set. Una posa va anche a definire quello che è un contratto, nel senso, tu, se hai un contratto a pose, vuol dire che hai un determinato numero di giorni all'interno del set, che un set di solito si programma dall'inizio con un PDL, programma di lavorazione, che ci permette di stabilire quali date siamo richiesti per quali scene e invece quali date siamo off.
0: Okay.
1: E quindi non serviamo sul set perché stanno registrando altre scene con altri attori o macchine da presa che fanno altre cose come inseguimenti e quant'altro, dipende poi dalle varie serie o che progetto si sta portando avanti.
0: Certo.
1: Ti convocano. Tu hai la convocazione settimanalmente, ti arriva un programma e ti dicono: guarda, ad esempio, lunedì sarei convocato. Lunedì dipende sempre dal tipologia di trattamento che l'attore poi riceve, però nel mio caso fortunatamente c'è il pick up. Il pick up è questa formula magica dove arriva un runner, che sarebbe questo addetto della produzione che è proprio predisposto al portarti a destra, a sinistra, da set a alloggio. Se sei un fuorisede, mi è capitato appunto di registrare a Trieste e poi a Trento. Io sono originario di Napoli.
0: Bellissime quelle città.
1: Bellissime città, stupende, veramente. Infatti, se qualcuno ci ascolta da lì, ragazzi, avete delle città.
0: Salutiamo tutti.
1: Un saluto caloroso.
0: Trieste, Trento.
2: Trieste, esatto.
1: Ai triestini, gente meravigliosa e che ho imparato a conoscere da Marin per 4 mesi. A Trento avevo il runner che arrivava la mattina in alloggio e mi portava al campo base. Base sarebbe questo quartier generale dove all'interno ci sono sia la produzione, sia trucco, sia capelli, sia costumi. Ognuno di questi 4 reparti lavora separatamente e insieme per arrivare poi a essere pronti sul set.
0: Certo.
1: Di solito ti chiamano a trucco, capelli e costumi 1.5 ore prima, 2 ore. Quindi arrivi sul set, arriva l'assistente di regia di turno, che sarà poi o il primo, il secondo, il terzo, dipende dalla grandezza del progetto, e ti dice: alle 8.10 hai capelli.
0: Okay.
1: Quindi tutti presenti alle 8.10 dai capelli, loro facciamo tutta la sistemazione e quant'altro, poi si passa al trucco, poi si passa ai costumi e per le 9 dobbiamo essere tutti quanti pronti perché riarrivano i runner e ci portano dal campo base al set.
0: Perfetto.
1: Il set poi è in giro per dappertutto e quello.
0: È chiarissimo, mi è venuta anche una curiosità da chiederti, Luigi, mentre stavi parlando, perché giustamente ci sono dei set che capitano in tutta Italia, no? Non per forza a Napoli dove appunto vivi tu, e questi periodi, no, molto lunghi che hai vissuto magari un po' lontano dalla tua famiglia, dai tuoi effetti, dalla tua città, come l'hai vissuta? Non mi rispondere adesso, andiamo un attimo in musica, pensaci e poi dopo torniamo e ci rispondi, ok?
1: Va benissimo.

grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

0: Luna Iena. Che bella questa canzone di Zucchero qui su Rai Radio tutta italiana. E insomma, qua si balla, c'è fermento,
1: sì,
0: Chiara, che dici?
1: Luigi, tu devi abituarti a questo ritmo, qui si balla, si canta, si tenta di cantare anche se siamo parecchio stonati, o perlomeno io sono molto stonata, però comunque ci provo, l'importante è quello.
2: No, vedo una bella energia questa mattina, infatti sono già gasato, mi piace.
1: Meno male. Allora, eravamo rimasti quindi in sospeso con questa domanda: come affronti questi periodi, anche magari qualche volta parecchio lunghi, fuori casa, lontano da casa, quando ci hai raccontato anche che il set era a Trieste, tu sei di Napoli, comunque proprio...
2: Sì, è stato proprio l'opposto.
0: Esatto. Non è proprio dietro l'angolo.
2: Proprio giusto 7 ore di treno, esatto. Con uno scalo.
0: Come te la vivi?
1: 7 ore.
2: Sì, io devo dire la verità, ci poteva essere di peggio, anzi sì. Sono molto contento che questa opportunità mi sia stata data, appunto, di poter lavorare fuori casa, soprattutto è un vantaggio. Poi, avendo una giovane età, diciamo che affronto un po' quello che tutti fuori sede affrontano con l'università tutti i giorni, fuori di casa, ed è una di quelle sensazioni che non sai mai se definire come solitudine o libertà, perché quando entri in casa e nessuno ti aspetta, sei libero che nessuno

0: ti aspetta, certo, quindi non c'hai gli obblighi e tutto quanto.
1: Certo.
0: Ma allo stesso tempo sei anche un po' solo perché non c'è qualcuno in casa che ti aspetta. Quindi,
1: secondo me è un 50-50. Perché l'ho provato anch'io questo brivido di vivere da sola. Secondo me è più solitudine da un certo punto di vista, però poi insomma fai tu.
0: Sì, ci sono gli amici, ci sono cose. Ti reinventi a un certo
1: quindi
0: punto.
1: C'è, ci sono dei momenti dove ti prendi malissimo e dici no, sono sola. Poi invece no, però vedi, posso fare come pare, esatto, posso lasciare le case in disordine, nessuno ti urlerà contro.
0: C'è quella dualità tra la libertà e la solitudine che è qualcosa di un mix di emozioni stupendo.
2: È un'indipendenza malinconica, se vogliamo.
0: Indipendenza malinconica.
2: Ogni tanto è bello, però ogni tanto.
1: Bella definizione.
2: In mente questo scenario.
0: Bellissimo.
2: No, comunque tu, allora, raccontaci un pochino anche quando, appunto, tu ci hai detto quando hai iniziato, quindi giovanissimo, adesso hai 19 anni, raccontaci, insomma, se c'è qualche spoilerino, ecco, che si può fare, se c'è qualche progetto futuro che di cui ci vuoi parlare, ecco, magari anche a grandi linee, se vuoi raccontarci.
0: Sì, assolutamente, infatti ci sono dei progetti in avvenire, possiamo dirla così, e non so quanto possa dire in realtà, ma proverò a dire il massimo che posso, cioè,
2: senza mettermi in difficoltà. Ci mancherebbe.
0: Poi, se prima di tutto se sbaglio qualcosa, spero che non mi lincino o che non mi licenzino. Abbiamo qualche piccolo lavoro qui a Roma sempre con Mamma Rai che ci porta in una bellissima nuova serie poliziesca. Così lasciamo questo genere, e con un bellissimo cast, con una bellissima regia che non so se posso spoilerare.
1: No, non ti preoccupare,
0: sono tutti quanti attori grandi, bravi e competenti, che è una delle cose più belle da trovare soprattutto in Italia. Abbiamo un'altra serie che dovrebbe essere la seconda della stagione della mia serie di debutto, e dopodiché abbiamo anche un film in programma, quindi
1: passi da fiction a film, cinema, teatro, bellissimo,
2: versatilissimo.
0: L'attore deve saper fare tutto, è una delle regole che mi sono imposto da quando lo faccio, altrimenti devi passare dal correre sui tacchi a fare
2: esatto,
0: non possiamo dirlo.
2: Anche perché poi è stata una settimana piena di arte, piena soprattutto di cinema, no? e di teatro, quindi mi viene da farti questa domanda: è molto importante comunque cominciare con il teatro per poi andare davanti alla macchina da presa, nel senso che le basi che ti dà il teatro?
0: Allora, le basi che ti dà il teatro io credo che siano importantissime, ma ancora di più nella interpretazione. Io qui vorrei fare un saluto al mio carissimo regista Carmine Lia, che adesso abbiamo appena finito questo progetto a Trieste, e lui mi ha insegnato la differenza fra la recitazione e l'interpretazione. Un attore interpreta un ruolo, non lo recita. Quando tu lo stai recitando lo stai un po' falsando, stai passando un po' a grosse linee per un qualcosa che tu sei, uno stereotipo, no?
1: Sì.
0: Uno lo stereotipo del ragazzo, del medico, del giovane brillante, allora li stai recitando. Invece se interpreti, cosa che mi è stata insegnata che c'è una grande differenza, ti immedesimi nei panni. Quindi sì, è importantissimo lo studio della recitazione, ma soprattutto l'empatia che una persona ha nell'altro, nel cercare di capire come si ci mette nei panni degli altri, perché appunto essere attore è letteralmente vestire un'altra persona per un tot periodo di tempo. Quindi
1: sui social, tra l'altro, stai spopolando con l'ultima serie che è uscita da qualche giorno, tra l'altro, Minerva.
0: Sì.
1: Che personaggio hai vestito in questo caso?
0: Lì ho vestito un personaggio molto complicato. Lì c'è Leonardo. Superficialmente si può vedere che è semplicemente un ragazzino testardo, però noi sappiamo tutti che quando c'è un comportamento di devianza, mettiamola con questa parola, c'è un regresso dietro che ci possa far capire che ci sono diverse problematiche. Diciamo che il regresso verrà affrontato più avanti, quindi è un tema che possiamo lasciare per la seconda stagione. Ma per quello che ci ho lavorato con la Backstories, è un ragazzo che è molto convinto delle sue credenze, che fine in casa, con il padre, con la madre, nell'ambiente in cui è cresciuto e sviluppato, si è formata una certa tipologia di idea molto chiusa, molto stretta, che non ammette tanta, diciamo, diversità, non ammette molta fluidità o qualsiasi altra leggerezza
1: o
0: opzione che si possa essere
2: molto
0: messa.
2: Limitato.
0: Molto, molto limitato. Quindi, quando si parla di un personaggio del genere, non si può far passare quello che noi oggi diamo per normalità. Bisogna studiare, bisogna capire anche un po' di rigidità che cos'è, quali sono dei confini e soprattutto questi confini dove applicarli. E si lavora molto di sguardi, molto di disapprovazione, molto di silenzi, molto di piccole battute messe in certo, maniera spinta, frecciatina,
2: taglienti,
0: una ogni tot,
2: ma calcolatissime,
0: calcolatissime, che sai dove far male
1: nel certo, posto giusto, al momento giusto.
0: Esatto.
1: La difficoltà è
2: gli occhi di Chiara nel dire questa frase.
1: Non ti ho guardato.
2: No, non è in generale.
1: Ah, ok. Perché Giovanni sennò mi sgrida sempre.
2: No, per l'amor del cielo, assolutamente. Mi faceva ridere un po' il modo in cui l'hai detto, la tua espressione facciale, ecco, diciamo così.
1: Stavo pensando a una persona che
0: potrebbe avere un futuro d'attrice, allora, con una grande espressione facciale.
2: È vero, ma lei è molto espressiva, soprattutto.
1: Potrei fare attrice, ma io ci posso provare. Oddio, non penso di essere portata per il mondo del cinema o del teatro.
2: Ma non lo so, però... anche non lo fai, lo so, esatto.
1: Ma io da bambina ho sempre questo sogno di fare l'attrice, di fare queste cose così. Poi, crescendo mi sono spostata su tutt'altro piano, su radio e TV. Però mai dire mai nella vita. Questa cosa l'ho imparata ed è verissima. Torniamo col focus su Luigi, sì. Perché il nostro ospite sei tu.
2: Rispostiamo il riflettore.
1: Direi che è anche più interessante sapere, insomma, della vita professionale di Luigi. Quindi, per vestire i panni di Leonardo in questa serie TV, sì, Minerva, la difficoltà maggiore che hai incontrato, anche proprio per avere un'interpretazione che possa essere proprio vera, sincera e non tanto finzione?
0: Proprio la difficoltà maggiore è stata nel non giudicare il mio personaggio. Una delle cose che più ti dicono quando si studia un personaggio, si studia l'intimità, si studia la backstories, mettiamo un po' di inglese così facciamo vedere che abbiamo studiato.
2: Ah, io amo io Britannian, lei lo sa che comunque per me dovrebbe essere la lingua indipendente.
0: Sì. Un po' di questo backstories, e le backstories, la backstory di Leonardo è quella di un ragazzo molto giudicante proprio nel suo ruolo e molto convinto di alcune ideologie che il me di oggi non approva, non è assolutamente in quella linea. Quindi il non dover giudicare il personaggio, dire ok, io mi estraneo dalla persona che sto facendo, perché Leonardo è un personaggio che, diciamo, non accetta molte situazioni che succedono all'interno della serie. Io sono una di quelle persone che va a combattere le disuguaglianze, arrivo all'interno delle scuole, ho finito anche da poco, prima dei set, un tour che faccio all'interno delle scuole che si chiama Pausa Caffè, dove vado a parlare dei ragazzi contro il bullismo, contro la violenza.
1: Bello questo progetto, molto bello,
2: importante soprattutto.
0: Diciamo che correlare queste due cose è stato abbastanza difficile. Infatti uno dei commenti che più ricevo su TikTok è proprio il fatto che mi odiano nella serie e poi mi amano nella realtà,
1: nella vita reale.
2: che forse è meglio,
0: esatto.
2: Conti, no, direi.
0: È una dualità stupenda, mi piace.
1: Quanti follower hai su TikTok, sui social, per darci un'idea, non tanto per il numero, tanto perché poi devo fare una domanda dopo.
0: Sai che effettivamente non lo so. Nel senso, non sono una di quelle. Ho pubblicato qualcosa e ho visto che dei video sono arrivati a 500.000, a 450.000 e a 300.000.
1: Beh, visualizzazioni.
2: Visualizzazioni, direi, no? Sono
0: visto
2: virali.
0: Dei video che sono andati virali, ma non che abbia visto quanti. Penso che siamo sui 500.
1: Beh, è molto bello questa cosa che tu non guardi troppo i numeri, non ti ricordi a memoria i follower, eccetera, perché i numeri poi non sono tutto, è più il rapporto che vai a costruire con la tua community, no? Di sincerità, di verità, di trasparenza.
2: Secondo me Luigi lo sa benissimo, in realtà.
0: No,
2: che comunque faccia bene. Ma no, sto scherzando.
0: Giuro di no. Infatti, ieri mi è stata chiesta una cosa che per me è stata astratta, ci ho provato, ovvero di fare un vlog. Mi hanno richiesto proprio parlaci della persona al di fuori dell'attore. E io ieri dovevo andare all'università, nel senso, io comunque sono
1: studi
0: uno
1: anche.
0: Studente, sì.
1: Complimenti.
0: Faccio la Federico II a Scienza della Comunicazione e Culture Digitali.
2: Da banco alla cattedra.
1: Vedi?
0: Punti in comune.
2: Un bello switch comunque dal banco alla cattedra, insomma.
0: Sì, è sempre.
2: Trasformato.
0: Quello, fortunatamente, ho finito il primo anno, ho dato tutti gli esami.
2: Grande.
0: Sono iniziate il 23 le lezioni, le ho dovute saltare perché purtroppo ero ancora sul set.
2: Certo.
0: Quindi abbiamo ripreso giusto ieri e
1: quindi sei entrato in secondo anno adesso?
0: Sì, il 23 sono iniziati i corsi del secondo anno,
1: okay,
0: il 23 settembre. E quindi siamo anche in università e ho dovuto fare un mini vlog di quella che era la mia giornata, che mi sono anche dimenticato di registrare, poi tra parentesi, perché giustamente da grande professionista influencer che ci siamo trovati.
1: Guarda, una bella domanda te la volevo fare, è un po' spinosetta, quindi se non vuoi rispondere non ti preoccupare, però li abbiamo visti tanto, tanti influencer ad oggi hanno sconfinato anche nel mondo del cinema, nelle serie TV, prendono parti anche importanti, di rilievo, li abbiamo visti anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.
0: Sì.
1: Secondo te che cosa deve avere un attore che magari in questi influencer attori non hanno, ma li chiamano solo perché hanno le visualizzazioni e i follower?
0: Allora, io ci terrei a specificare una grande cosa, che Venezia, il Festival di Venezia, è un grande mercato, quindi non si può proprio dire che è soltanto degli attori. Certo, nasce come film festival, ma da che mondo in mondo, in qualsiasi film festival vengono presentati diverse persone, diverse personalità, da imprenditori, influencer, costruttori, qualsiasi persona che è alla ricerca di attenzione, alla ricerca di views, alla ricerca di un pubblico a cui presentarsi. Quindi io trovo assolutamente giustissimo che continui ad essere un mercato libero da poter accedere, chiunque infatti può entrare a Venezia, ed è proprio questo il bello, che ognuno può avere un proprio spazio per poterlo dire. Quanto c'è di diverso sulla professionalità di un attore che debba avere per potersi definire attore? Io sono anch'io un attore, quindi non mi posso definire giudice o giuria di questa cosa, nel senso che
1: difficile. Non è anche nei confronti degli altri, è anche magari verso te stesso, cioè i criteri che secondo te un attore per essere reputato tale deve per forza avere, tipo una dizione perfetta, tipo saper interpretare piuttosto che recitare, aver avuto nel background.
0: Dipende molto dai ruoli che si fanno, nel senso che c'è chi è un attore più improntato sul teatro, quindi per lui è molto più importante avere una fisicità, una sorta di movimento, una sorta di mimica, anche a livello espressivo, che un solo gesto possa far capire più azioni, mentre invece un attore che è più improntato sulle serie TV avrà una mimica corporea meno sviluppata o meno accentuata di un attore che va tutte le sere in tournée a teatro. Quindi dipende molto dalla tipologia di carriera che si vuole fare. Un attore a 365 gradi, diciamo, facciamo pure 900 gradi,
2: certo,
0: da sotto, sopra, destra, sinistra, deve essere formato su tutto, quindi lo dicevo prima, dal dover correre sui tacchi a poter utilizzare. Mi hanno fatto fare lezioni a teatro, ballare, a suonare qualsiasi strumento, a poter parlare in dizione tanto quanto parlare in dialetto, avere un dialetto, poter imitare qualche altro dialetto e studiarlo sempre nel rispetto della lingua, senza cercare di fare quelle macchiette che suonano abbastanza ridicole.
2: Quindi amici, diciamolo pubblicamente, i numeri contano, ma fino a un certo punto, perché il talento comunque sta sempre alla base, e direi che Luigi ne ha da vendere. Intanto mettiamo una canzone, poi dopo torniamo con la nostra intervista.
1: Vai.

0: Che bel duetto, Marrakesh e Elisa qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:26 e siamo sempre in compagnia del nostro super ospite Luigi Zeno.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti chi si è collegato adesso.
0: Buongiorno, ma infatti io non te l'ho ancora non abbiamo ancora chiesto a Luigi i suoi gusti musicali.
1: Cioè, i miei cosa gusti musicali, io lo devo dire, la canzone che è appena passata è una delle mie preferite.
0: Ma
1: in
0: dai.
1: Generale l'album di Marra Persona penso che sia uno dei capolavori che abbia sfornato la musica italiana. Ma sicuramente ci sono anche dei bei pezzi, per così dire, nel pop degli
2: certo.
1: anni 90.
2: Beh, d'altronde comunque Marrakesh è il king del rap e comunque sono molto contento che apro questa breve parentesi per dire che insomma dai, una canzone su 50 canzoni che mettiamo al giorno l'abbiamo azzeccata, dai, addirittura è la sua preferita. Quindi sai, non abbiamo mai mirato il cerchietto, come dire, con le freccette, però insomma l'abbiamo mirato una volta e abbiamo fatto letteralmente il centro, quindi abbiamo preso il centro, il cuore, sono molto contento.
0: Io di gusti musicali, generi, vai più sul rap, allora abbiamo capito con Marrakesh.
1: Il rap, Marra in generale, anche il rap dialettale, ma qualsiasi parte della canzone italiana, della
2: dai.
1: Canzone internazionale, straniera, diciamo che dipende molto dal mood, anche perché le canzoni sono uno strumento terapeutico per esaminare le emozioni in una maniera stupenda. Infatti molte canzoni, conosco moltissimi miei colleghi che si caricano, si studiano una parte pure con le canzoni per entrare in quel mood di far capire, entrare in quelle vibe per poter dire guarda, mi serve.
0: Ma infatti oggi è proprio anche la giornata internazionale della musica, quindi è giusto dire,
2: esatto.
0: Ed è una cosa molto, io non potrei vivere senza musica, è proprio la mia medicina per se sono triste, se sono felice, se sono arrabbiata, se sono qualsiasi mia emozione, io proprio devo ascoltare delle canzoni per calmarmi e per gasarmi, entrambe le cose, la musica c'è sempre.
2: La musica è sempre presente, soprattutto la nostra bellissima e amatissima musica italiana, perché non dimentichiamoci che insomma noi su Rai Radio Tutta Italiana facciamo questo, insomma.
0: Solo
2: musica italiana. E poi tra l'altro vogliamo fare uno step indietro, anche perché si parlava di social. C'è anche un tema insomma che giustamente tu, essendo molto seguito e facendo comunque tanti progetti importanti, vogliamo anche capire che tipo di rapporto hai con i tuoi followers, l'ho detto bene, un po' di slang inglese, e soprattutto insomma come reagisci ai messaggi negativi,
0: i famosi haters.
2: Se ci sono,
0: leoni da tastiera,
2: se li guardi, se rispondi, perché poi molti rispondono, quindi
1: io fortunatamente devo dire la sincera verità, non ho ricevuto molti commenti negativi quanto commenti di aiuto, nel senso commenti pubblici molto di, nel senso di supporto, che gli era piaciuta la serie, gli era piaciuto il personaggio, gli piacevo io come persona, che volevano altri contenuti all'interno della mia vita privata, nel senso più vedere la persona oltre il personaggio.
2: Quindi gasati.
1: E molti nel privato che mi chiedevano informazioni, consigli, suggerimenti.
0: Magari su come intraprendere questa strada,
1: esatto.
0: Ok.
1: Su come intraprendere questa strada e come comportarsi.
2: Che è bellissimo, che poi questo è un punto a cui arriviamo poi dopo, che per sensibilizzare chi vuole approcciare questo mondo.
0: Sì.
1: Esatto. E io lo trovo fantastico che qualcuno mi abbia preso come riferimento, anche se lo continuo a ripetere, non mi stancherò mai di dirlo.
0: Sei all'inizio anche tu, quindi.
2: Ma quando uno si emoziona,
0: è giusto.
1: È così. L'argomento che è bello.
0: È giusto.
1: Non mi stancherò
0: uno
1: mai di dirlo, che sono anch'io all'inizio, quindi imparo e voglio anche continuare ad imparare. Mi sta lasciando la voce, ma combatterò.
0: Aiutiamolo anche noi, Giovanni.
2: Esatto.
0: Io per esempio con i famosi haters qualche volta rispondo.
2: Ah, tu rispondi?
0: Io certo che rispondo.
2: Perché ti rete piccolina, ma in realtà poi quando becca gli haters o comunque di base anche in macchina,
0: no,
2: gente
0: ci sono
2: che
0: delle persone
2: agita,
0: che dicono delle cavolate, ok?
2: Che
0: sono,
2: si permettono.
0: Che no, per me allora premessa, no? Giustamente
2: togli
0: fatto
2: la base, aspetta un attimo. Quando devo parlare un attimo.
1: Adesso parlo io.
2: Ma devo spegnere il telefono. Il telefono, devo spegnere il microfono.
0: Può essere. Potrebbero volare parole forti. No, giustamente, come penso tutti e tre, noi siamo personaggi pubblici, ok? No, ci esponiamo al giudizio delle persone, al fatto che magari delle persone ti possono dire guarda, mi piace, guarda, non mi piace. E fino a lì ci può stare tutto.
1: Assolutamente.
0: Perché magari un programma televisivo, il mio, Gen Z, può piacere e può non piacere, e quello ci sta tutto,
2: certo.
0: Cioè, 100% ci può stare.
2: Finché
0: ma lì
2: è educata democrazia.
0: Quando vai a insultare su altre cose che non c'entrano niente con il programma di dinamiche TV, e vai a insultare la mia persona, là lì mi arrabbio, perché
1: assoluto.
0: Poi non mi conosci, puoi soltanto vedermi quei 30 minuti di puntata
1: di puntata,
0: se quel. Tu sai che io giusto, Giovanni, che te ridi?
2: No, mi fa ridere un po'. che quando Chiara parla di certe cose l'occhio le diventa nero, un po' come quello degli squali, diventa uno squaletto con i capelli rossi e si arrabbia tantissimo, ma è giusto comunque, questo è il giusto attitude, io te lo appoggio e se hai bisogno di una mano ci sono anch'io.
0: Davvero? Sì, certo. Allora, perfetto.
2: Siamo in questa cosa fino in fondo, siamo in questa cosa insieme fino in fondo.
0: Che non so se quanto possa essere una cosa positiva o una cosa negativa.
2: Questo Luigi ha ripreso la voce, insomma, ha fatto un paio di esercizi.
1: Sì, ho ripreso la voce, grazie, devo ringraziare la mia locopedista che mi insegna a fare questi esercizi di respirazione che sono fondamentali in questi momenti.
2: Sei rinato, eh?
1: Sono rinato, infatti, non so se si risente questa voce, posso anche cambiarlo ormai.
0: No, ma tranquillo, guarda, se tu fossi venuto alle 6:50 avresti visto me e Giovanni come due matti che facciamo gli esercizi di riscaldamento vocale prima di andare in diretta,
1: che sono importantissimi.
0: No, ma
1: sono
0: se
1: molto
0: tu
1: importanti.
0: Ci vedi, dici, ma questi sono due matti, ma che
1: prima,
0: stai facendo?
1: Prima che mi picchino, chiedo anche, fate anche il raffreddamento? E il daffy che ti
2: questa è una cosa da pro. Quello dopo, tu l'hai quello... Io non ti ho mai visto fare il raffreddamento. Ah, sì, ok, lo facciamo
0: dopo.
2: Che secondo me non è quello che intende lui, il raffreddamento.
0: No, no. Tu che intendi? Aspetta.
1: Il raffreddamento vocale, nel senso il fry, per esempio.
2: No, no, Chiara,
0: no,
2: te lo confermo.
0: No, non lo facciamo solo.
2: Te lo confermo che non l'abbiamo mai fatto. È già un miracolo se ci ricordiamo che di fare il riscaldamento due minuti prima.
0: Ma no, dai, così
2: spenti,
0: sembriamo non sembriamo professionali.
2: Ma no,
0: sì, dillo.
2: Io lo faccio, ma lo faccio già, come dire, parlando tra me e me, insomma, comunque con dei monologhi. Mattinieri, mattutini, insomma, non lo faccio mai. Ogni tanto mi capita quando vedo Chiara, me lo ricorda lei, ecco. Delle vocali.
1: Bello.
2: E serve, devo dire la verità, veramente serve.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Serve per impedire di impicciarti con le parole, è anche vero. Se io qualche volta mi impiccio stesso.
2: Anche se ogni tanto, quando non so, devo fare un disannuncio, un annuncio, non mi parte la voce. Sai come alle medie, quando non è ancora le corde vocali sviluppate e ti partono quelle note altissime.
1: Sì, sì, sì.
2: Ogni tanto capita ancora, ma è un buon segno, sai? Mi fa quasi piacere.
0: Vabbè. La voce, però, Luigi l'ha ripresa, quindi tutto a posto. Stavamo parlando appunto del fatto che tu non rispondi agli haters, quindi sei
1: non
0: molto
1: rispondo,
0: pacifico.
1: Sono pacifico, io di natura tendo ad evitare lo scontro e il confronto, anche perché talvolta quello che mi è capitato con altri colleghi è che dopo che rispondano smettano di essere aggressivi, anzi dicono no, io ti ho provocato soltanto per vedere se mi rispondevi, soltanto per avere una reazione. Io sono una di quelle persone che legge tutti i commenti e cerco di rispondere o almeno di poter interagire con tutti quanti, perché credo che sia una delle cose più brutte da poter fare quella di ignorare un altro essere umano, quindi se posso cerco di rispondere a tutti, ed è una di quelle cose che io dico, vuoi una mia reazione? Mi vuoi parlare?
2: Cosa ci sono?
1: Dimmi, parlami, dai, ti ascolto.
0: Vuoi tutto quello che vuoi.
1: Tutto quello che
2: questo
1: vuoi.
2: Questo tra te e te lo dici in napoletano, comunque, di base, ovviamente. Tra l'altro hai fatto un lavoro veramente di dizione impressionante, nel senso che comunque io amo l'accento napoletano, sono metà di Napoli, sono metà napoletano, ma non si sente, non trapela nulla, qualcosina, però veramente nulla. Quindi c'è
1: qualcosina
2: un lavoro importante, nel senso, no?
0: Certo,
2: uno di quegli accenti che, insomma...
1: È difficile, diciamo, totalmente mascherarlo. Infatti io sono ancora, diciamo, in procinto di poter definirmi un milanese, però
2: quello ci vuole, dico, anche con il milanese lì, in quel caso ci vuole veramente un esorcismo, eh?
1: Sì.
2: Cioè, davanti a certi accenti veramente ci vuole veramente un intervento dall'alto, parallelo, per rimanere in tema con la puntata di ieri.
0: Ieri abbiamo avuto una medium, quindi siamo ancora un po' sconvolti. Infatti su me Giovanni non voleva entrare in studio da solo stamattina.
2: No, ma c'è ancora un po' un clima spettrale, devo dire la verità, un
0: no
2: po',
0: perché
2: un
0: a questa medium gli abbiamo anche chiesto, ma ci sono presenze, senti spiriti in questo studio, e lei ci fa sì.
2: Chiara non l'avesse mai detto, ovviamente.
0: C'è Giovanni che stava sbiancando, è stato troppo divertente.
2: Chiara l'ha istigata, giustamente, come dire, la medium ha fatto la medium, e quindi di conseguenza uso un termine,
1: la brava medium.
0: Mi ha chiamato Giovanni,
2: ha fatto due o tre nomi.
0: Mi ha chiamato stamattina e mi fa, ma Chiara, tu a che punto sei? Perché io non voglio entrare in studio da solo.
1: Giustissimo, giustissimo, anch'io avrei molta paura, infatti sono suscettibile a questi argomenti.
2: Da ora in poi devo dire che temo un po' gli ospiti di Chiara, comunque ora mi informo un po' meglio.
0: Guarda che fiore ho portato oggi.
2: Ma sono tutti meravigliosi, però sai, comunque giustamente hanno tutti qualcosa da raccontare, e ieri, insomma, come dire, il discorso era particolarmente
0: semplice. Pensa che se dopo sbagli c'è anche una che potrebbe risponderti a suoni di karate. Vai in musica.

0: Bella d'estate di Mango qui su Rai Radio tutta italiana, e qui in studio, amici, ci stiamo tutti gonfiando come rane, perché insomma stiamo provando a utilizzare il diaframma,
1: tecniche di respirazione.
0: Molti di noi non ce l'hanno ancora fatta, e sto parlando di me, Chiara.
1: No, perché Luigi mi fa: devi gonfiare la pancia. Io non ce la faccio, cioè, sto provando anche in questo momento, non va, non si gonfia.
0: Non funziona, il bottone è saltato.
2: Spinge e blocca i polmoni. La tecnica più facile che mi hanno spiegato a teatro è provare a fingere di fare il morto. Nel senso, quando ci si stende a terra e non si vuole far vedere che ci si respira con i polmoni, quindi non si vuole simulare il respiro, blocchi i polmoni e provi a muovere leggermente lo stomaco per prendere quel tanto di aria da rimanere fermo, e così si, diciamo, sblocca l'abilità del sommuovere il mio diaframma.
1: Ci sto provando in questo momento.
0: Quindi il tutorial è: tu ti sdrai a Stella Marina.
2: A Stella Marina.
0: E in poche parole liberi i polmoni completamente di aria. Tutto. Insomma, comunque, esatto. E piano piano li gonfi. Piano piano li gonfi.
2: No, no. Non i polmoni. No, cerchi di far entrare l'aria tramite.
1: Ha capito tutto, Giovanni.
2: Tu respiri, okay, ovviamente. Certo. Respiri. E cerchi di fare arrivare l'aria in fondo, e okay, cerchi di muovere proprio il muscolo.
0: Quindi il petto lo isoli completamente fuori, perché altrimenti
2: bloccatissimo, come in palestra.
0: Come in palestra.
2: Così che tu fermi tutta la parte superiore e si muove soltanto il core del corpo.
0: Okay.
2: Lo puoi sentire al massimo nella schiena, quando si arrivi a essere bello allenato, e davanti. Queste sono anche le tecniche che usano molti lottatori, bodybuilder, per mantenersi stabili.
1: Mm-mm.
2: Nel senso, bloccano il diaframma, bloccano l'addome e si arriva.
1: Ma l'hai incuriosito, Giovanni? Ma
0: No, sono molto curioso, anche perché, appunto, come dicevamo prima con Luigi, anche a teatro è molto importante. Nella vita in generale, che comunque, insomma, non ti rovina la gola. Infatti molti cantanti, insomma, è consigliato utilizzare il diaframma, onde evitare di rovinarti la gola, le corde vocali, che poi si rischiano, insomma, polipetti e via dicendo. Comunque, insomma, corna facendo, meglio di no. Però ecco, a teatro è molto, molto utile comunque, no?
2: Molto,
0: cioè,
2: molto.
0: È fondamentale, direi.
2: Assolutamente. Noi a teatro ci piace definirci degli artigiani, e abbiamo degli strumenti che sono il corpo e la voce. Sono proprio i due principali strumenti che si possono utilizzare quando stai scolpendo e creando un personaggio. Se tu non sei padrone di questi strumenti, la tua creatura, quello che viene fuori, che può essere il tuo personaggio, non sarà così definita e così perfetta come potrebbe invece essere.
1: Vedi.
0: Che, tra l'altro, apro una piccola parentesi per chi giustamente da casa non avesse capito, come in questo caso, non perché Luigi non l'abbia spiegato bene, ma perché, non so, alcune cose non entrano in un primo momento, magari poi le sviluppi dopo. Su Rai Play Sound c'è anche il podcast della voce di Pino Insegno, quindi insomma, per tutti gli amici a casa, se giustamente volete approfondire questo argomento, ecco, vi invito ad andare a vedere il podcast di Pino Insegno.
1: Giusto.
2: Un ottimo invito.
1: Io adesso me lo ascolterò.
0: No, io assolutamente, perché sono veramente molto affascinato, e ogni volta che parlo di quella vita faccio molta fatica.
1: Domandissima, Luigi, tu ce l'hai le applicazioni di Rai Play Sound?
2: È scontato, penso. È una domanda da poter fare. C'è qualcuno? Io adesso faccio io una domanda a voi. C'è qualcuno che ha risposto no, non ho questa applicazione?
1: No, non ce l'ha mai detto nessuno.
0: Non ce l'ha mai detto nessuno. Chi è Chiara con la faccia?
1: lei
0: minaccia tutte alla porta prima della, giustamente.
2: Hai scaricato un po' come...
0: Senti, ma tu sai che se non hai scaricato l'applicazione Rai Play Sound non
1: facciamo parlare
0: in studio, o barra ti faccio parlare col microfono spento, che è ancora peggio.
2: Esatto. Ti faccio parlare, ma solo col microfono spento.
0: Ti tolgo la voce con un bottone.
1: A parte che è comodissima, perché la puoi portare ovunque con te e puoi ascoltarci sia in diretta, ma puoi ascoltare anche i nostri podcast.
2: Esatto. Infatti non vi nascondo che vi ho ascoltato in treno. Nei miei grandi viaggi, molto, sono delle odissee più che viaggi, per arrivare a Trento, per arrivare a Trieste, vi ho ascoltato in treno.
1: Sei un grande.
0: Beh, insomma, comunque non è scontato, no? Ascoltarci, tra l'altro, così presto, anche perché, raccontaci un po', l'avevi anche detto prima, tu sei partito da Napoli a che ora?
2: Alle 4:30.
0: Alle 4:30 del mattino, e giustamente poi hai ascoltato me e Chiara alle 7, insomma.
2: Alle 7.
1: Per me la generazione Z, con questo basta, io non direi che
0: non mi sento più. Luigi veramente ci ha spiazzati, perché preparati come lui, guarda che poche volte, soprattutto dico dal punto di vista di applicazione su Replay Sound. bello.
2: Eh beh.
1: Luigi, abbiamo gli ultimi 10 minuti in diretta qui insieme a te, ci puoi raccontare magari qual è stata anche la sfida più impegnativa che hai dovuto affrontare nei vari ruoli che hai preso, sia nell'ambito serie TV, fiction, cinema, teatro, insomma, qual è stato proprio il personaggio che ti ha messo più in difficoltà?
2: più in difficoltà sono...
1: Se ce n'è stato?
2: Se ce n'è stato, sono state tutte quante molto... tutte sfide, ma tutte quante diverse. Perché si parte da un punto di vista di... come poter dire, proprio... anche a livello mentale, a livello di preparazione per un personaggio e poi anche soprattutto a un livello fisico. Infatti con Leonardo mi sono dovuto preparare a un livello anche atletico, perché era richiesto dal personaggio che fosse un ragazzo ben formato e scolpito.
1: Quindi pure in palestra.
2: Sono dovuto andare in palestra per diversi mesi perché ho dovuto prendere un paio di chili.
0: Ci credo, nel senso di... sei andato anche da un nutrizionista per fare ciò? Hai accompagnato?
2: Ovviamente, okay. Perché se ti alleni e non nutri il tuo corpo in maniera...
0: Diciamolo.
2: Adeguata, è come se stai cancellando la scritta che stai appena facendo. Con una mano scrivi e con l'altra cancelli.
0: Sì, esatto. No, è verissimo.
2: È assolutamente necessario integrare una buona nutrizione insieme a un allenamento. Io poi andavo tutti i giorni, 7 giorni su 7, facevo 45 minuti.
0: Oh, wow.
2: Nel senso, mi ammazzavo. È consigliato del riposo, ma diciamo che le tempistiche purtroppo
1: erano quelle che erano.
2: Con quest'altro personaggio, non so se posso dire il nome, quindi con quest'altro personaggio su questo progetto che abbiamo appena finito a Trieste e Trento, mi è stato addirittura chiesto di scalare. Di scalare proprio una montagna. Okay. Quindi io ho fatto lezioni di scalata e di arrampicata, cosa che io non avevo mai fatto in vita mia, e credo che sia uno degli sport più belli e più difficili che io abbia mai provato, anche se vengo dal nuoto.
1: Soffri di vertigini?
2: No, fortunatamente però
1: è stato più semplice.
0: Però a livello di concentrazione, a parte che ci vuole veramente una grandissima potenza nei polsi e nelle dita, no?
2: Sì.
0: Perché a me è veramente sempre affascinato. Ho tanti amici che fanno appunto arrampicate incredibili, ovviamente sempre supportati con la giusta attrezzatura, che insomma
1: la
0: sicurezza, che è sempre comunque un tema molto importante da ricordare, da dire. Però ecco, è molto bello e soprattutto è divertente il fatto che tu ti ci sei ritrovato, ma per lavoro, quindi, o per passione?
2: Per lavoro è stata richiesta. Ho saputo addirittura che c'è una gradazione di scala, una scala di difficoltà, se si può dire in questo modo.
1: Sì, certo.
0: Sono diversi livelli.
2: Esatto, per scalata io ho affrontato una parete A6. Non mi chiedete precisamente cosa vuol dire, però per chi qualcuno, se ci ascolta ed è esperto o si interessa di scalate, può capire che A6 per un principiante che non ha mai arrampicato
1: è notevole.
2: È stata una bella sfida, e quella è stata una sfida fisica molto intensa.
1: Ci credo.
2: Sfide mentali, quella con Leonardo è stata fortissima, anche con Francesco nel cortometraggio della Linea Sottile. Lì è stato molto, anche sempre uno di quei personaggi molto accoglienti, molto buoni, gentili, solari, sai, tutto quel bene che c'è nel mondo, lo impersonificavano nella maniera più sbagliata possibile.
1: Ma io stavo andando che essere poi
2: sì,
1: no.
2: Sì, sì. No, okay. Mi piace cambiare strada all'ultimo.
0: Senti, ma tra l'altro ci sono delle volte in cui, giustamente come in questo caso con il film Minerva, no? In cui tu ti riguardi e dici, però non so, c'è una scena che avrei voluto rifare meglio, oppure magari non so, non ti piace, quando in realtà poi è andata benissimo, no, per molti, però non per te, perché avresti voluto fare alcune cose in maniera un po' differente.
2: Io non mi riguardo.
0: Non ti riguardo.
1: Ecco,
0: non mi riguardo.
1: Punto.
2: No, non riesco. Io non riesco assolutamente.
0: Questo è un bel tema, che però sconsigliano in molti, anzi grandi professionisti del cinema, della radio, insomma, comunque dell'intrattenimento e non solo, anche dello sport, consigliano comunque, no, di riguardarsi per ovviamente capire lì dove, insomma,
1: posso dire che secondo me è giusto questa cosa, che ti devi riascoltare in caso nostro per Speaker Radio,
0: assolutamente.
1: E vostro, di riguardarsi quando magari il film, serie TV in questo caso Minerva è uscita, però quando tu sbagli o sai che avresti potuto fare quella cosa meglio, lo sai già, da te.
0: No, è vero.
1: Cioè,
2: Molto critica con se stessa.
0: Okay.
2: Io pretendo da me il meglio, quindi poi fortunatamente uno si riguarda, ma in quel momento con il regista, nel senso, una persona che ti può dare delle direttive, ti può far crescere, sicuramente un professionista come in quel caso Ivan, che devo salutare, anche lui un grandissimo maestro per me, Ivan Silvestrini, il regista di Minerva,
1: lo salutiamo.
2: Ed era una di quelle persone che ti faceva rivedere la scena che avevi appena registrato. Quindi io, bene o male, diciamo che l'ho vista, ma ho visto ciò che ho sbagliato più che cosa ho mantenuto. Poi lui ovviamente le aveva tutte quante disponibili nel montaggio, non so quale sarà finita come ultima, ma sono consapevole del lavoro che ho fatto con Ivan, con gli altri miei colleghi, per poter portare al meglio fuori quel personaggio. Quindi c'è una parte di rivedersi, non c'è un prodotto finale, perché diciamo che la storia ce l'ho in mente, ce l'ho tutta quanta precisa, l'abbiamo recitata.
1: Sì, certo. Cioè, però secondo me, quanto tempo dopo è uscita poi la serie rispetto al set che avete fatto?
2: Abbiamo finito 2025 estate.
1: Cioè, capito, se tutti riguardino, sono passati almeno 2 anni, dal 2028
2: 2025-2024.
1: Quindi cioè, è passato un po' di tempo. Anche Luigi sarà stato più piccolo, ma ancora più giovane. Sì. E per forza di cose, quando ti rivedrai, non ti piacerai proprio.
0: Zero. Però lui ha detto una cosa molto giusta, che secondo me, insomma, anche gli amici da casa probabilmente condivideranno, ovvero il fatto che riguardarsi da soli ogni tanto può essere controproducente.
2: Sì.
0: Nel senso che magari tu dici dovrei aggiustare qua e magari ti correggi su cose che in realtà andavano già bene, quindi riguardarsi con un professionista, con chi appunto è un esperto nel settore, ovviamente è un valore aggiunto non indifferente.
2: Infatti con molti professionisti con cui ho lavorato mi è stata detta e specificata questa cosa, che non c'è bisogno di giudicarsi, nel senso non sei tu la persona che si deve giudicare e non sei tu che ti devi giudicare da solo. Ci sono delle persone che sono casting director, registi, produzioni, produttori, distributori e quant'altro, che sono al momento del provino le persone che ti fanno la selezione e che ti giudicano,
0: la
2: ma sono loro
0: iniziale.
2: La scrematura iniziale,
0: okay.
2: Una volta che tu sei sul lavoro, eri la persona più adatta per quel lavoro,
1: certo.
2: Punto. Quindi già quello è un passaggio che la persona
1: devi acquisire sicurezza.
2: Fa con un'acquisizione di sicurezza maggiore, che dice ok, io se sono qui è perché sono già stato scelto, ho già passato delle selezioni, ho passato il primo self tape, il callback, il secondo callback, l'incontro con il regista e tutto quanto.
0: Esatto, raccontiamo in breve in cosa consiste comunque
2: la scaletta.
0: Ricoprire un la scrematura.
2: La scrematura.
0: Cioè, non è una cosa proprio, come dire, da tutti, ecco, leggera.
2: Allora, la scrematura è stata inserita ultimamente dopo il Covid, questa modalità che si chiama self tape. Il self tape sarebbe questo, arrivano le liste di personaggi che servono per un film, un progetto, una serie, un qualsiasi, e arrivano alle varie agenzie, e le agenzie selezionano le persone che hanno per poter mettere, o il manager seleziona per il detto ruolo, e ti arriva un self tape, che sarebbe questo stralcio di 3-4 battute talvolta che tu devi registrare da solo in cameretta, in camera, in studio, quello che vuoi, con qualcuno che ti dà delle battute.
1: La spalla.
2: Se la spalla fa la spalla, quello che ho sentito, ho visto self tape di persone che la spalla non ce l'avevano, nel senso che davano le battute da soli come se facessero un monologo, e comunque sono stati presi perché sono fenomenali. Però il self tape
0: difficilissimo.
2: Infatti questo mio collega era anche abbastanza navigato nel mondo, abbastanza conosciuto, quindi si può permettere di poter fare una cosa del genere. Il self tape arriva, ne arrivano 300-400 per ogni ruolo, il casting director poi li esamina, li vede, fa la prima scrematura, e la prima scrematura è generale, per dire io sto cercando un ragazzo alto con i capelli biondi e gli occhi chiari,
0: con quelle caratteristiche,
2: quindi lo cerco così, corrispondi? Bene, ti prendo, ti mando un altro self tape, un cosiddetto callback, che però questa volta c'ha una parte un pochino più lunga.
0: Piano piano il filtro aumenta.
2: Il filtro aumenta, diciamo, è come esattamente, il filtro diventa sempre più stretto.
0: Si restringe.
2: Il cerchio è sempre più stretto, poi dopo l'ultimo self tape si arriva avanti e ti dicono, ma ti verrebbe, vuoi venire qui a Roma, dove capita?
1: E le fai presenza.
2: E fai l'incontro con il casting director. L'incontro col casting director, lì il casting director capisce la tua predisposizione al progetto, se sei più scontroso, capisci un po' il carattere dell'attore, e poi se il casting director è convinto ti fanno un altro callback con il regista,
0: okay.
2: E questa volta è il definitivo.
1: È una cosa lunghissima.
0: E se sei realmente moro con gli occhi verdi,
2: esatto, se sei realmente moro
1: e non fingi cose che non sei.
0: Esattamente.
1: Allora, da questa anche spiegazione molto dettagliata, quindi ti ringrazio, Luigi, perché
0: davvero,
1: così
0: grazie.
1: Penso che anche i nostri ascoltatori abbiano effettivamente capito. Siamo alle battute finali, quindi per chiudere questa intervista nel miglior modo possibile, un consiglio che daresti, no, a dei ragazzi anche più giovani di te, un po' più grandi, un po' più piccoli, che vorrebbero intraprendere il tuo stesso percorso, innanzitutto se glielo consiglieresti, perché è un lavoro fatto di tante attese, ma tante porte chiuse, forse
2: diceva
1: sono più in occhi, sì.
0: Tanto lavoro, tanta fiducia, insomma, comunque
2: il cinema è una sedia e tanta attesa,
0: diciamolo.
2: Quindi diciamo un grande Antonio De Curtis,
0: grande.
1: Se glielo consiglieresti, cosa consiglieresti?
2: Rispondo come cerco di rispondere, ovvero non è un consiglio, il mio è un suggerimento. Okay. È il suggerimento per tutti i ragazzi che mi ascoltano, anche le persone più grandi. Questa è una cosa che secondo me può servire a tutti quanti, ed è cercare una passione nella vita. Se la passione che ti alimenta, un fuoco che hai dentro, è la recitazione, inseguilo. Fallo, vai, non ti preoccupare, cerca, tenta, studia, formati. In qualche modo, se sei così tanto preparato, è impossibile fallire. Quindi, se è veramente la tua passione, provaci. Ovviamente si devono preparare a no, attese, forse, ti faremo sentire, nessuna risposta, delusioni, periodi di totalmente assenso, tutti quanti sembrano che stiano facendo qualcosa. Sempre Marra, nella canzone Dubbi, dice... li vedo tutti così convinti senza dubbi.
0: Sì.
2: E non è vero, non sappiamo, nessuno sa che cosa sta facendo e nessuno sa come sta andando. Però
0: la copertina dice ciò.
2: Esatto, l'importante purtroppo è andare. L'importante è mettersi su quella strada, batterla e cercare di poter arrivare all'obiettivo, che è quello di recitare. E farlo in tutti i modi, in tutte le salse, in tutte le opzioni, fino a quando non sarai soddisfatto. Quindi il mio suggerimento è proprio... combattere per quello che si vuole. Se veramente lo vuoi fare, armati con i denti, fasciati le mani, sii pronto alla guerra e vai.
0: È uscito fuori anche un po' di Napoli sul finale. Io direi che non mi sento di aggiungere altro.
1: No, nemmeno io. È stato perfetto Luigi così da solo. Ha detto tutto. E
2: vi ringrazio.
1: È stato però un bel consiglio. Comunque tanta determinazione, forza di volontà. Quindi
2: io, ragazzi,
1: grazie,
2: devo
1: Luigi.
2: Ringraziare voi per avermi ospitato, e vi devo ringraziare perché siete degli speaker perfetti.
1: Perfetti, grazie a te, la parolona.
0: Invece
1: però
0: vedere tanta profondità
1: di essere venuto. Quando poi i progetti di Rai andranno in onda, eccetera, torna qui, perché facciamo un po' di pubblicità, ne parliamo, gli raccontiamo a tutti i nostri ascoltatori, che secondo me si sono affezionati a Luigi.
0: Assolutamente.
1: Sentirlo parlare è stato molto molto bello.
0: Luigi Zeno su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Grazie
2: ancora. Un bacio,
1: ancora.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.

0: Prima di una gara ci sono mesi di lavoro, il pubblico che il pubblico non vede. Poi arriva il momento di entrare sul tatami e tutto quel lavoro deve trovare posti in pochi minuti. La nostra ospite ha vissuto quell'attesa da atleta e da allenatrice, fino all'esperienza olimpica di Tokyo con Viviana Bottaro. Dal karate, delle fiamme oro, al retroscena delle grandi competizioni. Diamo il benvenuto qui su Rai Radio Tutta Italiana a Roberta Sodero.
1: Buongiorno.
2: Mamma mia, ciao ragazzi, grazie, ma che bella intro.
3: Ti è piaciuta? C'è Marzullo qui, la capisco.
2: Stupendo.
0: Ho detto Marco, devo dire che... il prompt è no Marzullo, ovviamente Marco
2: Giovanni,
0: si è messo
2: Giovanni fa un po' queste intro, queste domande, e poi mi ha detto proprio sinceramente che lui le pensa di notte, di sera, gli vengono queste idee, domande.
0: I picchi di creatività arrivano la sera.
3: Sì, ma io gli ho anche detto tempo fa: dormi la notte, per favore, grazie.
1: No, ma è stato molto emozionale. Mi sono proprio vista sui tatami. Stavo per entrare, l'emozione, la pancia, bellissimo.
0: Quindi,
1: bravi,
0: Roberta,
1: bravi.
0: Ti ringrazio.
1: Sì.
0: A no, qualcuno è piaciuto e sono contento che in questo caso sia il diretto interessato. Quindi volevo dire, dai.
4: Ma sì, è piaciuto anche a noi.
2: È piaciuto anche a noi.
0: Grazie,
2: siamo
0: grazie,
2: veramente
0: ragazzi.
2: Molto contenti, Roberta, di averti qui, nostra ospite, ai nostri microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, perché tra l'altro Roberta non è soltanto un ex atleta delle Fiamme Oro nell'aspetto del karate, ma da oggi è anche speaker, host, racconti questo mondo, fai un sacco di eventi, quindi insegni, alleni anche le nuove promesse del karate italiano.
1: Sì, assolutamente, dalla parte diciamo professionistica come atleta, poi sono passata ai ruoli tecnici, fino, come dicevi tu, all'Olimpiadi di Tokyo 2021, e poi ho voluto un pochino anche reinventarmi, nel senso che sono sempre un'allenatrice, seguo le sezioni giovanili del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che ringrazio sempre per l'autorizzazione a partecipare a questi eventi e promuovere lo sport. E poi ho deciso, visto che già facevo la commentatrice tecnica degli eventi europei, mondiali, italiani sulla Rai con la nostra federazione, richiedevano e cercavano anche uno speaker di gara, quindi la voce degli eventi, che da noi erano molto silenziosi, quindi uno entrava al palazzetto e diceva:
0: cosa sta succedendo?
2: Cosa sta
1: e quindi hanno creato proprio la figura di official speaker, e lo faccio in italiano e in inglese nei nostri eventi sportivi. Adesso ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, che si sono svolti proprio tre settimane fa, ho creato. Dove eri? Non ho visto. No, in quale evento stavi?
3: No, io sono passato lì per fare un'intervista per Camper, per una trasmissione di Rai 1 di quest'estate. Mi sono passato e ho visto una Taranto rinnovata, incredibile,
1: sì,
3: e
1: sì.
3: Non ho seguito direttamente degli eventi, ma sono stato due giorni prima nel circuito dove hanno fatto poi le gare di atletica negli
1: sì,
3: ultimi giorni,
1: stadio.
3: Lo stavano completando,
1: stupendo.
3: Ed è una cosa meravigliosa, sì. Bellissimo, quel sì. Palazzetto incredibile. E lì avete fatto le gare all'interno di quel
1: no,
3: palazzetto?
1: No, noi abbiamo fatto al Palavoitila, a Martina Franca, lì, sì. E lì abbiamo appunto, in quel caso, io facevo la speaker, la voce dell'evento in italiano e in inglese in doppia lingua.
0: Anche perché reinventarsi, avere questa versatilità, e soprattutto quante persone hanno assistito a questo evento?
1: Allora, come numeri non te lo saprei dire, ma è un evento che comunque richiama ovviamente tutto il bacino del Mediterraneo, quindi anche tutte le connessioni, non solo Instagram, social, Rai Play, anche eravate voi gli sponsor.
2: E perfetto.
0: Ho guardato Chiara perché giustamente noi
2: ci siamo compiuti.
3: Voi avete messo i soldi, no? Giovanni Chiara, certo.
1: No, è stato bellissimo.
2: Com'è che ci chiami tu, Marco? Com'è che ci chiami?
4: Come vi chiamo?
2: Manco ti ricordi come ci chiami?
4: Sì, Chiara e Giovanni.
2: No, no. I tuoi nomi.
0: I veri nomi.
1: Li voglio sapere.
3: Franca che è Guido, non lo so. L'invento.
2: Sara e Franco ci siamo.
0: Sara e Franco. Evidentemente la faccia da Franco.
1: E comunque, quindi, siccome sono una curiosa che cerca di fare sempre il meglio anche nei nuovi ruoli che insomma ottiene, allora anche io, seguendo poi Luigi Zeno, che avete avuto come ospite prima, mi sono messa a studiare, a fare corsi di dizione,
0: a parlare con il diaframma.
1: Che dopo vi faccio vedere, tema. Ci stendiamo per terra, così valutiamo. Vi faccio vedere subito come
0: con
1: si
0: i
1: fa.
0: Microfoni accesi.
1: Con i microfoni accesi, sì, ovvio, anche. Perché no?
0: Marco,
1: il nostro pubblico
3: anche
1: interessato.
3: Con un video, però, perché in radio forse è meglio un video da mettere sui social, perché altrimenti si sentirebbe su.
1: Potrebbero fraintendere.
2: Io devo dire che ho provato il karate, sono molto portata.
1: Sì, no, è vero, guarda.
3: Portata messa a casa.
1: Io ero presente quando lei ha fatto un'intervista, è venuta da noi nelle nostre palestre con una nostra atleta, Clio Ferracuti, e si è messa in gioco, si è messa il karateghi, ha provato tutte le tecniche del karate e devo dire che ha una predisposizione. Quindi un applauso a Chiara, brava.
3: Un applauso a Chiara.
2: Faccio anch'io.
1: Sì, sì. Ho le foto e i video. Sei ricattabile se vuoi. Comunque.
0: E tu conduci a coppia o conduci solo
1: da
0: tu?
1: Sola.
0: Ah, da sola.
1: Sì,
2: però detta, va da sola, capito? Cioè lei è proprio la forza della natura.
0: Indipendente, proprio. E tra l'altro per quanto tempo?
1: Allora.
0: Perché mi interessa molto la telecronaca.
1: Allora, quando si possono dire altri emittenti? Va bene, quando abbiamo fatto delle dirette, okay, anche da altre parti, sono durate pure 12 ore.
0: Oh,
1: e in quel caso l'ho fatto in coppia. C'era il giornalista e io ero la voce. No, però 12 ore di diretta, non che ci alternavamo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: meno male eravamo in due per farci compagnia, soprattutto.
0: Cioè, one take.
1: Sì,
0: si andava senza musica, insomma, si andava.
1: Senza
0: ovviamente
1: sì, perché
0: con piccole pause, immagino.
1: No.
2: Pubblicità.
1: Zero. E invece quando siamo in gara ugualmente, perché nelle nostre gare magari iniziano la mattina, finiscono la sera, ci sono varie categorie, le finali magari sono tutte in un blocco unico serale e magari ed è quello che può essere poi condiviso. Però sono tante ore di lavoro. Sì.
2: Lo sai cosa magari è anche molto molto curioso? Ci racconti proprio com'è andare alle Olimpiadi? Perché quando tu lo dici, no? Vado alle Olimpiadi per, sì, rappresentare l'Italia, com'è, che succede?
0: E in più a Tokyo, in Giappone.
1: Allora,
0: insomma,
1: premesso che noi abbiamo instaurato, forse anche perché l'arte marziale che noi facciamo, quindi il karate, ci ha permesso di avere un rapporto internazionale con il Giappone che dura da veramente decenni. Quindi noi avevamo i nostri agganci, siamo andati anni prima ad allenarci in alcune strutture, in alcune piccole cittadine che si erano preparate proprio per l'Olimpiade di Tokyo 2020, che poi purtroppo è stata shiftata nel 2021, ma c'erano tutti i bambini che venivano a vederci, che si erano preparati per fare le cerimonie di apertura, per seguirci. Ogni città seguiva una nazionale, quindi noi eravamo collegati a Gotemba, poi c'era la Spagna che era collegata ad un'altra città, e tutti,
0: bellissimo,
1: erano pronti per venire a vederci. Purtroppo quell'anno nel 2021 hanno chiuso il Covid, noi siamo comunque andati ad allenarci là un mese perché andavamo sempre ogni anno e ci allenavamo salutandoli con il plexiglass,
0: no,
1: che ci divideva, è stato terribile per loro,
0: e tra
1: poverini.
0: L'altro, gli allenamenti sono anche outdoor, no? Quindi comunque sono aperti al pubblico, il pubblico,
1: sì,
0: pubblico,
1: sì,
0: ha modo,
1: sì,
0: di vedere,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: vi allenate in,
1: sì,
0: cosa,
1: quando
0: consiste.
1: Eravamo in Giappone, sì, magari quando ci alleniamo con la nazionale italiana è a porte chiuse, perché ovviamente poi,
2: certo,
1: essendo tutto social oggi è tutto condivisibile, anche le altre nazioni possono vedere cosa facciamo, in che modo lavoriamo, quindi quello che
2: non
1: viene
2: spoiler,
1: poi non viene spoilerato molto, però
0: che
1: qualche
0: peccato,
1: video così un po' viene messo, ovviamente, e anche è utile per noi che a volte vediamo gli esercizi o le tecniche, gli allenamenti delle altre nazioni,
2: certo,
1: perché quando io gareggiavo, quindi non diciamo quanti anni,
2: no,
1: serve e noi vedevamo il Giappone una volta all'anno, dai, visivamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Invece adesso i giapponesi, per esempio,
0: però,
1: parlo del Giappone perché è la,
0: certo,
1: terra madre,
0: certo,
1: però anche altre nazioni sono fortissime.
0: Lo studio dell'avversario però c'è sempre stato, ovviamente,
1: sì,
0: voi
1: se
0: lo fate i giorni precedenti della gara, magari potete captare qualcosa che loro hanno applicato su di voi, perché poi
1: sì, ovvio, certo.
0: Studiano,
1: poi più
0: voi,
1: gli atleti sono forti, più sono conosciuti, più sono, quindi,
0: certo,
1: le tattiche poi sono è una cosa figa,
0: è tutto psicologico poi, oltre,
1: sì,
0: che lo sport di per sé, è tutta una cosa psicologica, no? È tutto un come dire, è un gioco a carte, è un, adesso non mi viene la parola di quel
2: il
0: gioco, karate, che non
2: no,
0: gioco
2: ma è
0: mai,
2: molto
0: ma...
2: guarda, io l'ho potuto provare, a parte gli scherzi adesso, no? Quella piccolissima esperienza che ho avuto a maggio,
0: ah,
2: mi,
0: sì,
2: sembra,
1: sì, sì,
2: è stato
1: quest'anno,
2: fighissimo,
1: è venuta a trovarci, sì,
2: ho,
1: sì,
2: ho alzato anche la gamba per fare il calcio tipico, non so, non mi ricordo come si chiama,
1: Mawashigeri,
2: non lo
1: ricordo, sarebbe il calcio circolare,
2: io ho alzato la gamba fino a, cioè,
0: ammazza, e non ti sei bloccata, quella,
2: no,
0: cosa che compare,
2: no,
0: tornate
2: infatti
0: indietro.
2: Io lo consiglio anche a Marco,
1: ma dopo lo facciamo Marco, dopo facciamo un calcio insieme.
3: No, se io provo a dare un calcio praticamente rimango bloccato per due anni con la schiena.
1: Come va con le anche?
3: Appunto, cambiamo discorso. Tra un po'
0: comunque,
3: si smontano, tra un po' metto le protesi.
0: Si finisce sempre per fare delle domande di salute a Marco. Alla fine, comunque, il suo stato di salute.
1: Ma perché questa cosa, Marco?
2: Mi interessa molto
3: perché
2: la sua salute.
3: Sì, è a cuore di tutti la mia salute.
0: È a cuore di tutti.
3: E c'ho un'età, capito?
0: Ma è vero, è vero.
2: No, non è vero, perché sta a cuore a tutti, Marco, visto che è una bella persona. Allora ci interessa la sua,
0: ma
2: salute.
0: Ma certo, però mi fa ridere che in ogni battuta in qualche modo viene fuori. Marco, come stai messo allenamento?
3: Male, perché sto male, perché mi si vede.
1: Ma devi fare un po' di allungamento, però cioè, non lo fai, si no, vede, si vede dalla postura.
5: Sì, sì, lo so, lo so tutto.
1: Raddrizzati un pochino.
0: Ecco, ecco, sensibilizziamo.
5: Io me ne vado, ciao, mi ha massacrato.
0: Ecco, sensibilizziamo gli amici da casa sullo stretching. Che io, per esempio, è una cosa che ho scoperto veramente poco tempo fa, ma mi ha cambiato completamente la postura e il modo anche di approcciare lo sport.
1: Sì, beh, la mobilità articolare comunque e la postura è importante, perché tipo ti riallinea e ti fa stare anche meglio a livello fisico. Poi ci sono degli studi, ovviamente non è che ci si può inventare,
0: certo, no, no, no.
1: Però io suggerirei proprio di praticare la...
0: E ti alza anche un po', no? Strecciando comunque un po' il muscolo, certo, questo me l'ha detto la mia.
5: È inutile che
1: no,
5: ci
1: vabbè,
5: speri.
1: Io ho le anche bislenche, quando intanto mi metto per terra vedo che c'è un dislivello, allora mi allungo, cerco di...
0: Però perché... in qualche modo questo stretching lo fai anche per altri motivi, insomma, Marco.
5: Ma voi che siete giovani cominciate presto, perché poi arrivate all'età mia che se non avete fatto stretching siete dei catorci.
0: Ma,
5: come me.
0: Ma sei lì che sei un figurino, sei.
1: Ma io. Bravo. No, addio. Non diciamo i numeri.
4: Ah, dai, è il dominio pubblico.
2: Guarda, io devo dire che lo stretching è la cosa che odio di tutto l'allenamento, è la parte che proprio mi stressa, perché devi andare piano, cioè non puoi correre, no?
1: No, no, però tu in quel momento sai cosa devi fare? Respira. Abbassi un attimino lo stress quotidiano, che abbiamo una vita molto veloce, e lo devi vivere in questa maniera, secondo me, e quei 5 minuti che ti prendi per un attimino rilassarti.
0: Rilassiamoci con questa canzone.
2: Io chiuderei così, infatti, vai.
1: Soft.

0: Vibes con Anna Pepe qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:31 e siamo anche ufficialmente in collegamento telefonico con l'ufficio stampa Davide Tirabassi per il giro motociclistico in Sicilia.
1: Wow, ciao Davide.
0: Buongiorno. Davide però non mi sente. Non c'è Davide. Non c'è Davide, ok, vabbè, non c'è Davide, quindi magari tra poco se il collegamento telefonico funziona ce lo ascoltiamo.
1: Esattamente, lo scopriamo solo
0: comunque
1: vivendo.
0: Andiamo avanti, perché comunque con il nostro studio siamo pieni di ospiti. C'è,
1: esatto,
0: Marco Di Buono,
1: un sacco di spunti.
0: C'è Roberto
1: Sotelo. C'è un bel grigliatone qua.
0: Continuiamo. Roberto, infatti stavamo parlando proprio della tua enorme esperienza anche come atleta. Concentriamoci un pochino proprio con in questa professione, no? Perché alla fine la tua passione per il karate da cosa è nata?
2: È nata perché forse nella pancia di mia mamma, perché mio padre era un maestro di karate, uno dei primi maestri del nord-est d'Italia, grandissimo maestro che purtroppo non c'è più, e quindi è stata una scelta forse obbligata da quando ero piccolina, ma poi ovviamente scelta in età consapevole, anche perché poi una volta che uno si sente nella situazione che sta vivendo e ottiene risultati, dalla consapevolezza poi nascono i primi risultati. Ah sì, forse anche mi piace.
1: Quindi è
2: stata una passione che è nata piano piano,
1: gradualmente, naturalmente, direi.
2: Sì,
1: quindi non ti hanno indotta, non ti hanno forzato.
2: Tu pensa che a 3 anni io ho questa immagine che mia mamma mi ha confermato: mi hanno regalato un karategi, quindi è la nostra divisa per l'allenamento, no, forse ne avevo 5, l'ho presa e l'ho buttata per terra dicendo no, che schifo.
1: Perfetto.
2: Quindi sì, diciamo che forse all'inizio ero obbligata.
3: Chi compra, vedi?
1: Esatto, è un vecchio detto, ma in realtà è veramente molto reale.
2: Però grazie a lui mi ha insegnato proprio l'arte marziale a 360 gradi, quindi sono stata in grado sia a livello motorio, coordinativo, di apprendere poi quelle che sono state le due discipline, cioè del kata e del kumite, perché il karate è composto da questa divisione di due discipline agonistiche, proprio sono gare diverse.
1: Tu perdonami la domanda, forse un po' ignorante, ma... Ok, no. Allora la facciamo dopo, che adesso intanto
0: abbiamo recuperato Davide
1: al telefono.
0: Eccoci Davide, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Noi ti sentiamo perfettamente adesso, abbiamo avuto un piccolissimo problema.
1: Tu ci senti?
4: Inconveniente tecnico.
1: Sì, può capitare, può capitare.
0: Perfetto, se ci sentiamo possiamo procedere. Ma oggi partite, oggi comincia.
4: Oggi comincia, siamo davanti al Teatro Politeama. Le moto stanno facendo le verifiche, moto equipaggi, sono già arrivati più o meno tutti, tra una mezz'oretta scarsa siamo in partenza verso Cefalù.
0: Bello. Io mi aspettavo delle foto, Davide, mi hai deluso così,
4: non arrivano, c'è arrivano. Oh, okay.
1: Davide, giustamente anche per i nostri amici
4: arriva adesso tutto un malloppazzo di foto, così almeno rivivete anche voi un po'
0: bravo,
4: palermitano.
1: Ok, Davide, vogliamo ricordare i nostri amici insomma in cosa consiste in breve questi 4 giorni di appassionati di motorismo italiano, siciliano in questo caso, quindi raccontaci un po' in cosa consiste, cosa state facendo.
4: Allora, adesso sono 4 giorni di fondamentalmente un turismo itinerante, con partenza appunto oggi da Palermo, dal Piazza Verdi, dietro al Teatro Politeama, praticamente per chi è di Palermo, insomma, sicuramente
0: intende
4: la zona, molto bello. Da Palermo andiamo a Cefalù. Cefalù ci spostiamo verso Pollina, che sarà il nostro campo base, diciamo, e da lì partiamo venerdì, sabato e domenica verso l'entroterra, quindi faremo Enebrodi, le Madonie, diversi paesi come Gangi, appunto Pollina, Nicosia, insomma un giro nelle zone un po' meno battute dal turismo, quello di massa che fa spiaggia al limite si sposta sull'Etna. Noi invece li portiamo a scoprire queste chicche dove ci sono, insomma, a parte paesaggi meravigliosi,
0: la vera Sicilia,
4: naturali, museo, assolutamente sì, quella un po' più nascosta, ecco.
0: Bene,
4: è l'obiettivo, sì.
1: E invece
4: quota equipaggi siamo a 42 moto iscritte. Arrivate, sì, saremo da una 35ina, diciamo che c'è qualche ritardatario ancora che sta arrivando, ma siamo tirati.
0: Ma infatti proprio per questo, ma ci vuoi presentare qualcuno? Perché io, vai, io ho sentito qualcosa.
1: Certo.
4: Allora, sì, sono qui con il direttore della manifestazione, Salvatore Ingardia, ci tiene a fare un saluto a tutti gli amici di Rai Radio.
0: Tutto italiano.
4: Tutto italiano, adesso ve lo passo, così almeno saluta.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Io sono molto, io guarda, sarei andata tranquillamente in Sicilia, lo sai, proprio avrei guidato. Buongiorno, buongiorno direttore, come sta?
1: Buongiorno.
4: Tutto bene, anch'io avrei piacere che se venite a trovarci, a veramente siete non i nostri ospiti come normalmente facciamo con tutto gli equipaggi che vengono al di fuori dalla nostra regione, che piace far vedere la nostra regione. In questo momento siamo a uno dei più bei teatri che ci possono essere a Palermo, siamo al Politeama, dove abbiamo ben 43 moto pronte per la partenza. È un evento unico, è un evento perché riusciamo a far vedere non solo la parte turistica della nostra Sicilia, quindi non solo i litorali, ma andremo oggi proprio nell'entroterra siciliano, dove si incrociano sia le Madonie che i Nebrodi, quindi le nostre montagne, a quota 1200.
0: Bellissimo.
4: Quindi facciamo anche i passi di montagna, anche in Ticino abbiamo le montagne, quindi faremo questa bella attraversata e spero che gli equipaggi che arrivano da tutta Europa, perché abbiamo persone che arrivano dall'Ungheria, Bulgaria, Austria, Stati Uniti, e da Malta abbiamo addirittura 12 equipaggi. Quindi è un evento che sta crescendo. Cerchiamo di far vedere uno la nostra fisicità e uno far conoscere il nostro territorio, che forse all'interno è ancora più bello rispetto a quello che è il solito lungomare o le nostre spiagge.
0: È giusto anche far conoscere un'altra parte della Sicilia, no? Molto meno turistica, la vera Sicilia, quindi questo è molto importante ed è bellissimo ed è veramente molto bello. Che vi aspettate da questo tour, da questi 4 giorni?
4: Allora, innanzitutto ci aspettiamo che, oltre ad aver fatto questo evento, chi ha partecipato a questo evento venga anche da turista, questo è importante, e poi che la manifestazione abbia un bel positivo e quindi di far accrescere la nostra regione, la nostra conoscenza, il nostro modo di saperli far adattare a quello che è un mondo difficile. Però vi posso assicurare che oggi Palermo si è svegliata in maniera è spettacolare, il sole è bellissimo, i palermitani si svegliano abbastanza presto e vi dico che veramente una bellissima location.
0: Perfetto, direttore, grazie infinite, noi aspettiamo tantissime foto video da pubblicare,
1: esatto,
0: da condividere.
4: Vi aspetto in Sicilia,
1: che
4: va
1: meraviglia
4: bene.
0: Che onore, grazie,
1: esatto.
0: grazie mille. In bocca al lupo, buona giornata, buon inizio,
1: esatto,
0: buon inizio evento. Ok, noi continuiamo invece con la nostra buona musica, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Bossa nostra Gaia qui su Rai.
1: No, aspetta,
0: Radio,
1: aspetta.
0: Tutta italiana.
1: Ho azzeccato qualche nota, Marco?
2: Tutte queste.
1: Ah, è vero, mi stai vedendo in giro. Ah, vedi.
0: Come
1: vedi,
0: tutte
1: vedi,
0: le volte, vedi. D'altronde.
3: Tutte le volte quando?
0: No.
4: Percepisco un po' di ironia.
0: C'è la grande.
3: Però questa volta le azzeccate veramente.
1: Non male. Abbiamo cantato l'altra volta tanti auguri perché c'era l'onomastico di Sofia.
4: Ma è difficile quella.
1: Non ne ho azzeccata mezza.
3: Ma proprio un'altra tonalità hai preso, proprio un'altra cosa.
1: Vabbè, infatti Marco mi sta insegnando e da lui spero di imparare qualcosa in più.
3: Sì,
1: spero.
3: Un insegnante come me, capirai.
1: Sicuramente. Invece lui, Marco, è molto bravo, Roberta, suona anche l'ukulele.
4: Ah, però.
3: Adesso la giornata ti è cambiata, no?
4: Adesso sono curiosa come termina la diretta. Sentiamo.
1: Io te l'ho detto di prenderlo dalla custodia.
3: Dobbiamo fare gli auguri di compleanno a qualcuno?
1: Sì, perché c'era il cantante, come si chiama?
0: È sempre il compleanno di qualcuno comunque.
1: Quindi io andrei a prendere l'ukulele. Lo sto facendo davvero.
4: Allora, auguri a tutti nati il 1 ottobre.
1: Bellissimo. Comunque, Samuele, no, si chiamava Samuele
0: Bersani.
1: Esatto. Quindi Marco adesso ci fa anche una cantatina. Nel frattempo, Roberta, concludiamo noi la nostra intervista nel modo più professionale possibile, direi.
4: se ci riusciamo.
1: Innanzitutto ti ringrazio molto per il libro. Ricordiamo che non è un libro in vendita, quindi niente.
4: No, era la nostra bomboniera di nozze, quindi l'abbiamo creata solo per gli invitati e per gli amici.
1: Quindi io ti ringrazio molto di avercene regalato due copie.
0: Davvero.
1: Tra l'altro mi ha fatto molta venire curiosità, come siete conosciuti tu e tuo marito?
4: Allora, il titolo, che appunto possiamo dire perché tanto non è in vendita, è Sport, che mi collega all'amore tramite appunto mio marito, e cibo vero perché lui è un biologo nutrizionista e quindi abbiamo pensato di creare qualcosa che ci unisse poi da regalare ai nostri amici. Diciamo che la prima parte parla di noi, di come ci siamo incontrati, la nostra storia, e poi invece sono consigli sullo stile di vita, la nutrizione, e l'attività fisica, il benessere, diciamo, a 360 gradi.
1: Ecco, proprio da qui un consiglio che ci daresti per avere il più possibile uno stile vita sano e equilibrato?
0: Allora, la chiave.
1: Per quanto possibile.
4: Allora, la chiave forse parte proprio dalla testa, nel senso, nel momento in cui uno è sereno, riesce a e ha degli obiettivi, riesce a condurre una vita sana, riesce a fare attività fisica, riesce ad avere relazioni sane, positive, perché quando uno è in armonia poi non ha difficoltà anzi ad allenarsi dove si sente bene, perché le endorfine, certo, si liberano e quindi scatta la felicità, l'ormone della gioia, del sorriso, del benessere. Mangia bene perché non ha bisogno di buttarsi e buffarsi sul cibo per a volte superare magari a qualche mancanza o qualche sofferenza. Quindi io credo molto nelle relazioni e nella positività proprio dei rapporti interpersonali. Se uno è sereno con se stesso, con le persone con cui lavora, a volte magari non è semplice, ma facendo lavoro su se stessi questa cosa si può verificare.
1: Essendo anche un atleta professionista, no, il rapporto che hai con il cibo è fondamentale, di avere un equilibrio, una sanità, no, anche nei confronti.
4: Si impara, perché non è una cosa così semplice all'inizio, proprio perché l'agonismo mette pressione, quindi a volte le pressioni è in sport dove ci sono categorie di peso, o in sport, in tutti gli sport in generale, perché ovviamente avere un carico maggiore anche a livello di numero
0: di responsabilità,
4: ma anche magari il salto in alto, certo. Ovviamente più uno pesa più bisogna andare in alto, o bisogna saltare, correre veloci, quindi oltre alle categorie proprio specifiche,
0: sì.
4: Però ecco, è una cosa che ci si arriva se uno si allena bene, mangia bene, ed è sempre parte della serenità. La serenità del corpo e della mente ti permette di fare tutto. Quando uno è sotto pressione, diventa agitato, appunto si butta a volte su.
0: La disciplina è fondamentale, soprattutto, no? Quando fai uno sport di questo genere, soprattutto, ma anche in generale, anche se non fai sport, comunque la disciplina è utile, soprattutto con il cibo, insomma, tutto quello che fai, secondo me.
4: Ma guarda, la disciplina, io sono nata un po' appunto facendo karate e arti marziali, con un approccio allo sport in maniera proprio di rispetto. Quindi rispetto per se stessi, rispetto per l'avversario, rispetto per il luogo in cui pratichi l'allenamento, rispetto per il compagno con cui ti alleni, che è il veicolo attraverso il quale cresci, perché comunque in un confronto agonistico poi impari e cresci. E questo rispetto nello sport poi lo porti anche all'interno della tua vita personale. Quindi i valori che lo sport dà, che sono la legalità, quindi il rispetto delle regole, la socializzazione, l'inclusione, perché comunque lavori con tante persone diverse per razza, religione, sesso, ti permette poi di vivere anche nella tua vita parallela, che non è, che è fuori dalla palestra, in questa maniera, attraverso i valori della legalità, che io confermo sempre, dico grazie anche alla Polizia di Stato che permette proprio la comunicazione di questi valori dello sport anche attraverso incontri con gli studenti, con le scuole, attraverso poi anche i tesseramenti con i giovani, perché noi andiamo a lavorare anche sul sociale, sui bambini, sono state create delle strutture e sezioni giovanili in contesti disagiati, che quindi permettono anche ai bambini che hanno difficoltà magari anche economiche o comunque sociali dei quartieri di approcciarsi allo sport e di crescere con tecnici che insegnano i valori della legalità nella vita e nello sport.
1: Sono veramente delle bellissime iniziative, soprattutto ad oggi che è un periodo storico molto complesso, no? Tante guerre, tante negatività, e soprattutto secondo me c'è proprio una difficoltà da parte dei giovani, abbiamo visto con tanti fatti di cronaca, adesso non andiamo nello specifico, ma penso che insomma
0: li conosciamo
1: un po' tutti, la difficoltà nel gestire le emozioni, questa la trovo che sia proprio una difficoltà che condivide e che accomuna tantissimi giovani, lì proprio c'è un problema, c'è un incepimento.
4: Credo proprio sia il focus, perché l'intelligenza emotiva va insegnata, anche il discorso di imparare che i no sono fondamentali per una crescita, non è una sconfitta ricevere un no, cadere, bisogna sapersi rialzare, sapersi rialzare nello sport come nella vita, è si impara proprio anche praticando, oppure il fatto di non riuscire ad ottenere una cosa subito in un modo così veloce non è un problema, ci vuole costanza, ci vuole impegno, le cose arrivano, però a volte siamo in una società molto veloce che se non ottieni le cose immediatamente sembri un fallito.
1: E poi
4: imparare che come dicevamo, critica e giudizio sono due cose diverse, si può criticare, cioè questa cosa l'hai fatta sbagliata perché hai alzato il braccio in questa maniera o sei stato cruento nel fare una cosa, giudicare invece è sei sciocco, sei stupido, non sei in grado, e a volte è anche lì nelle parole,
0: la critica è
4: giusta, il giudizio invece sulla persona a volte è sbagliata, perché noi siamo molto sensibili, siamo fatti anche di energie, a volte bisogna dire le parole giuste. Sì. E quindi anche ai bambini a volte bisogna saper parlare,
0: soprattutto direi, no, in quella fase lì.
1: Siamo arrivati più o meno alla fine, quindi abbiamo proprio le battute conclusive di questa puntata di mattina tutta italiana.
3: Io volevo un attimo capire una cosa, ma i social in questo ambito, qual è il ruolo dei social, visto che voi andate dai bambini, cercate di insegnargli i valori, la responsabilità, il rispetto, e i social in questo momento quanto influiscono in maniera negativa?
4: Allora, influiscono in maniera negativa se utilizzati per tanto tempo, anche perché oggi come oggi sappiamo benissimo che c'è il cyberbullismo, perché il bullismo una volta era nelle nostre età, nelle scuole, il ragazzo che poteva magari essere vittima di ciò era in un momento limitato, tra parentesi, nel momento in cui andava a scuola, poi tornava a casa, faceva sport, faceva altre situazioni e era lontano da questa situazione,
0: staccava.
4: Invece con purtroppo con i telefonini potrebbero essere anche, anzi lo sappiamo, sono vittime per 24 ore su 24, quindi bisogna stare molto attenti, lo sappiamo tutti, quindi dobbiamo assolutamente gestire il tempo sui social. Dal punto di vista invece sportivo, diciamo, il telefono diventa a volte anche uno strumento di utilizzo, perché tu ti fai una ripresa video, lo vedi immediatamente dopo, ti correggi l'errore, mentre magari ai tempi miei vedevi la VHS a casa. Adesso magari uno scia, fa la discesa, gliela riprendono, torna su, vede l'errore che ha fatto e poi si aggiusta immediatamente, così in tutti gli altri sport, ecco.
3: Sì, ci può bisogna saperli usare positivo anche da parte
4: che poi dovrebbero insegnare ad usare i social nelle scuole, sì, questo secondo me è un punto critico.
1: Questo è il punto secondo me più importante.
0: Sono d'accordo.
1: Io non li voglio demonizzare, mi dispiace, io non è che voglio essere dalla parte dei social a prescindere, perché poi comunque ci sono delle oggettività, delle responsabilità dei social, però la responsabilità più grande io la attribuisco ai genitori, al background familiare, culturale nel quale un adolescente si trova a crescere. Se ci sono dei riferimenti che sono dei veri riferimenti per l'adolescente, crescerà bene, perché il genitore si deve anche interessare al come viene utilizzato questo social dai figli, come lo usa, quando lo usa, perché lo usa, che ci fa, come chatta con gli amici. Non deve essere cioè troppo presente, quasi soffocante per la docente, perché sennò si ha l'effetto contrario ed è giusto. Però sai, la presenza che c'è non è ingombrante, gli puoi chiedere un consiglio, non ti giudica, cioè deve esserci un po' un incastro tra cose, è complicato, me ne rendo conto.
4: No, è vero, no, è complicato.
3: È complicato nel momento in cui noi veniamo da una, siamo di una generazione che non usavano i social, quindi non li sappiamo bene usare, utilizzare. Quindi noi siamo i primi a non saper consigliare ai figli l'utilizzo corretto dei social. A volte sì, si può imparare, ovviamente abbiamo degli strumenti per poter insegnare delle cose. Però a noi rimane difficile a volte spiegare delle cose sui social, perché non, io ancora sto indietro anni luce con i social, quindi non riesco a conoscere tutto e a la famiglia, i valori della famiglia sono un altro discorso, però quando poi ci ritroviamo davanti con questo marchingegno, questo telefonino, fino a un certo punto arriviamo, poi ci fermiamo.
0: Eh sì, perché tecnicamente poi non è proprio facile, nel senso che poi anche per chi li sa usare, comunque decifrare, no, quello che stai facendo, comunque controllare un figlio che giustamente sarà sgamatissimo perché essendoci nato tra un po' col telefono in mano, insomma sa esattamente come gestire il tutto, no? Quindi ti fa anche fesso due volte, tu magari impari e lui comunque ha già sviluppato magari altre 30 cose che poi
3: fanno.
1: È la comunicazione che deve essere quella corretta. La penso così, sono un po' netta. Leggiamo un messaggio che c'era dal nostro amico Roberto, che ci scrive sempre, ci ascolta, ci scrive.
0: Ci è mancato stamattina, che solitamente Roberto ci fa
1: compagnia nelle ore
0: precedenti.
1: È colpa mia che non ho preso il telefono, perché ci ha mandato alle 7:56 il messaggio.
0: Allora,
1: quindi Roberto, perdonaci.
0: Meglio tardi che mai.
1: Buongiorno, Rai Radio Tutta Italiana, Chiara Giovanni, buona giornata, bravi sempre. Roberto da Perugia.
0: Che carino,
1: poi,
0: Roberto.
1: Tra l'altro, il giro...
0: L'hai sentito anche tu?
3: Il commento musicale, Roberto?
1: No, certo. Il giro motociclistico della Sicilia ci ha mandato una bellissima foto che stanno per partire dal teatro di Palermo. Quindi, insomma,
0: 42 ci... moto, saranno contenti gli abitanti.
1: Hai visto
0: realtà.
1: Marco?
0: Marco con l'oculele, giustamente ad addolcire.
3: Sapevo, io arrivavo lì e facevo il via con l'oculele.
1: Mi sento male, sarebbe stato fantastico.
0: Il grido di battaglia
1: saresti
0: con l'oculele.
1: Saresti andato viralissimo sui social.
0: È vero,
3: Vai. A chi devi fare gli auguri?
1: Come si chiama il cantante? Samuele?
0: Samuele Bersani.
1: Bersani.
3: Tanti auguri.
1: Tante. Ho azzeccato? Io ve lo risparmio.
0: Puoi anche spegnere il suo micro.
1: Io ve lo risparmio.
0: Se vuoi.
3: Tanti auguri, Samuele. Andiamo bene.
0: Samuele, andiamo bene.
3: Tanti auguri. Niente. Ma ciao, Chiara.
1: Ciao, Samuele.
0: E anche oggi non ci siamo fatti mancare nulla.
1: Secondo me, Samuele, il cantante, avrà spento la radio. Sembra si fosse sintonizzato.
0: C'è Marco che ha messo bianco lo strumento.
1: Tu, comunque, mi hai promesso che me l'avresti insegnato. Come si suona l'oculele, non me l'hai ancora fatto.
0: Ma tu ci fai caso che bastano due dita? Marco suona con due dita.
3: No, tre. Anche uno.
0: Io non so perché questa è la frase con cui hai esordito. Ci siamo conosciuti e la prima cosa che ha detto è: l'oculele si suona con due dita. E se sei molto bravo come me, ne basta uno.
1: Ecco.
3: No, non l'ho detto, non è vero.
4: Beh, autoconsapevolezza, dicevamo, no?
0: Sì, no, infatti.
4: Giusto.
1: Guarda, sono le 58. Roberta, lasciaci proprio con una chicca.
0: Una chicca anche per noi, che abbiamo tanto bisogno.
4: Che darei a tutti è fare sport, muoversi, che è benessere, è sorriso, e poi con un sorriso che dà sempre gentilezza al cuore. Io credo che l'empatia e il buon umore e la felicità sia condivisibile e positiva.
1: Io
4: do ridere. Sì.
1: Vado in palestra oggi pomeriggio.
3: Salverà il mondo.
1: Sì. Sì, ci sei domani tu, Radio Kids?
3: Purtroppo sì, per lui.
0: Comunque è veramente stupendo e impressionante come ti fai, è una cosa molto bella, è condizionare dai nostri ospiti. Ti ricordi il ragazzo che è venuto a trovarci, che lui si chiama Giorgio non vorrei fare gaffe, il ragazzo quello che faceva equitazione?
1: Gabriele Diamanti,
0: giustamente. Tu hai detto oggi Giorgio, scusatemi che stamattina insomma siamo arrivati all'ultimo minuto, tra l'altro.
1: Ma infatti devi far partire una cosa.
0: Facciamo partire la sigla?
1: Sì,
0: ma però è solo per dire che comunque tutte le iniziative che insomma vengono fatte qua, poi tu le sposi e poi come dire le fai, ecco.
1: Ma certo, ma devi provare, devi sperimentare, vai. la nostra siglettina.
0: E anche oggi in maniera molto spontanea è partita la sigla finale.
1: Sì, esatto. La parola chiave è spontaneità. Esatto.
4: Io vi ringrazio, allora, Roberto.
1: Aspetta, siamo noi che ringraziamo te, avere una professionista. Il tuo calibro è stato veramente un onore.
4: No, è un onore mio. Grazie Chiara, grazie, Giovanni, grazie. Marco, grazie a tutti.
1: Speriamo di rivederti prestissimo qui ai nostri microfoni, perché a prescindere che sei una bellissima persona, ma sei anche un bellissimo esempio per la Gen Z, per i millennial, boomer, generazione X, insomma per tutti, a prescindere dalle generazioni. L'ho dette tutte,
4: infinito.
1: Generazione infinito.
0: Uno tsunami di carica, di
1: grazie
0: positività.
1: Grazie a te anche,
0: quindi,
1: Marco,
0: grazie.
1: Che ogni tanto viene a fare qui le incursioni.
3: Grazie a voi, io vengo solo a disturbare, lo sapete.
0: Ma pensavo che fosse un bacino, invece ti ha preso per il collo, come per dire Marco vieni qua, Marco saluta.
1: Saluta tutti. Grazie a te anche, Giovanni.
0: Grazie a te, Chiara.
1: E noi ci sentiamo domani sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana 7:10 con Mattina Tutta Italiana.
0: Yes, a domani, ciao amici.
1: Buon giovedì.

0: La gentilezza è eresia pura, pura. Gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
1: Prima di essere il nome di un rapper italiano, Shiva è anche il nome di una divinità preinduista, spesso viene tradotto come distruttore. Tuttavia la parola in sanscrito è un aggettivo che significa gentile. Non aggiungo altro. Per ora.
2: Quello blu.
3: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male lo fanno perché loro stanno male. Allora, posso provare compassione per la persona che sta male piuttosto che rimanere fissato sul male che mi fa? Posso spostare il mio sguardo su quanto sta male quella persona e quindi posso avere compassione di quella persona e quindi praticare la gentilezza amorevole nei confronti di quella persona e aiutarla. In questo modo magari la relazione cambia. Perché quella persona si comporta così? Perché fa del male? Perché è manipolativa? Perché soffre? Perché ha paura?
4: Apri la porta della rabbia, dietro c'è la paura. C'è la paura di esprimere te stesso, ma la paura più grande dell'essere umano, io anni fa dicevo che era la morte, no? Ma non è quella. Poi ho iniziato a dire che la paura più grande dell'essere umano è il vuoto, quindi questo non essere, no? Ma ancora non è quella, secondo me, la paura più grande. Adesso ho scoperto che la paura più grande è il salto nel vuoto, che è il salto nell'amore. Ma il salto nell'amore prevede prima di tutto che tu provi amore per te stesso.
1: Ma potrebbe essere quella di non essere amati la grande paura?
4: La grande paura è non di non essere amati, di non ricordarci che ce lo possiamo dare da soli l'amore. Quando tu fai questo salto in te stesso, perché tutto è interiore qui, non c'è niente fuori, non c'è niente.
1: È tutto dentro di noi. E se guardiamo bene scopriamo che nel disprezzo c'è un po' di invidia segreta.

0: insolate con il disprezzo.
1: Questo l'ha detto Paul Valéry, dal libro Volere le patate degli altri.
0: Non volere le patate degli altri è un mio appunto.
1: Ah, scusa, no, lo dico perché magari la gente va lì, vorrei il libro.
2: Allora, nelle culture arcaiche, se in un villaggio c'è un numero limitato di patate e quindi a me tocca un certo numero di patate, a te tocca un certo numero di patate, se tu ti mangi più patate di quelle che ti toccano, beh, le stai togliendo a me, perché i beni sono limitati. Il punto è che la fortuna non è un bene limitato, però noi trasferiamo questo meccanismo ancestrale dei beni limitati, per esempio, sulla fortuna. Quindi se a un altro va bene nella vita, beh, sta togliendo un pezzo di fortuna a me. Ma è assurdo, perché non stiamo parlando di patate, la fortuna non è limitata, quindi se a un'altra persona va bene, non mi sta togliendo nulla. Qual è la contromisura? Qual è l'emozione che mi fa guarire? È la gioia simpatetica, cioè gioire della fortuna dell'altro. Normalmente di fronte alla fortuna dell'altro noi reagiamo con l'invidia, detta alla romana è anvedi questo.
3: Questo è romano rosica.
2: Romano rosica,
1: sì.
2: Allora, possiamo invece gioire della gioia dell'altro?
0: Certo che posso, devo. È un'occasione per mandare in circolo il cortisolo, un ormone prodotto dal surrene su impulso del cervello. L'euforia colpisce il cuore. Mette in ordine. La rabbia colpisce il fegato.
1: Gira.
0: Non archiviare. Questo è scritto sulla pietra degli antichi testi di medicina cinese, come ci spiega Carlo Dammassa, medico agopuntore.
4: Nella medicina energetica, la medicina cinese, ci si dice che quella cosa chiamata fegato serve a portare a termine determinati cicli. Ecco, diciamo, un fegato che funziona bene riesce a far sì che l'ultima parte, che so, della gestazione funzioni al meglio. Abbiamo fatto un esempio, quando per motivi X questa stazione energetica che noi chiamiamo fegato si scompensa, il malfunzionamento del fegato si riflette con una possibilità per l'individuo di sviluppare più facilmente la rabbia, cioè è il non riuscire ad archiviare un ciclo che fa elicitare una emotività su base di rabbia.
5: Se ho capito bene, io magari arrivo che ho il fegato ingrossato e poi si scopre che la ragione è che non ho superato il tradimento di mio marito.
4: Cose di questo genere esistono in terapia. Infatti la terapia, quello che nella situazione migliore riesce a produrre è che progressivamente gli elementi rabbiosi riescono a essere sempre più governati dall'individuo e l'individuo riesce a capire che cos'è che non è stato fino a quel momento archiviato.
5: Com'è possibile che un aghetto minuscolo riesca a fare questo?
4: Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Funziona quasi nonostante noi terapeuti. Ora adesso questa cosa la devo mettere su un altro piano, perché come scritto all'ordine dei medici nazionali non posso essere così volatile. Però diciamo che noi in Italia stiamo in una fase dello studio del funzionamento dell'acupuntura, stiamo in una fase, diciamo, embrionale. Tra 100 anni, grazie anche agli studi di tutte le altre materie, riusciremo a capire meglio come, perché mettere un ago lì oppure là possa produrre a medio lungo periodo dei risultati X.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
6: Qui è il grande inganno, che tu dai delle colpe all'esterno per la tua sfiga e non capisci che è sfida, non è un gioco.

0: che ti viene caricato, ma è un gioco.
1: Facciamo un esempio: tu sei incavolato con il tuo capo. Ho fatto l'esempio sbagliato, dici non ci fanno mandare dal podcast.
2: Cioè, siamo incavolati con il nostro capo.
1: E sono incavolata nera. Che cosa devo fare?
0: Allora, intanto io di solito tolgo la parola devo, perché già quello sta nella gravità, è molto pesante il devo, no? Allora decido che la sostituisco con voglio. Partiamo da qua. Voglio aggiustare questa cosa. Allora, per me l'azione più forte che puoi fare sul pianeta per guarire questi atteggiamenti tuoi è osservazione. L'azione più forte è l'osservazione. Osservati. Guarda dove stai e accetta quello che sta succedendo attraverso di te. Quando tu hai il coraggio di osservarlo, entri in una cosa difficilissima per l'essere umano che si chiama umiltà. Capito? Cioè, devi essere umile abbastanza da dire tutto questo che mi sta succedendo lo voglio io, lo scelgo io momento per momento. In quel momento, appena entri nell'umiltà, entri anche nel tuo potere personale. E ancora non è successo niente, stai solo osservando. Ti sei svegliato la mattina, c'è la rabbia e l'accetti.
3: C'è la rabbia la mattina, la osservo, la accetto, non la esprimo, non la reprimo. Dove la metto?
4: Non dico niente, però ho un'idea.
5: Fin quando un sentimento viene portato all'esterno e viene vissuto, sta più nel novero di poter essere abbandonato. Ognuno di noi, anzi, usando il diritto di poter avere uno scatto di rabbia, e vivendo uno scatto di rabbia lo può, come dire, allontanare da sé proprio perché lo vive e quindi lo abbandona. Il problema non è l'emozione in sé, ma il problema è l'emozione trattenuta. Allora sì che diventa patologia.
3: Se io faccio una gentilezza a Mario, Mario sarà più portata a farla a Stefano e Stefano a Herman e così via. Hai notato, Luca, che fare i complimenti ci rende molto più felici che riceverli?
4: Sì, Federico.
3: Ma perché grandi e grossi abbiamo bisogno di ricevere l'approvazione degli altri? L'inclusione sociale è indispensabile per la costruzione dell'identità. Dal punto di vista neurologico, attiva il rilascio di dopamina, che genera benessere e riduce lo
4: stress.
3: Al contrario, il rifiuto attiva aree cerebrali associate al dolore fisico.
4: Ah,
3: col male.
6: Se vuoi fare lo scrittore e ti tieni tu scritto nel cassetto e gli altri non lo conoscono, come fai a pensare di essere un buon scrittore? Qualcuno dice, per esempio Axel Honneth, che ha scritto molto sul riconoscimento, in una società quando le persone non vengono riconosciute nella loro identità, si può parlare di una patologia sociale, cioè di una società che non funziona bene.
7: Le idee non hanno gerarchia, bisogna avere la umiltà di coinvolgere tutti e ascoltare sui contenuti le cose migliori. Tra l'altro rende le persone partecipi e felici di stare nel processo. Se io do un contributo, anche se sono un giovane, uno stagista, e vedo che quel contributo diventa una strategia, io mi infiammo, mi sento appartenere a queste cose.
3: Lasciando stare il plurisecolare dibattito tra Hobbes e Rousseau
4: Non se ne può più. Ieri sono tornato a casa e mia madre mi ha detto: hai deciso, Luca, fra Hobbes e Rousseau? Io ho detto no, ma ancora no, fammi pensare un altro.
3: La natura umana è buona o cattiva? Comunque, chi sta parlando nel repertorio è uno dei padri della leadership gentile in Italia, Guido Stratta, responsabile, mi pare, delle risorse umane di tutto il gruppo Enel.
4: Tutto il gruppo Enel, ok, vabbè.
7: Come non è giusto giudicare uno scoiattolo per come nuota o un delfino per come si arrampica, bisogna andare a portare le persone nei giusti ambienti.
8: L'ego, se proprio vogliamo condividerlo, non esiste in termini biologici. Il nostro corpo è una colonia, è un noi di virus, batteri. Pensa che le cellule umane sono in minoranza, sono il 42% rispetto a tutti i batteri. E se tu mangi male, i batteri del tuo intestino stanno male, tutti ammali emotivamente, mentalmente, di salute, quindi devi pensare a tenere bene questa colonia che hai in custodia.
3: Lo diceva Esopo, nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E l'invito a praticare gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso è una sorta di psicotrend. tanto che alcuni terapeuti combattono la fobia sociale chiedendo agli adolescenti che ne soffrono di fare piccoli favori e gentilezze nei confronti di amici e familiari, come quando nell'antica Roma si apparteneva alla stessa famiglia, alla stessa gens, da cui la parola gentilezza.
4: Ma sono la stessa gens, dei valori amici sconosciuti.
8: Allargata, famiglia allargata, voglio dire. Cioè, i membri di appartenenza non erano semplicemente nella cerca biologica, ma chiunque avesse superato delle prove dimostrando la capacità di prendersi cura, di assistere gli altri in termini amorevoli, poteva essere ammesso in quella famiglia e quindi avere anche diritto all'eredità e alla sepoltura nello stesso posto. Estremamente affascinante, quindi dava proprio dei diritti pratici. Quindi la gens romana, appartenere alla gente, era questa predisposizione alla cura e all'assistenza degli altri. Adesso noi viviamo in un momento storico di una violenza incredibile. La gentilezza che cosa fa? Va controcorrente, è una provocazione sociale pazzesca, perché oggi noi creiamo senso di identità, senso di appartenenza, consenso anche politico a partire dall'utilizzo della violenza. La gentilezza ti dice no, crea identità, crea consenso, crea nucleo, familiarità a partire dalla capacità, della qualità nel prenderti cura dell'altro. Abbiamo bisogno fisiologico, sociale, individuale, relazionale di gentilezza. Queste sono le ragioni etimologiche.
3: Abbiamo bisogno fisiologico di gentilezza, ci ricorda Daniel Lumera, ma non dobbiamo affamare il lupo nero.
4: Ancora sto lupo nero.
3: E non possiamo vivere nell'illusione che il conflitto non debba esistere, perché fa parte di un processo che porta al cambiamento e alla rinascita, anche e soprattutto in ambito familiare. Senza violenza e senza il trip dell'armonia, come ci insegna Daniele Novara.
9: L'armonia, il benessere, no, vivere nel buon sentimento, nello star bene assieme. Ecco che è assolutamente deleterio. Mi ricordo una signora che aveva 3 figli maschi adolescenti, poi a un certo punto non ce la facevo più, ho detto: ma lei cosa si aspetta? Dice: l'armonia. Dico: ma come si fa con 3 adolescenti grandi e grossi, dei veri e propri giganti, no, avere questa pretesa? Allora, giustamente, come si diceva all'inizio, la conflittualità. Certo, perché la conflittualità è il modo più ovvio che questi figli entrati in una fase importante della vita hanno per schiodarsi, per far perdere le tracce, per trovare una strada anche completamente diversa.

0: chi è?
1: Ma sul remoto ho fatto uno studio sull'acqua, diciamo, e quindi anche su come comunichiamo all'acqua che fa parte del nostro corpo. Quindi ha studiato che quando usavamo parole gentili, i cristalli dell'acqua creavano forme splendide. Quando invece usi parole aggressive, i cristalli erano tutti deformi. Ha fatto questo studio incredibile.
2: Sono bellissimi poi questi cristalli da vedere.
3: Vabbè. Sì, me lo capisco, certo. E te li immagini questi cristalli d'acqua seduti sul divano, rilassati, ascoltarsi Beethoven, no? Belli, poi uno di loro si alza, cambia frequenza, canale alla radio.
4: La comunità scientifica ha più volte sottolineato che Emoto non ha mai pubblicato studi controllati. Ma noi ce ne infischiamo. A noi affascina l'esperimento, non la dimostrazione.
5: Sarebbe bello, forse è vero comunque.
4: Ma infatti è vero.
5: Non vorrei sembrare, però a proposito di acqua vorrei andare al bagno.
2: Mi ha questo problema con la prostata.
4: Possiamo influenzare il nostro benessere e quello degli altri a seconda delle parole che usiamo. Per esempio, Luca, se io ti dico che bella camicia che hai oggi.
5: Ma io ho una bella camicia veramente, però. Non hai un capello bianco? Guarda che strano, ieri ce l'avevi.
6: Sei sicuro?
5: Sì, sì. Aspetta, metto gli occhiali. Ecco.
1: Cioè, lo dice la Bibbia, in principio fu il verbo: fai attenzione a quello che dici perché stai creando il tuo prossimo passo. E se dentro di te tu fai entrare dagli occhi e dalle orecchie cose che in realtà non ti piacciono, ma le guardi per automatismo, quella dentro di te va nelle cellule, poi le cellule che sono bambine si vogliono liberare di sta roba. Ecco come si carica la rabbia, perché magari ti connetti con delle realtà che non sono le tue, ma le rendi comunque tue, ti connetti. Ecco, la rabbia in gruppo si fomenta, ecco perché la massa fa, capito, i linciaggi mediatici o veri, perché tu ti connetti con un'energia che non è tua e quella si impossessa di te. Quindi, ragazzi, vigilare su questi comportamenti, perché devi fare pulizia, devi mondare, sei nel mondo per mondare prima della rabbia. È molto semplice, sono due stupidaggini.
4: Sì, questo me l'ha detto anche Lama Michelle Rinpoche in 40 secondi di intervista che sono riuscita a fargli, sudate e ansimante, prima della presentazione del suo ultimo libro.
5: Come si intitola?
4: Il suo ultimo libro? Mm. Dove vai così di fretta?
5: E te credo che hai dovuto seguire.
7: Se noi parliamo a noi stessi in modo malsano, usiamo parole cosiddette brutte che attivano il nostro sistema nervoso e ci fanno rimuginare troppo su quello che è capitato, ovviamente poi ci intossichiamo di ormoni dello stress. Quindi un linguaggio pulito, leggero e piacevole può contribuire a farci esprimere la rabbia, a farci sperimentare l'emozione come è giusto che sia, senza intossicare noi stessi, che è la cosa principale. Solo in quel caso poi si riesce anche a manifestarla agli altri in modo sano, pulito e costruttivo.
8: Io parto dal fatto che noi abbiamo una vera e propria dieta emozionale, cioè un regime alimentare emozionale. Per me le emozioni sono degli alimenti e ogni emozione corrisponde a una chimica particolare che altera il nostro metabolismo, che ci gonfia, che ci infiamma, che è causa di malattie, di ulcere, di insonnia, di ansia, perché poi un'emozione è correlata con le altre, non è mai un'emozione sola. E noi nel piatto ogni giorno, oltre a quello che mangiamo fisicamente, condiamo il piatto con rabbia, rancore, risentimento, colpa, frustrazione, ansia, paura, non ci facciamo mancare niente. Però
2: possiamo... C'è l'aceto balsamico.
8: C'è il superfood, c'è la spirulina, che è la gratitudine, la gentilezza, l'amore, l'empatia, la simpatia, la compassione. Cioè possiamo regolarla questa dieta e possiamo usare queste medicine naturali.
9: Io tendenzialmente cerco di far lavorare tutti e sette i chakra nella sessione in equilibrio. Perché è sempre una questione di equilibrio. Noi appunto, cosa faccio per abbassare l'intensità del terzo? Lavoro sul terzo? Questo è come ho male alla pancia, mi prendo la pasticca per la pancia. Probabilmente ho male alla pancia perché, che ne so, oppure ho male alla schiena perché ho l'intestino infiammato. Quindi non è lì che devi andare a lavorare. Devi andare a lavorare in equilibrio, sempre nell'equilibrio di tutto il sistema.
2: Fai tu a sapere se una persona ha qualche squilibrio?
9: A livello di chakra, dici? Puoi vederlo in mille modi. In genere, in linea di massima, con l'esperienza, dopo un po' inizi a capire una persona se è più terra, se è più acqua, se è più fuoco, se è più...
2: Noi.
9: Lui è aria. Lui ha anche una conformazione fisica, anche a seconda dei la medicina ayurvedica lavora sui guna, e quindi a seconda se sei più terra, fuoco o aria, queste sono le tre conformazioni. Lui mi sembra un po' più aria, anche dal punto di vista fisico, longilineo, un po' così vata, ti descriverei. Tu anche sei abbastanza vata, tutte e due siete
2: vate.
5: Come dice la mia nonna, aria fresca.

0: Basta vittimismi.
1: No, non è colpa mia.
0: Basta giudizi.
1: Avete tutti con me.
0: Temiamo che il nemico ci distrugga, ma gli individui distruggono prima dal loro interno le società. Ed è da qui che bisogna cominciare. Ognuno da se stesso.
1: E anche finire.
0: Eh beh sì, è il caso di finire.
2: Dice, di tutto restano tre cose.
3: Sto toccando ferro
2: e corno, c'hai ragione. No, ma avevo detto io.
0: Bruno Lomele sta accennando a una poesia attribuita al portoghese Pessoa, ma scritta dal brasiliano Fernando Sabino.
2: Di tutto restano tre cose. La prima è che stiamo sempre iniziando. La seconda è che abbiamo bisogno di continuare. La terza è che saremo interrotti prima di finire. Per cui dobbiamo fare dell'interruzione un ponte.
4: Di tutto restano tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando. La certezza che abbiamo bisogno di continuare. La certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala del sogno, un ponte del bisogno, un incontro.
0: Questo podcast non sarebbe stato possibile senza operatori olistici, maestri illuminati, professori, scrittori, quindi senza
5: Manisha, Isabella, Brandi,
0: Paola Giacomoni,
5: Dario Doscin Girolami,
0: Bruno Lomele,
5: Daniel Lumera,
0: Daniele Novara,
5: Andrea Pietrangeli,
0: Roberta Spoletini,
5: Ilaria Savoca Corona,
0: Alessandra Lakshmi Siliquini
5: e Chiara Valerio.
0: Si ringrazia
5: Hunger Games,
0: Città dell'altra economia,
5: Fitlosofia,
0: Latte e coccole,
5: Pazio 7,
0: Ausculum Festival.
6: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio Tutta Italiana, e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma No Mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La Città degli Angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Ayane con Detto Tra Noi, e tra l'altro Detto Tra Noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per Noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry Scusa Lo Sento Pinguini Tattici Nucleari, new entry per Dito Nella Piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi, e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

E dei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

è stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026, che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16ª posizione per Noemi con Tu cosa fai.

0: tardi mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto, Samurai J con Flamenco Paranoia.

16ª posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Merkel Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via. Yeah!

dodicesima posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita. Quanto è piccolo.

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Ed è proprio così che sta per iniziare la nostra diretta di Tra le Due e ci siete voi, c'è la musica e ci sono anch'io, Giulia Teri. Buon pomeriggio e benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, partiamo senza il cambio con Cristina, perché avrete sicuramente capito in queste prime settimane di programmazione che noi ci vediamo e passiamo il testimone il lunedì, il martedì e il mercoledì, motivo per cui, bella notizia, oggi è giovedì. Siamo quasi per arrivare a fine settimana, un fine settimana tanto atteso, speriamo che il tempo sia dalla nostra parte, giusto così, per fare una passeggiata all'aria aperta, fa sempre bene godere un po' di sole, magari di mare, di qualche passeggiata in un borgo, e in queste due dirette, quindi tra oggi e domani, parleremo proprio di qualche suggerimento, di qualche consiglio su cosa fare questo weekend. Intanto allacciate le cinture perché questa prima ora insieme sarà un viaggio e devo dire davvero pazzesco, perché partiremo tra pochissimo con un segreto di bellezza naturale che fa davvero miracoli per tutti, si tratta del bicarbonato e dei nostri denti, un connubio perfetto. Poi vi svelerò una verità nascosta dietro un immenso successo della nostra musica italiana e poi voleremo anche sulle ali delle notizie green, soprattutto quelle che fanno bene al pianeta. Ed ancora la nostra rubrica preferita, le parole che ci fanno fare davvero un figurone, ma anche i proverbi, e per chiudere faremo anche un po' un salto nei cassonetti della differenziata. Scherzi a parte, parleremo di come fare bene la separazione dei rifiuti, tanto da strizzare un po' l'occhio al nostro ambiente. Quindi siete pronti? Stanno per partire due ore di fuoco. Tra pochissimo Fabrizio Moro, intanto si parte subito con lei, Elisa.

partenza alquanto romantica di questa nostra diretta tra le due e con Giulia Teri fino alle 16. Ben arrivati, benvenuti, siamo da poco partiti con questo spazio quotidiano che riguarda un po' la vostra pausa pranzo e riguarda anche tutte quelle notizie e quelle curiosità che in questo momento, avendo un po' la mente scarica, fa bene ascoltare. E vorrei partire subito con un qualcosa che spesso ci dimentichiamo di fare, cioè prenderci cura di noi stessi, volerci bene un po' di più, perché siamo presi da tante cose, da pensieri, da tormenti, dal lavoro, dagli impegni. Ecco, ogni tanto, e credo che questo sia anche il momento giusto e soprattutto l'ora giusta, prendiamoci 10 minuti di tempo, ma 10 sono anche troppi, ne bastano 5, anzi forse per questo consiglio ne bastano 2, e vi spiego subito perché. Perché voglio iniziare a darvi un consiglio, ovviamente facilissimo, a costo zero o quasi, che è davvero perfetto sia per l'uomo che per la donna. Parliamo di come prenderci cura del nostro sorriso, importantissimo, eliminando quelle antiestetiche macchie di caffè, tè oppure fumo che si accumulano sui denti. Naturalmente il consiglio è quello di frequentare in tutti i casi un dentista periodicamente, perché naturalmente dà un po' più attenzione alla nostra bocca. Però nel quotidiano, insomma nel nostro piccolo, possiamo fare delle cose, e c'è un rimedio della nonna che in questo caso è assolutamente indicato, ed è l'uso strategico del bicarbonato di sodio. Mi raccomando però, una volta a settimana, non di più. Dovete semplicemente mettere un pizzico di bicarbonato

0: sullo spazzolino umido e spazzolare delicatamente. Per quanto riguarda i maschietti, è eccezionale per rinfrescare l'alito, magari dopo i pasti fuori casa, e per combattere anche l'ingiallimento dovuto a chi fuma e alle sigarette. Per noi donne invece rappresenta anche un trucco di bellezza low cost, perché risalta, fa risaltare un po' il nostro rossetto e avremo così un sorriso bianchissimo e smagliante. Ma perché proprio il bicarbonato? Perché agisce come un leggerissimo esfoliante naturale, rimuovendo così quella patina superficiale sui denti, senza naturalmente intaccare lo smalto. Mi raccomando però, altra raccomandazione, usatelo con moderazione, quindi una volta a settimana, e basta semplicemente inumidire lo spazzolino e poi mettere su qualche granello appunto di bicarbonato. Bastano 2 minuti di massaggio leggero per vedere immediatamente una bella differenza.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

Fortuna che io non abbia aperto il microfono un secondo prima, perché l'ho cantata tutta a squarciagola. Poi Tiziano Ferro si fa volentieri ascoltare e soprattutto cantare. Voi l'avete fatto con me alle 14:19? Sì, dai, che è un momento di pausa questa durante la vostra giornata, anche se siete in macchina, anche se state correndo tra un impegno e un altro. Io vi ricordo che sono Giulia Deri, sarò con voi fino alle 16, questo è Tra le Due e adesso, puntini puntini, è arrivato il momento di fare un salto, ma un salto affascinante, indietro nella storia. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a raccontarvi degli aneddoti, dei segreti, delle verità nascoste dietro la nostra splendida musica. E per fare questo oggi ho scelto, credo, un brano, anzi spero un brano che abbia fatto innamorare intere generazioni. Parliamo di Certe notti di Luciano Ligabue, una canzone che per chi non lo ricorda è uscita nel 1995. Allora vi racconto un po' qualche segreto. In realtà è un segreto che ha confessato proprio Luciano Ligabue, e cioè che il testo è nato interamente di notte, proprio mentre lui guidava, senza però avere una meta precisa, lungo le strade ovviamente deserte, a quanto pare di notte, della provincia reggiana, proprio dove abita lui. Perché? Perché aveva bisogno un po' di evadere, stava attraversando un periodo creativo particolarmente difficile e frustrante, quindi quella, come dire, malinconica ma vitale atmosfera da bar della stazione era proprio lo specchio reale dei suoi pensieri in quel momento. La melodia invece fu registrata di getto su una vecchia cassetta, utilizzando, pensate, una chitarra scordata e suonandola piano piano per non svegliare la famiglia. Quindi era sicuramente, come me, come tantissimi di voi, più un gufetto Ligabue, lo è tuttora, perché la parte creativa arriva principalmente lì, soprattutto quando non si dorme, rispetto ad altri che sono un po' più allodole e vivono molto il giorno. Parlando sempre di quella canzone, molti discografici la considerarono inizialmente un po' troppo lenta e soprattutto troppo poetica per le radio, quindi pensavano che non potesse funzionare. Ma lui, Luciano Ligabue, il rocker di Correggio, per fortuna ha insistito non solo per inciderla ma per pubblicarla come primo singolo dell'album, e ci ha creduto veramente tanto, e alla fine poi ha vinto. È stata una scommessa davvero clamorosa, anche perché il pezzo divenne all'istante l'inno di generazioni intere, e come vedete, anzi come è già successo per tante altre canzoni, spesso nasce tutto da un periodo buio, da un periodo di sofferenza, e sono quelle le canzoni più vere, sono quelli probabilmente anche i sentimenti più veri che gridano dolore, però poi diventano grandi successi, e noi non possiamo che non ascoltarla. In arrivo su Rai Radio Tutta Italiana, Ligabue con Certe notti.

Un'ora in più, Francesco Renga qui su Rai Radio Tutta Italiana. A proposito di un'ora in più, nella seconda ora di Tra le due e avremo un collegamento telefonico per continuare comunque sempre a parlare di musica, ma lo faremo con una persona, con un direttore artistico che in questo momento sta lavorando dietro le quinte per questo weekend, perché ci sarà a Milano un evento importante e noi qui di Rai Radio Tutta Italiana vogliamo mettervi al corrente. Allora, 14:31, continuiamo la nostra diretta ed entriamo così a gamba tesa nel nostro consueto e amatissimo anche spazio dedicato alle meraviglie della lingua italiana. Oggi vi voglio regalare, vi voglio così donare una parola un po' vintage, arcaica, se proprio vogliamo dirla in italiano, però molto molto affascinante, che potete utilizzare quando vedete qualcosa di storto. Tutti i giorni, giusto? Allora, la parola è sghimbescio. Che vuol dire? Anzi, cosa significa esattamente questa espressione che sembra un po' così bizzarra? Sghimbescio indica appunto qualcosa che è vistosamente storto, un po' obliquo, asimmetrico o magari messo completamente di traverso rispetto alla sua posizione naturale. Vi faccio subito un esempio pratico per capire meglio. Avete appeso un quadro o una foto incorniciata nel vostro salotto, no? Però guardandolo da lontano vi accorgete che pende un pochino visibilmente verso un lato, sinistra, destra, non importa, è un classico, tanto non credo che nessuno a primo colpo possa montare un quadro dritto, si fanno mille prove e soprattutto se si toglie la cornice si trovano lì mille buchini. Vabbè, vi sto raccontando come faccio io a casa, che succede spessissimo, però poi alla fine raggiungo il risultato. Ma detto questo, torniamo al nostro sghimbescio. Ecco, questo è un caso decisamente che rappresenta, che comunque descrive esattamente questa parola. È un vocabolo antico, vero, però è anche simpatico, è un po' colorito e indica la parola un po' storto, quindi usatela anche oggi stesso per commentare così in modo originale alcune piccole imperfezioni che vedete nella vostra quotidianità e magari anche vendetevelo a delle cene o degli incontri con gli amici. Occhio che è un termine ricercato, vi strapperà sicuramente un sorriso perché ha un suono veramente divertente e quindi dall'altra parte i vostri amici rimarranno per due volte a bocca aperta, prima perché sentono questa parola un po' sghimbescio, un po' particolare, poi perché naturalmente vi guardano come i saggi della situazione. Allora, torniamo adesso alla musica e in arrivo Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei.

senza una stupida storia d'amore. Lo dice Achille Lauro, anzi lo canta Achille Lauro, e lo pensiamo tutti. Allora, le storie d'amore devono essere piene, complete, complici, senza essere mai stupide o peggio di stupide. Detto questo, arriva finalmente il momento dedicato ai proverbi, perché poco fa abbiamo scoperto una parola arcaica, vintage, chiamatela come volete, per stupire i vostri amici, che era sghimbescio, quindi qualcosa di un po' storto, tipo il classico quadro che si pianta a primo colpo, non è mai dritto. Adesso invece parliamo di una frase intera, un detto popolare, un saggio o di quei modi di dire che utilizziamo ancora oggi, però a volte non sappiamo l'origine. E sto parlando di tagliare la testa al toro. Quante volte ogni giorno lo diciamo? Tantissime volte. Quando però lo facciamo? Quando vogliamo un po', come dire, risolvere una questione complicata, la vogliamo risolvere in modo definitivo, no? Senza perdere ancora altro tempo. Ma vi siete mai chiesti davvero da dove deriva questa espressione? Vi racconto una versione non storica, ancora di più, forse preistorica, ed è veramente affascinante. Succede tutto a Venezia nel lontano XII secolo, quindi nel 1162. Cosa avvenne? Il patriarca di Aquileia tentò in quell'anno di invadere la città, di invadere Venezia, però fu sconfitto. Come penitenza, ogni anno i successori dovettero inviare a Venezia un toro e 12 animali. Era un po' una sorta di pegno per aver non solo invaso, ma poi per essere stati sconfitti, quindi avere perso, tra virgolette, questa scommessa. Nel giorno del Giovedì Grasso, in piazza San Marco a Venezia, che conosciamo tutti, si teneva una cerimonia pubblica che appunto voleva sancire la sottomissione e chiudere così ogni disputa politica pendente. E cosa si faceva? Si procedeva letteralmente, purtroppo, a tagliare la testa al toro davanti a questa folla che praticamente era in festa. Da quel momento in poi questo atto crudele, perché poi alla fine è un atto crudele, divenne la metafora perfetta per indicare proprio la fine immediata di qualsiasi cosa, di qualsiasi discussione, magari anche complessa, tramite una decisione drastica. Quindi così, tutto molto rapido, tutto molto insindacabile. Quindi pensateci bene la prossima volta che prendete una decisione netta. State un po' replicando un antico rito, certo un po' crudele, però è anche un rito di pace della Repubblica Veneziana. Quindi adesso tagliamo la testa al toro e passiamo alla musica. Ho deciso così, non c'è possibilità di scelta, anche perché sono le 14:46 e vi ricordo che tra circa 15 minuti ci metteremo in contatto con Giulio Cesare Ricci, che è l'organizzatore di un evento che si terrà questo fine settimana a Milano, e ci faremo un po' raccontare cosa bolle in pentola. Intanto, Inegrita con Magnolia.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Adesso lo possiamo dire con certezza che questa è la canzone vincitrice, almeno morale, del Festival di Sanremo, dell'ultimo Festival di Sanremo. E ci stiamo preparando per il prossimo, manca pochissimo, sembra ancora tanto lontano febbraio 2027, invece è proprio dietro l'angolo, stanno sempre di più e venendo fuori tante notizie che riguardano un po' delle curiosità, delle chicche di questa edizione. Noi saremo sempre qui pronti a darvele in diretto, magari anche chissà in anteprima. 14:57, parliamo dell'ultima rubrica all'interno di questa nostra prima ora insieme, e poi durante la seconda parte avremo un ospite e poi continueremo naturalmente soprattutto con la macchina del tempo che ci farà fare il viaggio sempre attraverso e con la musica. Parliamo di un qualcosa che in realtà è di fatto è una scoperta biologica che è stata fatta appunto recentemente, dove minuscole creature marine hanno scoperto che svolgono lo stesso identico lavoro delle nostre api terrestri. Quindi quando noi immaginiamo il mondo sottostante il mondo marino, non lo dobbiamo immaginare solamente pieno d'acqua, di scogli, di pesci e anche un po' di vegetazione. No, esistono anche una sorta di api terrestri. Infatti gli scienziati hanno scoperto che alcuni piccoli crostacei marini funzionano esattamente come veri e propri impollinatori subacquei, naturalmente per le praterie di Posidonia e le piante fiorite che crescono sui fondali. Perché fanno questo lavoro? Intanto perché è necessario e poi perché vengono attirati dal profumo di questi fiori marini, e quindi questi minuscoli animaletti, questi piccolissimi crostacei, si spostano da una pianta all'altra per nutrirsi di questo muco nutriente, un po' come proprio fanno le api. E nel farlo raccolgono questi granuli di polline che si appiccicano praticamente sul loro corpo e poi li trasportano verso altri fiori femminili. Prima di questa incredibile scoperta si pensava che appunto l'impollinazione sottomarina avvenisse esclusivamente grazie alle correnti, no? Grazie allo spostamento casuale dell'acqua. Invece no, la natura ha creato anche un sistema, oserei dire perfetto, anche sott'acqua. In pratica l'oceano ha le sue api, possiede le sue api marine che sono quasi invisibili perché sono veramente microscopiche, però fanno davvero un grande lavoro e soprattutto mantengono in vita i polmoni verdi del nostro prezioso ecosistema mediterraneo. Quindi questa è una notizia che ci fa piacere sapere, scopriamo sempre di più del nostro mondo e scopriamo che la natura ci lascia davvero senza parole.

0: più.
1: Gli Zero Assoluto con Appena Prima di Partire qui su Rai Radio Tutta Italiana. A proposito di viaggi, ne facciamo uno almeno con la fantasia. Andiamo a Milano perché ci sta aspettando l'ideatore, un appassionato, ma adesso ce ne parlerà lui, del Gran Galà dell'Alta Fedeltà, che si terrà appunto questo weekend, come vi accennavo durante la diretta, il 3 e il 4 ottobre al Quark Hotel di Milano. Quindi io do il benvenuto a Giulio Cesare Ricci. Ciao Giulio! Come stai intanto? So che sei impegnatissimo.
2: Ma molto bene, molto bene. Ma sai, quando si parla di musica, quando si parla di suono, di alta fedeltà, tutte le fatiche svaniscono, quindi siamo tutti molto pronti per questo evento del 3 e 4 ottobre qui a Milano.
1: È vero, anche perché non ci sono solamente gli ascoltatori della radio, ma ci sono anche gli amanti della musica e soprattutto della qualità della musica. Con te voglio fare un po' un percorso che parte da molto lontano, perché tu, prima di creare eventi come quello che stai organizzando questo weekend, sei proprio un appassionato della qualità del suono. Quanta importanza ha ascoltare la musica con un suono davvero in alta definizione?
2: Ah, guarda, io ti dico, è fondamentale, nel senso che il nostro organismo, la nostra anima, i nostri sensori sono attenti a tutti i livelli e in tutti gli ambiti alla qualità. Quindi ascoltare bene, come vivere bene, mangiare bene, stare bene, fa parte della qualità della vita. E la musica, che è la colonna sonora tutti i generi musicali di tutti noi, è fondamentale ascoltarli bene, come quando eravamo ragazzi si diceva con lo stereo, no?
1: Sì.
2: Ecco, quindi con l'impianto, con le due casse, l'amplificatore, i giradischi, ora con i vinili che siamo riusciti a farli rinascere, il lettore CD, anche la musica liquida ovviamente, però i sistemi tutti di qualità. Ecco, questo è fondamentale perché per vivere l'emozione che i musicisti trasmettono nelle loro interpretazioni ci vuole la qualità del suono.
1: È vero.
2: Il suono adesso non si va da nessuna parte.
1: È vero.
2: Io ai giovani dico sempre, scherzando, sai, io sono un toscanaccio, quindi è chiaro che noi a volte ci possiamo permettere di dire qualcosa di più rispetto agli altri, ma mi prendo un po' in giro, ironizzo, dicendo che l'auricolare è stato inventato per il telefono, per le telefonate, ma non per ascoltare la musica. La musica va ascoltata con lo stereo, e come quando vai ai concerti, no?
1: Bravissimo, stavo proprio per chiedertelo, oggi non se ne può fare a meno. La musica dal vivo, che è quella che poi suscita ancora più emozioni, è quasi la perfezione, ancora meglio delle cuffie o dello stereo, per far vibrare l'anima, perché poi siamo fatti anche di acqua ed è scientificamente provato che la musica fa vibrare l'acqua, quindi fa vibrare anche il nostro corpo.
2: Esattamente, quindi questo, ecco perché io, diciamo, produco. Sognavo di fare i dischi da bambino, a 21 anni ho creato una casa discografica che fortunatamente, grazie alla qualità e agli appassionati di tutto il mondo, ha superato i 43 anni di attività, ma sono da sempre impegnato nell'organizzazione di eventi per fare incontrare le persone, perché c'è un aspetto molto importante: l'impianto te lo devi ascoltare. È chiaro che su internet puoi affrontare, no? Approfondire, vedere, diciamo capire, leggere, ma la musica va ascoltata, quindi l'impianto stereo va ascoltato. Quindi venite a trovarci il 3-4 al Quark Hotel per ascoltare gli impianti, addirittura anche gli impianti di prima fascia di prezzo, che è molto importante, perché spesso qualcuno dice l'altra fedeltà è solo...
1: Bravissimo, no, sdoganiamo, sdoganiamo un po' questo luogo comune che per ascoltare musica di alta qualità bisogna spendere tanti soldi. No, ci sono,
2: diciamo,
1: con degli impianti...
2: Fare... Esatto, ma qualcosa, voglio dire, ti puoi permettere di comprare un telefonino importante, nuovo tipo? Ecco, l'impianto stereo costa lo stesso. Ecco, quindi questo è un messaggio importante per cercare di far vivere le emozioni.
1: È vero.
2: Questo è fondamentale.
1: Posso confermare, Giulio, perché sono stata anch'io l'anno scorso quasi protagonista, ospitata da te al tuo evento qui a Roma, e vedevo come la gente, posso aggiungere, non fosse distratta da altro se non dal suono della musica. Perché questi eventi creano sì comunità, creano sinergie, credono energia, tutto con un sottofondo musicale senza nessuna distrazione, perché se ascoltiamo la musica tramite il cellulare o lo teniamo comunque sempre in mano, veniamo comunque distratti da qualcos'altro, da un'immagine visiva,
2: esattamente,
1: piuttosto esattamente. Che da un movimento. Lì invece si assapora musica pura.
2: Esatto, quindi non è per nostalgia, ma è per recuperare anche un atteggiamento qualitativo, un modo di porgersi che in ogni genere musicale l'appassionato si sceglie, decide di ascoltare quell'album che in quel momento gli garba, come diciamo noi dalle nostre parti. È questo che è importante, e ascoltarlo con i tempi giusti, rispettare la musica, quindi ecco, non ascoltare la musica come spesso accade ai noi nei grossi centri anche commerciali, che spesso diventa quasi rumore.
1: Sì.
2: Ascoltare la
1: sì.
2: musica, rispettare gli artisti, la qualità del suono, per cosa? Per stare meglio, ecco. Io ripeto, sono convinto di questo, e fortunatamente come lo sono io. Poi sto parlando a voi che vivete la musica e la qualità da ogni giorno della vostra esistenza, per il vostro lavoro. Quindi
1: decisamente sì, ma non lo facciamo solo per lavoro, cioè io non immagino una mattina sveglia senza la musica in sottofondo, non immagino un viaggio in macchina senza la musica in sottofondo. Io mi addormento anche con la musica, non credo, certo, di essere esagerata, perché ci sono tantissime persone come me, però la musica a volte sembra una frase fatta, ma davvero salva la vita, ti salva l'umore, ti salva, ti fa compagnia, ti aiuta un po' a riflettere, ti dà emozioni. A proposito di emozioni, 25 anni tornare in questo hotel, al Quark Hotel di Milano, che è un luogo che appunto ha ospitato la manifestazione per oltre 25 anni.
2: Sì, Milano è da tanti punti di vista, ma per l'alta fedeltà è sempre stato un riferimento molto, molto importante. Ovviamente i miei gran galà cerco di svilupparli, diciamo di portarli in tante città. Citavi giustamente Roma, Padova, Torino, Firenze, quest'anno anche a Palermo, perché è importante portare, soprattutto in questi momenti dove per tante persone la situazione, diciamo, non è semplice.
1: Vero.
2: Quindi portare anche l'alta fedeltà vicino casa. Milano è, come Roma, ovviamente sono le due realtà, queste aree vaste, molto importanti.
1: Un po' più pronte forse ad accogliere eventi del genere.
2: E poi c'è da dire una cosa, e questo mi fa molto piacere, da italiano devo dire, che ci saranno anche molti ospiti stranieri, diciamo, di aziende che dal Giappone, dall'America, dalla Germania, dalla Francia, dalla Finlandia, dalla Danimarca. Ecco,
1: wow.
2: Questo è un segnale importante, vuol dire che il nostro lavoro, perché poi parliamoci chiaro, cioè io rappresento, cioè sono un po' il non voglio dire capitano perché è una parola grossa, però comunque
1: condottiero.
2: Condottiero di queste aziende piccole, medie, grandi, che credono nella qualità del suono. Il fatto di avere visitatori stranieri, partners stranieri, aziende, progettisti che vengono in questo momento addirittura dal Giappone e dall'America, è sicuramente un elemento qualitativo,
1: certo,
2: che può valorizzare il nostro lavoro.
1: Anche però perché c'è tanto lavoro dietro, non solo all'organizzazione, ma appunto al voler radunare tutti gli appassionati in determinati eventi che, come stavi raccontando tu, fanno un po' il giro dell'Italia e ospitano anche stranieri, ospitano anche tutto il mondo interessati e non alla musica. Posso chiederti perché hai dedicato questo evento di questo 2026 a Salvatore Accardo, che è una leggenda del violino? Perché proprio lui?
2: Ma io ho voluto con Salvatore Accardo praticamente sono 35 anni di collaborazione, abbiamo realizzato ad oggi quasi 97 album, quindi un percorso di amicizia, di stima, di crescita, di collaborazione straordinario. E quindi dal momento che Salvatore Accardo è un artista che fin da bambino amava l'alta fedeltà, perché ovviamente l'artista ama il suono, uh-huh. E l'alta fedeltà l'ha sempre visto protagonista, e quindi ho voluto dedicare questo Galà di Milano appunto a lui. E tra l'altro ci saranno Bobby Solo, per esempio, cambiando completamente
1: da un artista a un altro, sarà l'ospite di sabato 3 ottobre.
2: Esattamente, Bobby Solo addirittura, perché abbiamo realizzato un album straordinario, io ho trovato un artista sempre con una voce meravigliosa, con la sua band straordinaria, abbiamo realizzato un vinile e lui suonerà dal vivo il sabato, proprio per i visitatori a fine giornata, e quindi sarà bellissimo vivere questa cosa. Poi ci sarà Petra Magoni e Alessandro Quarta, quindi voglio dire, è anche l'occasione per incontrare, ascoltare, confrontarsi, toccare con mano le persone che hanno dedicato tutta la vita alla musica,
1: ecco. E condividere appunto questa passione, che chi poi l'ha trasformata in mestiere, magari un po' come noi, chi invece proprio se la gode nei tempi liberi della giornata. Senti, ma è vero che tutti i visitatori possono portare i propri vinili, i propri CD, per poter utilizzare poi i vostri impianti distribuiti nelle sale e ascoltare la propria musica?
2: Certamente, nel senso che chiaramente in ogni sala ce ne sono più di 30 di saloni, ci sono oltre a spazi statici anche, ogni azienda fa ascoltare, ovviamente ci saranno anche le mie incisioni, però se l'appassionato ha un disco che ama particolarmente, un vinile, un CD che o per dire un album che vuole ascoltare in musica liquida, quindi indicandolo, lo può fare tranquillamente, proprio per rendersi conto di quelle che possono essere delle differenze qualitative e quindi avere un'informazione più completa.
1: Che meraviglia.
2: Per il momento, ecco.
1: Tu fai partecipare proprio anche con mano e con orecchio, in questo caso, tutti, non solo ad un ascolto passivo, ma in questo caso anche ad un ascolto attivo, per rendersi conto effettivamente l'alta fedeltà della musica, quanto sia importante. Si ascolta distrattamente, come tu facevi cenno, in un centro commerciale, la musica rimane sempre una magia, ma se la si ascolta in cuffia o con degli strumenti particolarmente adatti, credo che tutte le sfumature anche più piccole dell'orchestra, dell'ultimo suono, dell'ultima corda di violino, possano arrivare davvero al cuore, ed è questo il tuo intento?
2: Assolutamente sì. Io dico sempre, attenzione, il riferimento, la verità è la musica dal vero,
1: Sì.
2: Noi stiamo parlando di una finestra di stereo, è una finestra di verità. La verità sono i musicisti sul palco, il concerto dal vivo.
1: È vero.
2: Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
1: Va sostenuta.
2: Ma rivivere l'emozione del concerto qua ogni volta che vogliamo. Ecco, e questo è meraviglioso.
1: Senza aspettare delle date prefissate per, appunto, certo, non possono esserci concerti tutti i giorni, quindi nel nostro piccolo.
2: Mi sento lontanissimo. prima ora.
1: A portata, mi senti? Mi senti un po' meglio? Forse c'è qualche piccolo problema tecnico, però spero che tu mi senta. Stavo proprio per dirti che la musica ormai oggi è a portata di tasca, la portiamo veramente ovunque. Siamo passati dai grandi giradischi, ai grandi megafoni, ai piccoli device, insomma, che riusciamo a portare con noi per ascoltare le cuffiette, per ascoltare sempre la musica e non mollarla mai.
2: Assolutamente, anche perché dobbiamo assolutamente lavorare in questo senso, perché dobbiamo pensare alle giovani generazioni partendo prima dagli artisti, da tutta la filiera, voglio dire, e arrivare al pubblico dei più giovani. Uh-huh. E la qualità deve essere alla base di questo. Sono stimoli importanti, sono occasioni importanti.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, come non potrei esserlo essendo appunto un amante della musica e anche di queste manifestazioni. Mi dispiace solo non essere a Milano e non potervi raggiungere in questo 3-4 ottobre al Quark Hotel, anzi ne approfittiamo per salutare pure Savino Zabba, che sarà il conduttore di queste due giornate, di queste due manifestazioni. Poi mi farò raccontare un po' il dietro le quinte quando tornerà qui a Roma e qui in Rai.
2: Bene
1: Giulio, io ti ringrazio, diamo tutte le coordinate dove possiamo trovare alcune informazioni dell'evento sui social, sul sito, basta collegarsi
2: sia
1: su Facebook.
2: Sul sito del Gran Galà dell'Alta Fedeltà, sul Gran Galà dell'Alta Fedeltà e sulle pagine Facebook sia del Gran Galà dell'Alta Fedeltà che la pagina ufficiale di Fonè Records, la pagina Instagram. Quindi siamo
1: presenti ovunque, come giusto che sia. Quindi Milano in questo weekend si accende di musica ad alta risoluzione. Giulio Cesare Ricci, grazie innanzitutto per essere l'ideatore,
2: grazie,
1: il promotore di questi eventi, e poi grazie per essere stato qui in diretta con me su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Per la disponibilità. Grazie, saluto tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto.
2: Viva il lupo!
1: Noi continuiamo con la nostra diretta, ovviamente continuiamo con la musica, perché lo sapete, la colonna sonora della nostra giornata, soprattutto a quest'ora, alle 15:29, in arrivo c'è Aiello con Arsenico.

Raff con Dentro i tuoi occhi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Quando siamo quasi in chiusura della nostra diretta, ci siamo un po' divertiti parlando con Giulio Cesare Ricci, questo evento che si terrà sabato e domenica a Milano per la musica in alta fedeltà, quindi in alta risoluzione. Adesso continuiamo a parlare di musica, ma facciamo un po' un passo indietro nel tempo, saliamo sulla nostra navicella spaziale e andiamo direttamente nel magico mondo degli anni 80, esattamente nel 1985. È un'epoca fatta di spalline, ce lo ricordiamo tutti, le spalline quelle imbottite, ma anche colori un po' fluo, e è una produzione musicale italiana semplicemente straordinaria. Siete pronti a viaggiare con me su queste note di tre grandi successi? Partiremo subito con i Mattia Bazar e la loro elegantissima ma anche elettronica Ti Sento, un brano pazzesco guidato dalla voce, oserei dire celestiale, di Antonella Ruggero, che scalò davvero le classifiche di mezza Europa in quell'anno. Passeremo poi alla poesia, la poesia pura di Claudio Baglioni con la sua immortale La vita è adesso, una traccia che ha dato il titolo anche all'album e più venduto della storia della discografia italiana. Ed infine l'energia travolgente di Eros Ramazzotti, che reduce peraltro in quell'anno dalla vittoria tra i giovani a Sanremo, conquistava piano piano l'Europa intera con la bellissima canzone Una storia importante. Quindi io vi lascio, ma solo per queste splendide note del 1985, poi torno qui per i saluti finali.

0: Ricordi legati indossolubilmente agli anni migliori della nostra vita, in questo caso il 1985 con Eros Ramazzotti, una storia importante qui su Rai Radio Tutta Italiana. Archiviamo così il nostro spazio dedicato alla macchina del tempo e apriamo un po' il momento degli ultimi saluti. Io intanto vi ricordo che ascoltare Rai Radio Tutta Italiana è semplicissimo, potete farlo tramite la vostra auto se c'è una radio DAB, cercando proprio la sigla, il titolo del nostro programma, oppure se volete potete scaricare gratuitamente su qualsiasi device la nostra app Rai Play Sound. Poi da lì, grazie ad una lentina che credo sia in basso un po' a sinistra, vabbè, centro, sinistra, destra, non importa, c'è una lentina, cercatela e aprite scrivendo proprio Rai Radio Tutta Italiana, la troverete immediatamente e da lì sarete connessi nel nostro mondo. Ovviamente tutti i programmi iniziano già alle 7 del mattino per concludersi poi in serata e tra poco, esattamente alle 16:30, arriverà Julian Borghesan direttamente dall'Aquila con il suo primo palco per dare voce alle voci degli artisti emergenti. Io intanto vi ricordo che domani torno sempre alla stessa ora per l'ultimo appuntamento della settimana, per il nostro appuntamento del venerdì, e da lì partiranno una serie di consigli su cosa fare il weekend. Quindi preparatevi, daremo probabilmente anche qualche ricetta se avete voglia di invitare qualche amico o qualche amica a casa o comunque preparare qualcosa di buono per il fine settimana. Abbiamo tempo solo per l'ultima canzone e poi davvero i saluti finali. C'è Coez con Faccio un casino.
1: Ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

Si è presa male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare. Non sarò

0: notte di Coez si chiude purtroppo anche questa puntata di oggi di Tra le Due, e grazie di cuore per essere stati in mia compagnia in queste due ore piene di musica, di consigli utili, di un po' di allegria, anche di storie e di qualche ospite così passante qua e là. Un bacio grande da Giulia Teri, io vi aspetto puntuali domani, stessa ora, stesse frequenze, sempre solo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buona
1: ore
0: continuazione
1: 16.
0: Di giornata a
1: È
0: tutti
1: sempre
0: e
1: l'ora.
0: Mi raccomando.
1: Di Rai Radio Tutta Italiana. Ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: di sì. Caro Alberto, come stai intanto?
1: Tutto bene, diciamo che il sonno un po' manca, essendo che lavoro fino a tarda notte, comunque sia, purtroppo il sonno non c'è.
0: Quindi sei un lavoratore?
1: Sì.
0: C'è solo la musica o c'è qualcos'altro?
1: C'è sia la musica che come cameriere in un pub, diciamo.
0: Okay. Wow, fantastico. Dopo di questa cosa ne parliamo, perché poi ho avuto modo di conoscere diversi giovani, no? Che percorrendo il loro sogno, sì, nella musica, ma anche ad esempio nel cinema, non solo in Italia ma anche all'estero, poi fanno il lavoro, quello che gli garantisce comunque una base economica.
1: Certo.
0: Tra poco arriviamo con ascolteremo anche le sue due canzoni come da prassi. Nel frattempo arrivano Alfa e Manu Chao con A me mi piace.

0: Emma e Fabri Fibra, questa era Antidroga qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo in diretta alle 16.37, siamo in diretta sì su Rai Radio Tutta Italiana ma anche su Rai Play per lo speciale Pri Italia 2026, 78esima edizione. Con noi c'è N, all'anagrafe Alberto Verni.
1: Buonasera, sì.
0: Ari Daiegol, buonasera. Devo dire una cosa, allora tu sei del 2003.
1: Sì, esatto.
0: 23 anni.
1: Esatto.
0: Penso anch'io una volta avevo 23.
1: Ah, davvero?
0: Sì, è durato un anno, ma anch'io avevo 23 anni. Scusa, veloce parentesi, perché devo salutare A. Lardemagni, da una parte, B. Francis Allinascione, dall'altra, tanti amici della radio, della televisione che sono qui al Pri Italia. Grazie ragazzi. Io però la camicia di Lardemagni la vorrei far vedere. Puoi venire un attimo? Puoi venire? Ma anche Francis, vieni, dai. Scusa, Alberto, così ti presento degli amici. Lui è N, eccolo qua, Armani, Francis Allinascione.
2: Francis.
1: Alberto.
0: Posso dire una delle voci più belle che abbiamo?
2: Puoi dirla.
0: Ah, beh.
3: Thank you.
0: In Rai, una delle voci più belle in assoluto, ma non solo in Rai. Come state, ragazzi?
2: Fantastico. Bene. Adesso che ti vediamo molto relax. Qui sono circondato da artisti, quindi per me è una grandissima.
3: Anche tu sei un artista, professore.
0: Allora, rifacciamo. Qui sono circondato da artisti, è incredibile. Guarda, ne ho una, due e anche tre. Allora, primo palco, così magari facciamo in bocca al lupo. È il programma che dedica spazio in ogni puntata ai giovani talenti della musica, quindi è una vetrina, non c'è una gara, un concorso, un contest. Bravo. Eccetera. E lui è un giovane artista urban.
2: Ah, benissimo.
1: Esatto, sono.
2: Canti in italiano, metti un po' di inglese?
1: Metto un po' di spagnolo.
2: Ah, eccoci.
1: Perché ho le origini italo-venezuelane. Okay.
0: Lardemagnos.
2: Fantastico.
1: Sì, sì.
2: Beh, il Venezuela è una terra molto interessante, sta passando un momento difficile,
1: sì.
2: Quindi un abbraccio agli amici del Venezuela.
1: Oh, assolutamente.
0: Certo. Sì.
2: Bella questa idea, di dove sei? Dove sei basato?
1: Io sono di Tortore Tolido, quindi abruzzese. Ah. Però ultimamente mi sono trasferito vicino Viterbo per continuare la passione con la musica.
2: Fantastico.
0: Allora Francis, Radio 2, Social Club, salutiamo anche Luca Barbarossa.
4: Salutiamo anche Emma
0: e tutta la squadra. C'è una dritta, un consiglio che tu vuoi dare ai giovani? Perché poi insomma, tu sei un artista che quotidianamente, tra l'altro si esibisce live, cosa non semplice, sempre con canzoni diverse, cioè è un percorso incredibile e incontri tanti artisti.
4: Incontro tanti artisti, io ti direi di fare quello che senti di voler fare, perché non sicuramente è sempre una fase che poi porterà a una prossima fase, se è sempre in crescita, però di fare quello che vuoi fare, assolutamente, di non pensarci troppo.
1: Lo prendo assolutamente in considerazione.
4: Fallo, poi magari cambi tutto l'anno prossimo, però almeno
1: certo.
4: non you have no regrets. Levati ogni sfizio.
0: E abbiamo chiuso internazionali, meraviglioso. Grazie ragazzi.
2: No, grazie Julian. In bocca al lupo allora.
1: Crepi il lupo.
2: Ecco, esatto. Non ti devi esibire oggi, no?
1: No.
2: Quindi si può dire in bocca al lupo.
1: E anche in bocca, allora sì.
2: Magari subito prima del concerto eviterei.
0: Aspetta, che Francis chiede perché.
4: Dai, perché non lo sapevo questo.
0: Te lo dicono anche prima delle esibizioni. Ma perché
4: no? Lupo.
2: Sì, ma c'è sempre un po' di noi, siamo un po' scaramanti.
1: Sì.
4: No, forse non, che non sono scaramanti.
0: Poi siamo in Abruzzo qua, quindi in bocca al lupo.
2: In bocca all'orso allora qua. Qui abbiamo tutto, camosci, orsi, lupi.
0: Bene,
2: e grandi artisti che stanno per sbocciare.
1: Grazie mille.
2: Grazie,
0: grazie a voi ragazzi, grazie davvero di cuore. Che bello, questo è il Pri Italia, cioè gente che viene, gente che va.
1: Che va.
0: Allora, nel frattempo, cosa importante, tu hai portato due tue canzoni,
1: sì,
0: ok?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: prima
1: sì.
0: Che ascoltiamo è Allegrie sbagliate.
1: Sì.
0: Intanto l'ascoltiamo, poi magari ne capiamo un po' di più, anche se a me piace sempre ascoltare la canzone e mai spiegarla. Però certo. Magari la contestualizziamo in un periodo storico. Questa è la musica di N qui a Primo Palco.

0: Allegrie sbagliate, la canzone di N. Posso chiamarti anche Alberto?
1: Sì, assolutamente.
0: A casa come ti chiamano?
1: Mi chiamano Alberto.
0: N no? Magari N gli amici?
1: Tra amici, sì.
0: Tra amici.
1: Tra amici.
0: Allegrie sbagliate, sì. Poi pezzi di me, questo rimane proprio in testa. C'è stato un momento in cui hai detto, sì, ok, magari la intitolo pezzi di me, no?
1: Allora, c'è stato la prima bozza, come titolo aveva pezzi di me, solo che l'ho pensato un po' troppo banale, perché okay, comunque sia era un pezzo che parlava di una cosa che a me portava del bene, ok? Ma sapevo che era sbagliata e quindi ho detto questa è un'allegria sbagliata.
0: È un'allegria sbagliata. Allora abbiamo detto urban, musica urban.
1: Sì.
0: Spieghiamo che cos'è la musica urban, perché poi tante volte, no, soprattutto tra detti ai lavori, utilizziamo delle terminologie che poi la gente a casa non capisce, giustamente.
1: Certo. Per me la musica urban è quella che si può definire come nata, tra virgolette, o anche no, per strada, ok?
0: Ok.
1: Nel senso che comunque sia io ho avuto un periodo abbastanza buio, un periodo nel quale quando ero adolescente, ma anche più piccolo, diciamo all'inizio della mia adolescenza proprio, che ho vissuto veramente la strada, un po' come se ne parla
0: ci
1: adesso.
0: Ci sei un po' caduto, insomma.
1: Sì, ci sono okay, caduto, esatto, il termine okay, è giusto, caduto.
0: La crepa lì sul collo, il tatuaggio della crepa è a rappresentare quel periodo lì?
1: La crepa rappresenta proprio quel periodo buio.
0: Ok.
1: Nel quale io mi sono lasciato trasportare anche da persone sbagliate, comunque.
0: Certo.
1: E quindi io l'ho voluto tatuare proprio per ricordarmi che quel periodo c'è stato, non lo posso togliere, proprio come una crepa, ok?
0: Chiaro.
1: E anche se uno la può cucire, ok, rimane comunque la cicatrice.
0: Rimane la cicatrice. Quindi tu sei passato poi musicalmente, mi stavi raccontando prima, dal mondo puramente rap, trap,
1: sì,
0: a quello che è urban, ovvero direzione pop, diciamo.
1: Sì. Sì,
0: e ne è un esempio anche questa canzone, no? Che ha un inciso molto, molto direzionato sul pop, canzone molto bella tra l'altro.
1: Grazie mille.
0: Qual è la tipologia che tu metti in campo nella costruzione dei tuoi pezzi? Cioè come avviene il tuo lavoro?
1: Il mio lavoro avviene sicuramente partendo da un'idea che può in realtà partire in qualsiasi momento, ok? E butto giù. Io la prima cosa che faccio è buttare giù, sia testualmente parlando che sia una melodia, magari me la registro col telefono. Se mi dovesse intrigare a tal punto che ci sto sempre lì a pensare, allora inizio a ragionarla più, a costruirla meglio, ok? Può essere sicuramente qualsiasi tipo di pezzo, poi alla fine qualsiasi tipo di stile, qualsiasi tipo di argomento, qualsiasi tipo di melodia, magari anche qualcosa che non c'entri proprio con me, ma qualcosa che a pensarla già bella e fatta comunque sia mi dà un bel senso, ecco, diciamo.
0: C'è una sorta di quaderno di appunti.
1: Sì, sì, sì, sì. Diciamo che
0: un diario.
1: Testualmente io scrivo spesso su carta, ma anche sul telefono quando magari, che ne so, sto...
0: Questa cosa è bella, per sì, un 23enne scrivere su carta, laddove noi, soprattutto la mia generazione abituata e cresciuta con la scrittura a penna, in questi anni ce la siamo un po' persa per strada e ci rendiamo conto a volte di non essere nemmeno più capaci a scrivere con la
1: sì,
0: penna. Scriviamo malissimo. Io ad esempio il corsivo l'ho perso quasi del tutto.
1: Io il corsivo pure non lo scrivo.
0: È una
1: io
0: cosa
1: ormai
0: incredibile.
1: Ho fatto un alfabeto N, ok?
0: Eh sì.
1: Quindi mischio corsivo, stampatello, qualsiasi tipo
0: ma
1: di geroglifico.
0: Ti dico una verità. Allora, quando tu firmi ad esempio dei documenti, delle carte, no? Hai la firma per esteso.
1: Sì.
0: A volte trovo difficoltà nel, come dire, nel firmare, quando dice firma leggibile per esteso,
1: sì,
0: con le lettere in corsivo aiuto, cioè lì mi rendo conto di non essere
1: uguale,
0: più capace, ma neanche a fare la firma, capito?
1: Uguale, identico.
0: È uguale, identico, incredibile. Va bene, dai, tra poco continuiamo a parlare, nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica perché arrivano da una parte Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda e sempre qui a primo palco Francesco Gabbani con Summer Funk e poi torniamo qui con N.

0: Some Funk, Francesco Gabbani qui su Rai Radio Tutta Italiana, primo palco speciale Pre-Italia in diretta dall'Aquila, è nel nostro ospite. Buonasera,
1: com'è? Buonasera,
0: buonasera. Buonasera, buonasera a te. Allora, in qualche modo questi due artisti, Mannoia e Gabbani, sono comunque legati, no? A parte da profonda amicizia. Ma nel 2017, quando Gabbani vinse con Occidentali Scarma il Festival di Sanremo, Fiorella arrivò seconda e lui si inginocchiò quando gli hanno consegnato il premio, quasi come chiederle scusa di questa cosa qui. Da lì nasce comunque l'amicizia, il grande rispetto. Poi nel 2024, vado a memoria, nella serata delle cover, Fiorella invita con lui sul palco a cantare proprio Francesco Gabbani. Due fuori classe. Ma torniamo alla vita di N.
1: Eccola.
0: A questa vita in musica divisa tra lavoro, un mestiere, cioè sì, quello del cameriere, e poi dall'altra parte il tuo percorso, l'altro mestiere, quello musicale. Ti dicevo all'inizio della puntata che molti giovani si trovano nella stessa situazione, no? Perché comunque poi a fine mese uno l'affitto lo deve pagare.
1: È certo, c'è da mettere comunque in considerazione che fino a quando la musica non parte proprio come uno desidera, c'è da mettere in considerazione un affitto, c'è da mettere in considerazione una vita da portare avanti, ecco.
0: Da portare avanti. Penso, io anni fa conobbi a Los Angeles una ragazza di origine irachena, tra l'altro. Lei studiava recitazione a Los Angeles, di giorno faceva la cameriera, poi a un certo punto si è trovata a lavorare prima in un corto prodotto dal fratello di John Travolta, poi alcune parti nei film di John Travolta. Ciò nonostante continuava il suo percorso anche da cameriera, anche perché mi ha detto: questo è ciò che io di sicuro ho a fine mese, poi il resto arriva un po' alla volta. Allora, dell'urban abbiamo parlato. Volevo capire però da te, quando inizia questa passione, questo amore, questo connubio, possiamo dire perfetto, tra te e la musica?
1: Sì, perfetto non tanto, perché io comunque so di poter raggiungere sempre un meglio.
0: Ok. Okay?
1: Quindi penso proprio che il connubio tra me e la musica sia nato sin da piccolo. Possiamo dire che avevo 14 anni quando ho iniziato a scrivere e ho iniziato con una fase rap.
0: Scusate, no, perché ne ha 23, però come l'hai detto tu sembra proprio 50 anni fa. No, ma questa è una cosa normale. Anche tutti i tuoi colleghi che vengono a primo palco quando mi dicono: ma io ho iniziato, c'era uno l'altro giorno, ho iniziato, ho detto: guarda, sono passati 7 anni. Cioè, non è che... Scusami.
1: No, più che altro sai che io dai 14 agli adesso 23 sento di aver passato più degli anni che ho passato, perché considerando comunque sia, come parlavo prima, della vita di strada, okay,
0: certo.
1: Mi ha insegnato molto e anche troppo presto. E quindi diciamo che la mia adolescenza non l'ho vissuta come una vera e propria adolescenza. Io ho iniziato a lavorare poi a 16 anni e ho iniziato subito a portare, tra virgolette, il pane a casa, ecco. E quindi... sì, se ne parlo come se fosse un bel po' di anni fa, è un po' anche perché sembra a me, sulla mia pelle, sembra di averli vissuti veramente tanti anni.
0: Però questa è un'esperienza probabilmente che ti ha dato un credo in determinati valori, laddove magari i ragazzi della tua età, essendo cresciuti in modo più fortunato, diciamo, non hanno provato determinate situazioni.
1: Posso dire che ho imparato a riconoscere il rispetto, l'educazione, molto prima, molto presto. È per me una fortuna questa, sinceramente,
0: certo.
1: Ma in ambiti che magari, in luoghi nel quale magari non mi volevo trovare, ok?
0: Arriva la canzone di Ernia, questa è Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Più.
1: Più. Berlino, la canzone di Hernia. Durante il pezzo stavo chiedendo a N, ho detto: ti piace Hernia? La tua risposta è stata:
2: innamorato perso.
1: Innamorato perso. Tra l'altro, persona meravigliosa. Io ho avuto modo di intervistarlo 2-3 mesi fa. E, persona veramente, sai, quelle persone vere. E questo traspare poi anche nella sua musica, no? Perché secondo me, cioè, quando uno scrive di sé, scrive in modo, con uno spirito molto libero. Tu sei, immagino, uno spirito libero.
2: Sì, io mi lascio andare quando scrivo tutto quello che penso proprio.
1: Quindi le canzoni poi alla fine ti rappresentano.
2: Sì, assolutamente.
1: Ok, Hernia è uno di questi, secondo me, della nuova generazione, è il cantautore 3.0, no?
2: Sì, secondo me pure si può associare a questo.
1: Lui insieme ad altri, poi c'è anche Bresh, c'è Olly, c'è un bel gruppo di gente. Allora, stavamo parlando prima, ecco, la libertà, quanto è importante la libertà nella musica?
2: La libertà
1: al
2: nella
1: di là
2: musica,
1: dei generi,
2: penso che sia fondamentale, perché se sicuramente non sei libero di esprimere quello che vuoi esprimere, secondo me non ha manco senso fare musica. Alla fine, secondo me, penso che la musica sia proprio nata per comunicare quello che uno pensa, quello che uno vive, appunto. E anzi, poi penso che nel rap si vede ancora di più questa cosa, anche parlando ad esempio di Hernia, no?
1: Come no?
2: Comunque sia, penso che testualmente, avendo anche più sillabe, puoi dire molte più cose, cioè la comunicazione è importante, la libertà altrettanto.
1: Bello, sai che una cosa che accomuna un po' tutti gli artisti, i talenti che stanno venendo qui a primo palco, è il fatto che nessuno mi abbia mai detto: no, io scrivo canzoni, cioè mi metto lì e dico: ok, devo scrivere una canzone. Nessuno. E questo, a parere mio, vuol dire veramente amare la musica. Cioè, il talento nasce proprio da lì, cioè il fatto che non decidi di scrivere una canzone. La canzone, o comunque il testo poi della canzone, ti viene, ti arriva. Sì, a volte, sì, magari può arrivare prima musica anche, no? Tu suoni uno strumento, qualcosa?
2: Io suonicchio il pianoforte, diciamo, ad orecchio. E non ho mai studiato, non ho mai preso lezioni, e comunque sia lo faccio più per durante il tempo libero, ecco.
1: Ok. L'altra canzone che mi hai portato si intitola Amarti mi consuma.
2: Sì, è già dal titolo, penso che...
1: già qui non... cioè, non è che uno può dire: vabbè, ma chissà di cosa parla questa canzone, chissà come va, come è andata, come andrà, non lo vogliamo sapere. Che sia autobiografica, probabilmente sì, perché è un titolo talmente personale che, esatto. Comunque noi l'ascoltiamo, Amarti mi consuma, N qui a primo palco.

0: Le mie parole, Samuele Bersani, suona qui su Rai Radio Tutta Italiana, primo palco in diretta dall'Aquila per il Pri Italia. Qui siamo entrati proprio nel mondo del cantautorato, in questo caso la scuola bolognese con Samuele Bersani. Durante il pezzo, tra l'altro, con Alberto, con Enne, stavamo proprio parlando di musica, della serie Che musica ascolti, eccetera. E tu mi dicevi che ascolti tutto ciò che è inerente il tuo mondo, sia italiano che internazionale in qualche modo, no? Quindi la musica latina.
1: Sì, ad esempio la musica latina, essendo che ho origini venezuelane, essendo che mio padre è venezuelano.
0: Ok, Caracas proprio?
1: Lui di San Fernando de Apura.
0: Ok.
1: Quindi un po' più distante.
0: No, te lo chiedo perché poi la mia famiglia ha vissuto una decina d'anni a Caracas e quindi sono stato una volta lì.
1: Là so che è un bel posto. Io...
0: È bello, bello, complicato.
1: Esatto, è molto quello complicato. Volevo dire.
0: Bello complicato, sì.
1: Sì, più che altro io non ho mai avuto l'occasione di andare, ma sarei curioso. L'unica cosa è che c'è anche un po' di timore per com'è il posto, ok?
0: Sì, cioè,
1: per diciamo come che... mi è stato descritto.
0: Sì, okay. Allora intanto lo chiamano Caracas o poi il presepe? No? Perché di notte questa città bellissima, tra l'altro, circondata dalle colline, perché è in una vallata,
1: sì, sì,
0: e tutte queste colline che sono i barrios si illuminano con delle lucine e sembra un presepe. Però è un presepe dove purtroppo c'è molta violenza, poi
1: esatto.
0: Ci sono spessissimo colpi di Stato, insomma non è una roba facile. Bad Bunny, mi è venuto in mente questa cosa che tu avrai seguito sicuramente. Lui tipo, so se 2 o 3 anni fa, c'è un festival di musica latinoamericana a Milano,
1: sì.
0: Molto famoso. Lui venne a questo festival e aveva davanti tipo 300 persone quando ha cantato. Ecco, questo, no, per dire a volte che in questo mestiere non ci sono le certezze, ma soprattutto nessuno ti dice guarda che domani tu riempi San Siro,
1: certo.
0: Non si sa. È tornato dopo 2 anni, quest'anno ha riempito l'ippodromo.
1: Sì, sì, quest'anno ne ha fatti pure parecchi. Ha
0: fatto il botto, come si dice.
1: Sì.
0: A proposito di live,
1: sì.
0: Che è un qualcosa che ti appartiene.
1: La voglia, io amo fare live, a stare a contatto con le persone. Io già facendo il cameriere comunque sia sto sempre a contatto con le persone.
0: Sei sempre
1: poi,
0: live tu.
1: Sto sempre live praticamente.
0: Certo, sei live.
1: E, fare live per me è una liberazione, è proprio una liberazione. Vedere le persone che magari applaudono a un mio pezzo, oppure lo sentono dentro, oppure magari mi ringraziano nel post, comunque sia, è una cosa bellissima.
0: Ti ricordi il tuo primo live? Cioè la prima volta che sei salito su un palco?
1: Il primo live... Eravamo io e 5 cani letteralmente. Io non avevo proprio un progetto ben definito, mi ricordo.
0: Ti sei buttato?
1: Sì, mi sono buttato perché comunque sì, io ci ho creduto sin dall'inizio proprio.
0: Okay.
1: E quindi appena mi si è presentata l'occasione ci potevo stare anche solo io.
0: Okay.
1: Ma lo avrei fatto e ho fatto bene a farlo.
0: E com'è andata?
1: È andata molto bene perché poi comunque sia si sono aggiunte persone, sono arrivate sempre più persone e sono... E ne sono uscito contento, da vincitore per me.
0: Da vincitore. Senti, a proposito sempre del tuo genere, più di una volta hai aperto anche concerti di tuoi colleghi, che magari sono colleghi che hanno già raggiunto un grande pubblico, no? Però questo serve poi anche per capire, forse, per misurarsi.
1: Sì, sì, ho voglia. Anche per capire che tipo di pubblico potrei prendere di più, quello poco ma sicuro.
0: Ok. Tipo quali concerti hai aperto?
1: Tipo ho aperto il live a Kid Yugi,
0: che nel tuo ambiente è il numero uno.
1: Sì, per il rap odierno penso che sia una delle migliori penne, comunque sia.
0: Quindi lì tu hai aperto live di uno che stimi tantissimo.
1: Sì.
0: E le gambe tremavano un po'?
1: Sì. Però c'è da dire che comunque sia, io quando devo fare una cosa sono focus su quella cosa.
0: Ok.
1: Quindi c'è un po' di ansia.
0: Lui ha ascoltato?
1: Lui ha ascoltato, sì. Non ho avuto occasione di parlarci o di vederlo, purtroppo, perché ha dovuto scappare. Però so che ha ascoltato tramite terzi.
0: Ok, ok. Poi altri che hai aperto?
1: Ho aperto Vale Payne, ho aperto El Matador.
0: Questo mi fa sorridere come nome, massimo rispetto, è italiano, mi dicevi.
1: Sì, italiano.
0: Ok.
1: E ho aperto Spender, che tra l'altro è stato il mio primo live.
0: Il tuo primo live?
1: Sì.
0: Ok, va bene. Tra un po' dobbiamo parlare di quello che è il tuo rapporto con il mondo social. E poi ti spiego anche perché. Nel frattempo arriva Achille Lauro con Comuni Mortali qui su Rai Radio, tutta italiana.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sangue.
1: Lontano, Sfera e Basta, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 17, quasi 26 minuti, siamo in diretta dall'Aquila per il Pri Italia 78esima edizione, c'è N qui con me, il buon Alberto. Tu di dove sei originario?
2: Io sono nato a Giulianova, okay. E ho vissuto a Tortore Toledo, il paese a fianco.
1: Paese a fianco. Allora, il claim di quest'anno del Pri Italia è Play Human, ovvero invito a mettersi in gioco in prima persona, no? Per combattere un po', contrastare l'alienazione tecnologica, quindi dare spazio alla propria creatività e partecipazione. Stavamo dicendo, a microfoni spenti, che comunque il limite dei social e purtroppo la paura dell'abuso di utilizzo di social è proprio questo, no? Cioè creano alienazione.
2: Sì, sì.
1: Tu che rapporto hai con i social, visto che a 23 anni, insomma, cioè tu fai parte di quella generazione?
2: Sì, sì, sì. Io mi rendo conto che comunque sia i social sono una parte importante per quanto riguarda la costruzione di una carriera musicale. E me ne rendo conto anche perché, considerando che i miei social al momento funzionano bene, so che comunque sia bisogna starci dietro, e allo stesso tempo ho sempre pensato che io i social non mi appartenevano, ok? Penso che però per un percorso musicale siano abbastanza importanti, ecco.
1: Quindi li usi in modo dosato, cioè
2: sì.
1: Quando hai qualcosa da dire, è un po' come quando scrivi canzoni, no?
2: Sì, diciamo che approfitto, ad esempio, che ne so, di una canzone che sta andando virale, faccio il video su quella canzone che sta andando virale e poi rimane là, risponde ai commenti a posto, cioè lo lascio lì.
1: Senti, torniamo alla musica, che direzione sta prendendo la urban, diciamo, urban pop, questo genere qui? Perché mi sto rendendo conto, cosa che mi hai fatto notare anche prima, ad esempio con lo stesso Sfera e Basta, si stanno un po' addolcendo tutti, cioè tutti stanno andando in direzione più pop, più melodia, più... perché questo cambio di direzione secondo te?
2: Io penso che c'entri anche il pubblico che si vuole ottenere, che magari comunque sia, ad esempio, uno che già si è affermato con una musica un po' più di strada, ok? Vuole magari catturare l'attenzione di qualcuno che quel tipo di musica non l'ascolterebbe, magari per questo.
1: Ok. Basta, abbiamo parlato di un sacco di cose, devo dire.
2: Direi di sì.
1: sono soddisfatto, spero anche tu. Hai qualche appuntamento live da qui a qualche giorno?
2: Dovrei avere qualche live tra una settimanella più o meno.
1: Quindi torniamo ai social e lì probabilmente scrivi
2: sì,
1: tutto.
2: Sì, sì, là poi confermo tutto.
1: Lì confermi tutto. Allora, grazie per essere stato qui a Primo Palco.
2: Grazie a voi per l'occasione.
1: Grazie a Denne, andatevelo ad ascoltare e a cercare anche a questo punto sui social. Noi continuiamo con la musica e nell'ultima mezz'ora c'è qualche notizia che riguarda appunto il panorama della musica italiana.

Brash, la canzone d'addio, 17, quasi 36, anzi 36 minuti, primo palco in diretta da L'Aquila per la 78esima edizione del Pri Italia. Abbiamo uno studio bello, è un igloo praticamente trasparente. A proposito di amici che ruotano, girano, lavorano, loro lavorano tanto. Io sono arrivato stamattina, loro già lavoravano tanto, hanno fatto un sacco di dirette, di cose. Saluto gli amici di Caterpillar, Filippo Solibello e tutta la Coppa, loro lavorano tanto, cioè, guardatemi, loro lavorano tantissimo. Va bene, detto questo, se voi volete invece fare il mestiere della musica, o già lo fate, primo palco potrebbe essere, non dico quel momento, quello spazio che ti fa svoltare la carriera o la vita, ma una vetrina dove proporre la tua musica. Lo puoi fare tranquillamente inviando una mail a primopalco@rai.it, mi invii un paio di brani originali non cover, una breve biografia, qualche riferimento social e i tuoi dati. Poi noi, insomma, in redazione, con la redazione, con Emanuela Belfiore e tutta la produzione, andiamo ad ascoltare assolutamente tutto, piccola scrematura doverosa, e un po' alla volta vi chiamiamo tutti, come è successo oggi per N, come è successo anche i giorni scorsi per tanti altri tuoi, ti do del tu, amico o amica all'ascolto, tuoi colleghi. Come hai visto, ogni giorno c'è un talento giovane, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 17.30 nella prima ora il protagonista si racconta, si parla, racconta la sua musica, ci fa ascoltare i due brani, parla anche di se stesso, no? Del suo percorso, non solo artistico ma anche umano, e poi nell'ultima mezz'ora qualche notizia musicale fino ad arrivare alle 18. Tutto questo su Rai Radio Tutta Italiana, sui social, e grazie all'azienda Rai che ha voluto questo spazio vetrina, perché diventa così un programma di servizio, perché no? Va bene, continuiamo con la musica, lo facciamo con Saif, questa è Parlare d'amore.

Quando Pino Daniele, queste sono le canzoni che io metterei veramente in loop riascoltandola tutto il giorno. Allora, qualora lo vogliate, è stato presentato in anteprima alla 21esima Festival del Cinema di Roma, Jeso Pazzo, la pellicola di Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo, che ripercorre l'ascesa umana e musicale di Pino Daniele. Quindi dal 15 di ottobre sarà nelle sale, distribuito da 01 Distribution, e sicuramente insomma è una pellicola da non perdere se amate Pino Daniele, ma anche se volete scoprire il vero mondo, la vera anima, la vera essenza di questo straordinario artista. Tra poco vi devo parlare di Raff, ringrazio Giorgiana Cristalli, la Giorgianza, la mia amica dell'ANSA, perché mi ha mandato questa agenzia appunto che riguarda Raffaele. Tutto a posto, è solamente una questione organizzativa a livello di live. Nel frattempo arriva Noemi, tu cosa fai questa sera qui a Primo Palco?

0: più.
1: Olè, Noemi su Rai Radio tutta italiana, a proposito di amici qui in giro, saluto anche il maestro Maurizio Trippitelli che ho salutato, intravisto, maestro meraviglioso, lui tra l'altro ha collaborato e collabora con tutti i più grandi, da Placido Domingo a Bocelli a Carrera, insomma lavorato con tanti artisti sia italiani che internazionali. Allora, vi dicevo, a proposito di RAF, mi è arrivata questa agenzia dalla buona Giorgiana, si informa che il tour infinito Palasport di RAF, inizialmente previsto, lo leggo, per ottobre 26, è posticipato all'autunno 2027 per permettere all'artista di sottoporsi a un intervento alla faringe e completare il relativo periodo di riposo e di recupero. Quindi il nuovo calendario parte dal 2 ottobre 2027, Milano Unipol Forum, e recupera la data del 12 ottobre 2026, poi il 9 ottobre a Roma al Palazzetto dello Sport recupera la data del 17 di ottobre e il 14 ottobre a Napoli Palapartenope recupera la data del 9 ottobre. E noi mandiamo un abbraccio e facciamo l'in bocca al lupo a Raffaele. Nel frattempo arriva Partenope, Colors, Serena Brancale e Merck and Cremont.

Attenti al lupo, Lucio Dalla. Questo è il finale della canzone. Tra l'altro qualche giorno fa abbiamo parlato del film Lucio, sono iniziate le riprese tra Bologna e Sorrento, Valentino Aquilano nel ruolo appunto di Lucio Dalla, poi c'è 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, nel ruolo del papà, uguali, sono praticamente uguali, Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di Iole, la mamma di Lucio, insomma un cast assolutamente importante per un film che sicuramente sarà un grandissimo film, un grandissimo successo. Noi abbiamo quasi terminato questa prima diretta, la prima delle due dirette qui dall'Aquila per la 78esima edizione del Pri Italia dal nostro Igloo, un posto piuttosto magico, bello, tanti amici, tanti personaggi del mondo della comunicazione, dell'arte, insomma si stanno alternando qui in quest'area. Domani saremo ancora in diretta, avremo per quanto riguarda primo palco un altro giovane ospite che ci verrà a trovare, vi ricordo primopalco@rai.it se volete essere protagonisti durante la settimana, sì, dagli studi di via Asiago 10 in Roma. Nel frattempo saluto e ringrazio anche i tecnici, la produzione Rai qui all'Aquila, l'audio Marina Baglivo, Gianluca Dascenzi, alla visual Laura Lucalzi, Michele Marzì, specializzato di produzione Luca Sampaolo. Ragazzi, davvero grazie di cuore a tutti quanti, un lavoro straordinario, una grandissima squadra. E a voi che state ascoltando vi dico, se vi va, se ce la fate, se volete, noi siamo qui all'Aquila nel centro storico, 78esima edizione del Pri Italia vi aspetta, domani siamo qua con Primo Palco. Ciao da Giulia Borghesan, buona serata. Primo.

ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scoprire.

a letto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure. In estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa, Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una accoppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione, incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore, è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo, a parlare d'amore. Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo. Quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week tutta italiana.
1: La gentilezza è eresia pura, pura. Gentile nei confronti di se stessi. È un casino, letteralmente, detto in termini mistici.
2: Prima di essere il nome di un rapper italiano, Shiva è anche il nome di una divinità pre-induista. Spesso viene tradotto come distruttore. Tuttavia la parola in sanscrito è un aggettivo che significa gentile. Non aggiungo altro. Per ora.
3: Quello blu.
4: Nel 99,9% dei casi le persone che ci fanno male lo fanno perché loro stanno male. Allora, posso provare compassione per la persona che sta male piuttosto che rimanere fissato sul male che mi fa? Posso spostare il mio sguardo su quanto sta male quella persona e quindi posso avere compassione di quella persona e quindi praticare la gentilezza amorevole nei confronti di quella persona e aiutarla. In questo modo magari la relazione cambia. Perché quella persona si comporta così? Perché fa del male? Perché è manipolativa? Perché soffre? Perché ha paura?
5: Apri la porta della rabbia, dietro c'è la paura. C'è la paura di esprimere te stesso, ma la paura più grande dell'essere umano, io anni fa dicevo che era la morte, no? Ma non è quella. Poi ho iniziato a dire che la paura più grande dell'essere umano è il vuoto, quindi questo non essere, no? Ma ancora non è quella, secondo me, la paura più grande. Adesso ho scoperto che la paura più grande è il salto nel vuoto, che è il salto nell'amore. Ma il salto nell'amore prevede prima di tutto che tu provi amore per te stesso.
2: Ma potrebbe essere quella di non essere amati la grande paura?
5: La grande paura è non di non essere amati, è di non ricordarci che ce lo possiamo dare da soli l'amore. Quando tu fai questo salto in te stesso, perché è tutto interiore qui, non c'è niente fuori, non c'è niente.
2: È tutto dentro di noi. E se guardiamo bene scopriamo che nel disprezzo c'è un po' di invidia segreta. Considerate bene ciò che disprezzate. Vi accorgerete che c'è sempre una felicità che non avete, un'abilità, una forza, dei vantaggi che vi mancano e della cui mancanza vi consolate con il disprezzo.
6: Questo l'ha detto Paul Valéry, dal libro Volere le patate degli altri.
7: Non volere le patate degli altri è un mio appunto.
6: Ah, scusa, no, lo dico perché magari la gente va lì, vorrei il libro.
4: Allora, nelle culture arcaiche, se in un villaggio c'è un numero limitato di patate e quindi a me tocca un certo numero di patate, a te tocca un certo numero di patate, se tu ti mangi più patate di quelle che ti toccano, beh, le stai togliendo a me, perché i beni sono limitati. Il punto è che la fortuna non è un bene limitato, però noi trasferiamo questo meccanismo ancestrale dei beni limitati per esempio sulla fortuna, quindi se a un altro va bene nella vita, beh, sta togliendo un pezzo di fortuna a me. Ma è assurdo, perché non stiamo parlando di patate, la fortuna non è limitata, quindi se a un'altra persona va bene non mi sta togliendo nulla. Qual è la contromisura? Qual è l'emozione che mi fa guarire? È la gioia simpatetica, cioè gioire della fortuna dell'altro. Normalmente di fronte alla fortuna dell'altro noi reagiamo con l'invidia, detta alla romana è: "An vedi questo?"

0: Certo che posso, devo. È un'occasione per mandare in circolo il cortisolo, un ormone prodotto dal surrene su impulso del cervello. L'euforia colpisce il cuore. Mette in ordine. La rabbia colpisce il fegato.
1: Gira.
0: Non archiviare. Questo è scritto sulla pietra degli antichi testi di medicina cinese, come ci spiega Carlo Dammassa, medico agopuntore.
2: Nella medicina energetica, nella medicina cinese, ci si dice che quella cosa chiamata fegato serve a portare a termine determinati cicli. Ecco, diciamo, un fegato che funziona bene riesce a far sì che l'ultima parte, che so, della gestazione funzioni al meglio. Abbiamo fatto un esempio, quando per motivi X questa stazione energetica che noi chiamiamo fegato si scompensa, il malfunzionamento del fegato si riflette con una possibilità per l'individuo di sviluppare più facilmente la rabbia, cioè è il non riuscire ad archiviare un ciclo che fa elicitare una emotività su base di rabbia.
3: Se ho capito bene, io magari arrivo che ho il fegato ingrossato e poi si scopre che la ragione è che non ho superato il tradimento di mio marito.
2: Cose di questo genere esistono in terapia. Infatti la terapia, quello che nella situazione migliore riesce a produrre è che progressivamente gli elementi rabbiosi riescono a essere sempre più governati dall'individuo e l'individuo riesce a capire che cos'è che non è stato fino a quel momento archiviato.
3: Com'è possibile che un aghetto minuscolo riesca a fare questo?
2: Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea. Funziona quasi nonostante noi terapeuti. Ora adesso questa cosa la devo mettere su un altro piano, perché come scritto all'ordine dei medici nazionali non posso essere così volatile. Però diciamo che noi in Italia stiamo in una fase dello studio del funzionamento dell'acupuntura, stiamo in una fase, diciamo, embrionale. Tra 100 anni, grazie anche agli studi di tutte le altre materie, riusciremo a capire meglio come, perché mettere un ago lì oppure là possa produrre a medio lungo periodo dei risultati X.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
4: Qui è il grande inganno, che tu dai delle colpe all'esterno per la tua sfiga e non capisci che è sfida. Non è un gioco che ti viene caricato, ma è un gioco.
3: Facciamo un esempio. Tu sei incavolato con il tuo capo. Ho fatto l'esempio sbagliato, dici non ci fanno mandare dal podcast.
5: Cioè, siamo incavolati con il nostro capo.
3: Incavolata nera. Che cosa devo fare?
4: Allora, intanto io di solito tolgo la parola devo, perché già quello sta nella gravità, è molto pesante il devo, no? Allora decido che la sostituisco con voglio. Partiamo da qua. Voglio aggiustare questa cosa. Allora, per me l'azione più forte che puoi fare sul pianeta per guarire questi atteggiamenti tuoi è osservazione. L'azione più forte è l'osservazione. Osservati. Guarda dove stai e accetta quello che sta succedendo attraverso di te. Quando tu hai il coraggio di osservarlo, entri in una cosa difficilissima per l'essere umano che si chiama umiltà. Capito? Cioè, devi essere umile abbastanza da dire: tutto questo che mi sta succedendo lo voglio io, lo scelgo io momento per momento. In quel momento, appena entri nell'umiltà, entri anche nel tuo potere personale. E ancora non è successo niente, stai solo osservando. Ti sei svegliato la mattina, c'è la rabbia e l'accetti.
0: C'è la rabbia la mattina? La osservo, la accetto, non la esprimo, non la reprimo. Dove la metto?
1: Non dico niente. Però un'idea.

0: fin quando un sentimento viene portato all'esterno e viene vissuto, sta più nel novero di poter essere abbandonato. Ognuno di noi ha il sacrosanto diritto di poter avere uno scatto di rabbia e, vivendo uno scatto di rabbia, lo può, come dire, allontanare da sé proprio perché lo vive e quindi lo abbandona. Il problema non è l'emozione in sé, ma il problema è l'emozione trattenuta. Allora sì che diventa patologia.
1: Se io faccio una gentilezza a Mario, Mario sarà più portata a farla a Stefano, e Stefano a Herman, e così via. Hai notato, Luca, che fare i complimenti ci rende molto più felici che riceverli?
2: Sì, Federico.
1: Ma perché grandi e grossi abbiamo bisogno di ricevere l'approvazione degli altri? L'inclusione sociale è indispensabile per la costruzione dell'identità. Dal punto di vista neurologico, attiva il rilascio di dopamina, che genera benessere e riduce lo
2: stress.
1: Al contrario, il rifiuto attiva aree cerebrali associate al dolore fisico.
3: Col male.
4: Se vuoi fare lo scrittore e ti tieni tu scritto nel cassetto e gli altri non lo conoscono, come fai a pensare di essere un buon scrittore? Qualcuno dice, per esempio Axel Honneth, che ha scritto molto sul riconoscimento, in una società quando le persone non vengono riconosciute nella loro identità, si può parlare di una patologia sociale, cioè di una società che non funziona bene.
5: Le idee non hanno gerarchia, bisogna avere la umiltà di coinvolgere tutti e ascoltare sui contenuti le cose migliori. Tra l'altro rende le persone partecipi e felici di stare nel processo. Se io do un contributo, anche se sono un giovane, uno stagista, e vedo che quel contributo diventa una strategia, beh, io mi infiammo, mi sento appartenere a queste cose.
1: Lasciando stare il plurisecolare dibattito tra Hobbes e Rousseau
2: non se ne può più. Ieri sono tornato a casa e mia madre mi ha detto: hai deciso, Luca, fra Hobbes e Rousseau? Io ho detto no, ma ancora no, fammi pensare un altro.
1: La natura umana è buona o cattiva? Comunque, chi sta parlando nel repertorio è uno dei padri della leadership gentile in Italia, Guido Stratta, responsabile, mi pare, delle risorse umane di tutto il gruppo Enel.
2: Tutto il gruppo Enel. Ok, vabbè.
5: Come non è giusto giudicare uno scoiattolo per come nuota o un delfino per come si arrampica, bisogna andare a portare le persone nei giusti ambienti.
6: L'ego, se proprio vogliamo condividerlo, non esiste in termini biologici. Il nostro corpo è una colonia, è un noi di virus, batteri. Pensa che le cellule umane sono in minoranza, sono al 42% rispetto a tutti i batteri. E se tu mangi male, i batteri del tuo intestino stanno male, tutti ammali emotivamente, mentalmente, di salute, quindi devi pensare a tenere bene questa colonia che hai in custodia.
1: Lo diceva Esopo, nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E l'invito a praticare gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso è una sorta di psicotrend. Tanto che alcuni terapeuti combattono la fobia sociale chiedendo agli adolescenti che ne soffrono di fare piccoli favori e gentilezze nei confronti di amici e familiari, come quando nell'antica Roma si apparteneva alla stessa famiglia, alla stessa gens, da cui la parola gentilezza.
2: Ma sono la stessa gens, dei valori amici sconosciuti.
6: Allargata, famiglia allargata, voglio dire. Cioè i membri di appartenenza non erano semplicemente nella cerca biologica, ma chiunque avesse superato delle prove dimostrando la capacità di prendersi cura, di assistere gli altri in termini amorevoli, poteva essere ammesso in quella famiglia e quindi avere anche diritto all'eredità e alla sepoltura nello stesso posto. Estremamente affascinante, quindi dava proprio dei diritti pratici. Quindi la gens romana, appartenere alla gente, era questa predisposizione alla cura e all'assistenza degli altri. Adesso noi viviamo in un momento storico di una violenza incredibile. La gentilezza che cosa fa? Va controcorrente, è una provocazione sociale pazzesca, perché oggi noi creiamo senso di identità, senso di appartenenza, consenso anche politico a partire dall'utilizzo della violenza. La gentilezza ti dice no, crea identità, crea consenso, crea nucleo, familiarità a partire dalla capacità, della qualità nel prenderti cura dell'altro. Abbiamo bisogno fisiologico, sociale, individuale, relazionale di gentilezza. Queste sono le ragioni etimologiche.
1: Abbiamo bisogno fisiologico di gentilezza, ci ricorda Daniel Lumera, ma non dobbiamo affamare il lupo nero.
6: Ancora sto lupo.
1: E non possiamo vivere nell'illusione che il conflitto non debba esistere, perché fa parte di un processo che porta al cambiamento e alla rinascita, anche e soprattutto in ambito familiare. Senza violenza e senza il trip dell'armonia, come ci insegna Daniele Novara.
3: L'armonia, il benessere, no, vivere nel buon sentimento, nello star bene assieme. Ecco che è assolutamente deleterio. Mi ricordo una signora che aveva 3 figli maschi adolescenti, poi a un certo punto non ce la facevo più, ho detto: ma lei cosa si aspetta? Dice: l'armonia. Dico: ma come si fa con 3, no, adolescenti grandi e grossi, dei veri e propri giganti, no, avere questa pretesa? Allora, giustamente, come si diceva all'inizio, la conflittualità. Certo, perché la conflittualità è il modo più ovvio che questi figli entrati in una fase importante della vita hanno per schiodarsi, per far perdere le tracce, per trovare una strada anche completamente diversa.

0: acqua, quindi sulle cellule.
1: Chi era quello studioso che...
0: Masaru Emoto?
1: Bravo.
2: Chi è?
3: Masaru Emoto ha fatto uno studio sull'acqua, diciamo, e quindi anche su come comunichiamo all'acqua che fa parte del nostro corpo. Quindi ha studiato che quando usavamo parole gentili i cristalli dell'acqua creavano forme splendide, quando invece usi parole aggressive i cristalli erano tutti deformi. Ha fatto questo studio incredibile.
1: Sono bellissimi poi questi cristalli da vedere.
4: Vabbè. Sì, me lo capisco, certo. Ah, dai, dai, dai, dai. E te li immagini questi cristalli d'acqua seduti sul divano, rilassati, ascoltarsi Beethoven, no? Belli, poi uno di loro si alza, cambia frequenza, canale alla radio.
5: La comunità scientifica ha più volte sottolineato che Emoto non ha mai pubblicato studi controllati. Ma noi ce ne infischiamo. A noi affascina l'esperimento, non la dimostrazione.
6: Sarebbe bello, forse è vero comunque.
5: Ma infatti è vero.
6: Vorrei sembrare, però a proposito di acqua vorrei andare al bagno.
1: Ma se c'è questo problema con la prostata.
5: Possiamo influenzare il nostro benessere e quello degli altri a seconda delle parole che usiamo. Per esempio, Luca, se io ti dico che bella camicia che hai oggi.
6: Ma io ho una bella camicia veramente, però. Non hai un capello bianco. Guarda che strano, ieri ce l'avevi.
1: Sei sicuro?
6: Sì, sì. Aspetta, che metto gli occhiali. Ecco.
3: Cioè, lo dice la Bibbia, in principio fu il verbo. Fai attenzione a quello che dici perché stai creando il tuo prossimo passo. E se dentro di te tu fai entrare dagli occhi e dalle orecchie cose che in realtà non ti piacciono, ma le guardi per automatismo, quella dentro di te va nelle cellule, poi le cellule che sono bambine si vogliono liberare di sta roba, ecco come si carica la rabbia, perché magari ti connetti con delle realtà che non sono le tue, ma le rendi comunque tue, ti connetti, ecco, la rabbia in gruppo si fomenta, ecco perché la massa fa, capito, i linciaggi mediatici o veri, perché tu ti connetti con un'energia che non è tua e quella si impossessa di te. Quindi, ragazzi, vigilare su questi comportamenti, perché devi fare pulizia, devi mondare, sei nel mondo per mondare prima della rabbia, è molto semplice, sono due stupidaggini.
5: Sì, questo me l'ha detto anche Lama Michelle Rinpoche in 40 secondi di intervista che sono riuscita a fargli sudate e ansimante prima della presentazione del suo ultimo libro.
6: Come si intitola?
5: Il suo ultimo libro? Mm. Dove vai così di fretta?
6: E te credo che hai dovuto seguire.
7: Se noi parliamo a noi stessi in modo malsano, usiamo parole cosiddette brutte che attivano il nostro sistema nervoso e ci fanno rimuginare troppo su quello che è capitato, ovviamente poi ci intossichiamo di ormoni dello stress. Quindi un linguaggio pulito, leggero e piacevole può contribuire a farci esprimere la rabbia, a farci sperimentare l'emozione come giusto che sia, senza intossicare noi stessi, che è la cosa principale. Solo in quel caso poi si riesce anche a manifestarla agli altri in modo sano, pulito e costruttivo.
8: Io parto dal fatto che noi abbiamo una vera e propria dieta emozionale, cioè un regime alimentare emozionale. Per me le emozioni sono degli alimenti e a ogni emozione corrisponde una chimica particolare che altera il nostro metabolismo, che ci gonfia, che ci infiamma, che causa di malattie, di ulcere, di insonnia, di ansia, perché poi un'emozione è correlata con le altre, non è mai un'emozione sola. E noi nel piatto ogni giorno, oltre a quello che mangiamo fisicamente, condiamo il piatto con rabbia, rancore, risentimento, colpa, frustrazione, ansia, paura, non ci facciamo mancare niente. Però
1: l'aceto balsamico.
8: C'è il superfood, c'è la spirulina, che è la gratitudine, la gentilezza, l'amore, l'empatia, la simpatia, la compassione. Cioè possiamo regolarla questa dieta e possiamo usare queste medicine naturali.
9: Io tendenzialmente cerco di far lavorare tutti e sette i chakra nella sessione in equilibrio, perché è sempre una questione di equilibrio. Noi appunto, cosa faccio per abbassare l'intensità del terzo? Lavoro sul terzo? Questo è come c'ho male alla pancia, mi prendo la pasticca per la pancia. Probabilmente ho male alla pancia perché, che ne so, oppure ho male alla schiena perché c'ho l'intestino infiammato. Quindi non è lì che devi andare a lavorare. Devi andare a lavorare in equilibrio, sempre nell'equilibrio di tutto il sistema.
1: Come fai tu a sapere se una persona ha qualche squilibrio?
9: A livello di chakra, dici? Puoi vederlo in mille modi. In genere, in linea di massima, con l'esperienza dopo un po' inizi a capire una persona se è più terra, se è più acqua, se è più fuoco, se è più...
1: Noi.
9: Lui è aria. Lui ha anche una conformazione fisica, anche a seconda dei la medicina ayurvedica lavora sui guna, e quindi a seconda se sei più terra, fuoco o aria, queste sono le tre conformazioni. Lui mi sembra un po' più aria anche dal punto di vista fisico, longilineo, un po' così vata, ti descriverei. Tu anche sei abbastanza vata, tutte e due siete
1: vatici.
6: Come diceva mia nonna, aria fresca.

0: Basta vittimismi.
1: No, non è colpa mia.
0: Basta giudizi.
1: L'avete tutti con me.
0: Temiamo che il nemico ci distrugga, ma gli individui distruggono prima dal loro interno le società. Ed è da qui che bisogna cominciare. Ognuno da se stesso.
1: E anche finire.
0: Eh beh sì, è il caso di finire.
2: Dice, di tutto restano tre cose.
3: Sto toccando ferro
2: e corno, c'è ragione. No, ma avevo detto io.
0: Bruno Lomele sta accennando a una poesia attribuita al portoghese Pessoa, ma scritta dal brasiliano Fernando Sabino.
2: Di tutto restano tre cose. La prima è che stiamo sempre iniziando. La seconda è che abbiamo bisogno di continuare. La terza è che saremo interrotti prima di finire. Per cui dobbiamo fare dell'interruzione un ponte.
4: Di tutto restano tre cose. La certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala del sogno, un ponte del bisogno, un incontro.
0: Questo podcast non sarebbe stato possibile senza operatori olistici, maestri illuminati, professori, scrittori, quindi senza
5: Maniscia, Isabella Bregni,
0: Paola Giacomoni,
5: Dario Doscin Girolami,
0: Bruno Lomele,
5: Daniel Lumera,
0: Daniele Novara,
5: Andrea Pietrangeli,
0: Roberta Spoletini,
5: Ilaria Saluca Corona,
0: Alessandra Lakshmi Siliquini
5: e Chiara Valerio.
0: Si ringrazia
5: Hunger Games,
0: Città dell'altra economia,
5: Fitlotofia,
0: Latte e coccole,
5: Pazio 7,
0: Ausculum Festival.
6: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.
7: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12
1: Che è Pippo.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Gli
0: hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto

100 pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie spalle.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
0: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
0: Ci sono tre ladroni.
2: Ah, vabbè.
0: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi? Soliti.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

che nada va bene. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza shaker. Il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.

altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere, il più grande spettacolo dopo il video.

0: per suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986, tra gli avvenimenti più importanti purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo, il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella del 56, decantata anche in tante, tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, una nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Helio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Helio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1980.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

में।

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.